Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Elettra Tensor. Questo è il mio brano dal titolo, qui ti aspetto. La parte strumentale e la mia voce sono state realizzate con Suno. La voce di Bob Long e il basso sono umane, come voi.

Un saluto a tutti gli ascoltatori, sono Adrian e state per ascoltare il mio nuovo singolo The Love of My Life. Viva la musica, grazie Antenna Web.

Io sono Maya Verga, saluto tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio inedito intitolato Amiche per sempre. Buon ascolto!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia.

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Buona domenica 4 ottobre 2026. La Chiesa ricorda il patrono d'Italia San Francesco d'Assisi e San Petronio. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno è «Meglio una cosa vista che 100 ascoltate». E si celebra la giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Ricordiamo 800 anni fa, nel 1226, la morte di San Francesco d'Assisi, avvenuta il giorno precedente dopo il tramonto e annotata al giorno successivo come in uso nel Medioevo. 444 anni fa, nel 1582, entrava in vigore il calendario gregoriano voluto da Papa Gregorio XIII, per effetto del quale si passava direttamente dal 4 al 15 ottobre. Nel 1940 avveniva l'incontro del Brennero tra il primo ministro italiano Benito Mussolini e il capo nazista Adolf Hitler, che chiedeva supporto all'Italia contro gli inglesi. E nel 1957 l'Unione Sovietica metteva in orbita lo Sputnik, il primo satellite artificiale intorno alla Terra. Nel 1964 si teneva l'inaugurazione del tratto Chiusi-Orvieto, che completava l'autostrada del Sole da Milano a Napoli. Nel 1974 la Fiat annunciava la messa in cassa integrazione per 65.000 dipendenti e la riduzione dell'orario di lavoro a 24 ore settimanali fino al 31 gennaio. 25 anni fa, nel 2001, in seguito agli attentati dell'11 settembre, gli Stati Uniti invocavano la mutua difesa del Patto Atlantico. Era la prima volta dall'istituzione della NATO nel 1949. Nel 2007 il ministro Tommaso Padoa-Schioppa, parlando di figli adulti che vivono con i genitori, usava l'aggettivo bamboccioni, termine che fece discutere, ma che è poi rimasto nell'uso comune. Nel 2021 a Genova una gigantesca alluvione colpiva la zona di Rossiglione, dove in 24 ore erano caduti 88 cm di pioggia per metro quadro, circa 42 milioni di metri cubi d'acqua. Nascevano il 4 ottobre, nel 1818 il patriota e politico Francesco Crispi, nel 1943 l'attore e doppiatore Carlo Valli e nel 1949 il calciatore e allenatore Antonello Cuccureddu e lo scrittore Luis Sepúlveda. Sono nati oggi anche gli attori Antonello Fassari nel 1952 e Dakota Johnson nel 1989, il produttore musicale Alessandro Merli, noto come Takagi, nel 1973, il calciatore campione mondiale 2006 Mauro Camoranesi nel 1976, quindi oggi cinquantenne, i cantanti Francesco Baccini nel 1960 e Ignazio Boschetto de Il Volo, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 4 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Sentimento. L'uomo convive con i suoi sentimenti senza accorgersi di quanto siano importanti. Chiedersi il perché i nostri stati d'animo affettivi condizionano la nostra vita. Nel profondo dei nostri cuori sono custoditi come in uno scrigno magico i nostri sentimenti. Gli stati d'animo cambiano, seguono i nostri sentimenti, possono divenire così profondi da diventare stabili. La stabilità dei sentimenti nei confronti delle persone che si amano caratterizzano la nostra vita. Il sentimento puro ci fa vivere felici, ci guida, ci fa soffrire, ma è puro amore. L'uomo, senza una percezione che impressiona e genera un sentimento stabile, è solo con i suoi sentimenti. I sentimenti sono condivisioni del nostro amore per gli altri.

0: Qualcosa continua a crescere, a respirare, a rinnovarsi, anche quando nessuno la sta guardando. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, buona domenica da Antonio Torretti. La parola di oggi, festa di San Francesco, è natura. La natura non chiede permesso per fare il suo corso. Cambia stagione, cambia luce, cambia ritmo, seguendo un ordine che esisteva molto prima di noi e che continuerà molto dopo. C'è qualcosa di rassicurante in questa indifferenza apparente. Gli alberi perdono le foglie senza drammi, gli animali si preparano all'inverno senza calcoli. Tutto avviene.
1: Sta per iniziare Curiosando tra le note con Marina Costa.
2: E allora, come state, carissimi ascoltatori di questa nostra bella magica radio amica? Io sono Marina Costa e sono qui anche oggi a tenervi compagnia per circa un'ora con Curiosando tra le note. Però, ai ai ai, questa è l'ultima puntata per quello che concerne la stagione invernale. Io me ne vado un po' in vacanza e riprenderemo a settembre, a Dio piacendo. Quindi sarà una puntata di, come dire, di sospensione. Del resto arriva l'estate, la stagione più bella per tanti di noi, la stagione che invita ad uscire, ad andare in vacanza, a fare tardi la sera, a guardare la luna davanti a un mare bellissimo, e quindi invita anche, come dire, a suonare, a cantare e a ballare. Quindi oggi voglio farvi sentire dei grandi successi chiamati tormentoni estivi e vi dirò qualcosa di curiosità di tanto in tanto tra una canzone e l'altra. Iniziamo con questa bella frase: in una goccia di mare si incontrano i segreti di tutti gli oceani del mondo.

E quando si parla di estate non si può non parlare di mare. Il mare è il luogo di vacanza preferito dalla maggior parte di noi. Il mare, questo splendido elemento della natura, è vita. Ci ricordiamo magari di tanti anni fa quando si facevano i falò sulla spiaggia. Bastava che un amico avesse una chitarra e si cantava allegramente insieme, facendo un inno all'amicizia, alla musica, alla vita stessa. E poi si stava lì a tirare fino a sera sulla spiaggia, che piano piano diventava da bollente, diventava fresca sotto i piedi man mano che il sole scendeva. Bei ricordi, belle sensazioni, una cosa meravigliosa. E il mare, secondo me, per quello che mi riguarda, è l'elemento più bello che la vita, che la natura ci abbia regalato, perché è un regalo immenso. Quindi cerchiamo di tenerlo pulito, non sporchiamo le spiagge, cerchiamo di non rovinarlo, perché lui ci dà tutta la sua bellezza e tutta la sua

0: Stai ascoltando Curiosando tra le note.
1: Non sapete di quale amore io amo. Io amo come il mare ama la riva, dolcemente e furiosamente.

Beh, c'è da dire che non tutti però amano il caldo, eh? Quindi quando viene l'estate soffrono, sono coloro che non sopportano il troppo caldo. Sentite questa. L'estate è quel momento in cui fa troppo caldo per fare quelle cose per cui faceva troppo freddo.

0: Tra poco torna Curiosando tra le note con Marina Costa. Curiosando tra le note con Marina Costa.
1: Si dice che l'estate è la stagione degli amori, quelli che durano giusto il tempo di un'estate, appunto, ma però sono molto importanti. Sono magari quegli amori che ci portiamo poi dietro per tutta la vita, nei nostri ricordi. E poi, per noi donne, l'estate è la stagione in cui vogliamo essere ancora più belle, ci teniamo di più al nostro trucco, al nostro abbigliamento, ai nostri capelli. Cerchiamo di essere sempre al massimo perché vogliamo piacere, piacere, piacere. E poi, cosa strana, pensate un po', l'estate è la stagione in cui siamo per tutta la giornata scalze e la sera stiamo su tacchi altissimi.

0: ho detto prima che l'estate è la stagione degli amori, delle cotte, delle avventure. E quindi d'estate c'è chi cerca l'amore, chi cerca l'amicizia. E poi ci sono io, che cerco l'ombra.
1: Ma guardi, signor Rovazio, in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare. Mi spiace.

0: Stai ascoltando Curiosando tra le note.
1: Quando stiamo in prossimità dell'estate, tutti i mass media, giornali e televisioni iniziano a darci il pilotto, come si dice, prova costume, dimagrire, mangiare tanta frutta e verdura. Insomma, io sapete che vi dico che per me, fin quando i telegiornali, i TG, non inizieranno a dire che in estate bisogna mangiare tanta frutta, bere tantissima acqua e non uscire nelle ore più calde della giornata e fanno vedere i vecchietti vicino alle fontane, beh, che dirvi, per me non è estate.

L'estate, questa stagione così agognata, desiderata, voluta, specialmente per quelle come me che non amano il freddo, non amano l'inverno, quelle giornate brutte, piovose, bigie, scure, nuvolose, e quindi si aspetta l'estate con tanta ansia. Certo è che poi quando arriva si rimane un po' deluse, perché magari ci si aspettava tante cose, tanti programmi, tanti progetti che poi non vengono poi realizzati. E anche perché c'è il sudore, si suda, ti alzi al mattino e sudi, ti fai la doccia, ti asciughi e risudi, e la notte sudi e dai giù a prendere e a mettere deodorante. Insomma, che dire, quando si superano i 30 gradi, per me non è estate, è cattiveria.

0: Tra poco torna Curiosando tra le note con Marina Costa. Curiosando tra le note con Marina Costa.
1: Come hai detto, tante persone non vedono l'ora che arrivi l'estate, no? Per andare in vacanza, per incontrare gli amici, per vedere nuovi posti. Però ahimè, bisogna pensare anche alle persone che non si muovono e quindi sono apparentemente tristi, o no, chi lo sa. Comunque le persone che non si muovono da casa a fine estate possono dire questo: io dell'estate ricordo le mie belle passeggiate romantiche dal divano al frigorifero.

Sentite cosa ha scritto Ennio Flaiano, famosissimo regista, scrittore e giornalista. Non vi è che una stagione, l'estate, talmente bella che le altre le girano intorno. L'autunno la ricorda, l'inverno la invoca e la primavera, un po' invidiosa, cerca puerilmente di guastarla.

0: Stai ascoltando Curiosando tra le note.
1: La notte d'estate ha un sorriso leggero e si siede su un trono di zaffiro.

0: Antico Borgo San Giovanni va ora in onda. Lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. In studio i Senza Radio, e tu lo sai.
1: A parlar di. Eccoci qua con lo facile e veloce. Questo è un programma facile e veloce.
0: Esatto, te lo gusti subito. Scivola via che è un piacere, perché parliamo del nulla affatto argomento.
1: Esatto, però l'argomento c'è. Non è che l'argomento non c'è, l'argomento c'è. Siamo noi che lo rendiamo nullità.
0: È vero, perché è così.
1: Perché forse ci rispecchia un po' questo essere il nostro essere nulli.
0: Nonsense.
1: Oggi si parla di convivenza.
0: Ecco, perché arriva nella vita il momento in cui si va a convivere con le persone,
1: esatto,
0: con i propri partner.
1: Chiamatelo matrimonio,
0: chiamatelo
1: convivenza, chiamatelo test. Oggi si fanno i test. Proviamo a convivere un anno, vediamo cosa succede.
0: Ma dovete sapere che cosa vi aspetta, e ve lo diciamo noi qui a Shadows Light.
1: Pensa
0: cosa vi aspetta alla convivenza.
1: Cosa vi aspetta adesso? Vi diciamo che vi aspetta la nostra sigla e ce l'ha anche, ascoltiamo. Sì, dai, sì.
0: Sei. Vai, sì.

0: Ben sintonizzati amici, questo è lo Shadows Light, il niente di serio che avanza nella radiofonia italiana. Sempre lui, Angelo Franzone,
1: in compagnia di lui, Andrea Lombardo.
0: Noi che conviviamo in radio da una vita.
1: Sì,
0: a singhiozzi, anni, a sprazzi, anni. A spruzzi.
1: Anni e anni di Shadows Light, in cui vi parliamo appunto di vari argomenti che potrebbero, chissà, magari interessare qualcuno che cerca di approcciarsi alla convivenza con il proprio partner.
0: Oh, perché siamo negli anni in cui a un certo punto uno dice è lei, oppure dice è lui. Beh, la donna della mia vita, l'uomo della mia vita. Oh, e che si fa? Si decide di fare il grande passo.
1: Eh sì, e lì la vita cambia.
0: Cambia tutto.
1: E lì ti cambia tutto.
0: Cambia tutto in meglio o in peggio, si spera sempre in meglio. Ma attenzione, perché oggi, se una volta questa, diciamo, questo passaggio di vita era legato al matrimonio condizione sine qua non,
1: sì,
0: oggi non siamo sine qua non,
1: oggi non siamo,
0: oggi
1: sine
0: si
1: qua non, oggi insomma si può anche dire beh, conviviamo,
0: cominciamo a convivere
1: e poi magari chissà,
0: e poi chissà, facciamo il grande passo ufficiale, scritto, timbrato e bollato e sigillato,
1: e chi lo sa. Intanto noi cominciamo con la musica Tunes Tunes, no?
0: Sì,
1: così
0: sì,
1: come
0: sì.

0: è l'immancabile, diciamo, ormai da più stagioni, inizio a livello e a sapore di Tunz Tunz.
1: Ma sai che poi è difficile, no? Dopo che tu ascolti il momento Tunz Tunz, uscire è difficile, no? Ti rimane sempre quel Tunz
0: Tunz. Va bene. E allora la musica, avete capito, fa da padrone, meno male, per questo programma dal titolo Shadows Light, luci e ombre della nostra e della vostra vita. Si parla oggi di, sempre con i Senza Radio in studio, in questo programma settimanale, si parla di quelle che sono ormai i pensieri, forse, che tutti abbiamo noi quando troviamo, pensiamo di aver trovato la persona giusta.
1: È vero, sapete che noi qui a Shadows Light abbiamo stilato una lista.
0: Sì.
1: Una lista di cose che bisogna sapere prima di iniziare a convivere, cioè così siamo preparati, no?
0: Esatto. Vizi e virtù, bisogna un po' scoprirlo, un po' conoscerle.
1: È quello. Infatti, per esempio, quando tu vai a convivere, devi aspettarti una certa confusione, soprattutto delle paia di scarpe.
0: Cominciamo già dalle scarpe.
1: Sai che, per esempio, se tu vai a convivere con una donna, lo sai benissimo che, insomma, se tu hai un paio di scarpe, forse due, perché fai l'intercambio, lei ne avrà 20, 30, 40.
0: E come si fa?
1: Perché c'è la scarpa da mattina, la scarpa da pomeriggio, la scarpa da sera, la scarpa per far quello,
0: la scarpa per le grandi occasioni.
1: E quindi tutte queste scarpe, ovviamente, tu che non puoi, non ci sono mai spazi e scarpiere che possono contenere il numero di paia di scarpe che una donna possiede, te le ritrovi per strada e cinciampi su.
0: Cincespichi.
1: E quindi attenzione, aspettatevi, ecco, questa cosa magari di inciampare.
0: Quindi uomini all'ascolto, pensate alle scarpe delle vostre donne.
1: Disseminate così per la casa.
0: Esatto, e quindi state attenti che ci inciampate pure. Però la soluzione della scarpiera chiaramente è sotto gli occhi di tutti, bisogna capire quante scarpiere dobbiamo comprare.
1: Lì ci vuole il budget.
0: Allora stiamo già demoralizzando l'uomo.
1: Non ti demoralizzare.
0: Non ci fermiamo le scarpe.
1: Anche perché il budget aumenta nel momento in cui, perché ci sarà sempre, se l'uomo, per esempio, va in bagno, utilizza un rotolo di carta igienica che gli dura per un mese e mezzo, no?
0: Anche quindi in bagno c'è una diatriba.
1: Invece attenzione, perché con la convivenza i rotoli di carta igienica cominciano sempre a mancare, c'è sempre carestia di rotoli di carta igienica.
0: Ecco, nella vita di coppia.
1: Attenzione, perché nel budget mensile.
0: Allora tu poni tutto sui numeri. E l'amore dove lo mettiamo?
1: E l'amore dov'è?
0: Lo scopriremo dopo il prossimo brano, che è una vera e propria bella scoperta. In questo caso, grazie alla Sorridi Music, permettetemi anche un saluto a Gio Conti, scopriamo così un nuovo amico, diciamo, dello Shadows Light. Entra in scaletta con il suo Si Va. Lui è Mirko Colombari.
2: E dai, siediti qui,

0: Per contattarci, le coordinate dello Shadow Slide sono SMS e WhatsApp line 333 38 31 587. Email senzaradio@live.it, sui social senza radio. E mi raccomando, sui social senza radio tutto unito.
1: Mi è piaciuta la citazione a Dante al canto dell'inferno, fatti non fosse
2: per vivere senza radio.
3: Grande, grande.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

0: Rientrati in studio dopo un bel purpurì di canzoni.
1: È così che Shadows Light vi tiene incollati.
0: Esatto, incollati
1: a quella che è la radio. Perché? Perché le belle canzoni le ascoltate.
0: Ti incollano
1: qui. Poi magari gli argomenti, insomma,
0: le canzoni fanno da collante.
1: Sì, noi scolliamo tutto.
0: Noi siamo Senza Radio, questo è lo Shadows Light. Niente di serio, il sottotitolo ce lo siamo anche cuciti addosso. E si parla oggi di convivenza. Il grande passo, il grande momento, la grande fortuna.
1: Arriva, prima o poi arriva nella vita di ognuno che magari è così abituato a vivere da solo che poi quando entra in questa situazione nuova di convivenza, in questo cambio di vita che rappresenta la convivenza, poi comincia magari a sentirsi stretto, no?
0: Perché ma la convivenza leva la riverenza.
1: Ma le abitudini cambiano, ragazzi. Le abitudini cambiano,
0: con le così. E allora che si fa? Che si fa? Bisogna innanzitutto, chiaramente l'amore poi appiana tutti i difetti, perché dice che uno poi si innamora anche dei difetti del proprio
1: partner.
0: È così,
1: è così. Per esempio, noi abbiamo sempre la brutta abitudine, soprattutto noi uomini, di conservare i vestiti per anni e anni e anni.
0: Sì, perché diventano dei cimeli.
1: Diventano delle cose. Io per esempio faccio più fatica ad indossare un pantalone che sia nuovo appena comprato,
0: esatto,
1: rispetto al pantalone vissuto.
0: Perché
1: preferisco
0: vissuto
1: sempre il pantalone che
0: ha,
1: è un
0: ha
1: po'
0: una
1: più
0: sensibilità diversa, ha un contenuto.
1: Poi a furia di vivere questi vestiti a un certo punto diventano,
0: si logorano,
1: sono troppo logorati per poterli
0: e anche se non li puoi più indossare li vuoi che, che stiano lì nell'armadio,
1: però tu sì, te li conservi
0: e
1: allora,
0: poi passa lei che già ha fatto dei tentativi, ma questa maglietta, questa felpa che non usi
1: vecchia,
0: più
1: non la usi più, non la puoi più indossare, buttiamola via. E tu
0: no,
1: io ce l'ho dalla seconda media.
0: Ma questo, la donna è subdola, al terzo tentativo, il quarto la butta senza dirtelo.
1: Scompare.
0: Hai visto, cara,
1: più
0: quel maglioncino?
1: Ma quale maglioncino, scusa? È scomparso magicamente.
0: Noi

0: ancora musica, ancora Shadows Light, ancora senza radio, perché mai senza radio vogliamo rimanere.
1: Eh sì, questo è un gioco di parole, qui te la sei proprio studiata.
0: Quando nacque il nostro nickname, oggi si dice così,
1: nickname.
0: Ai tempi nostri si diceva quando nacque il nostro nome d'arte,
1: sì.
0: Abbiamo studiato.
1: Abbiamo studiato, però sì, è così.
0: Ma oggi non si parla di come nascono i nomi, ma come nascono le convivenze.
1: Oh, come nascono le convivenze. Ora, c'è un regno,
0: sì,
1: all'interno della casa, no? Lo possiamo suddividere in varie signorie. Mm. È presente come il territorio che appartiene prettamente a lei.
0: Bisogna marcare il territorio.
1: Quando tu entri,
0: sì, nella sfera,
1: devi avere il permesso di poter entrare in quel,
0: sì,
1: territorio.
0: Anche
1: e quel territorio
0: anni.
1: Qual è?
0: Qual è?
1: È il bagno.
0: Mamma mia,
1: è il bagno, perché ogni cassetto, ogni pertugio, ogni angolino del bagno è occupato da 1500 tipi diversi di creme depilatorio, creme per il viso, profumi, trucchi, parrucchi, sostanze varie,
0: pettini diversi,
1: e tu lì ti devi muovere,
0: phon diversi,
1: senza andare a scombinare quello che è il disordine, ordine
0: tu al massimo,
1: che appartiene solo a lei.
0: Tu al massimo uomo ti puoi ritagliare un centimetro quadrato dove metti la lametta per la barba, il dopo barba è finito.
1: Esatto. E il tuo, come dire, il tuo sapone che utilizzi come sapone per il corpo, sapone per le mani, shampoo, bagnoschiuma, tutto quello che vuoi.
0: Tutto in un unico prodotto.
1: E devi stare attento a non invadere,
0: è chiaro,
1: a non poggiare il tuo unico prodotto che usi.
0: È come si
1: in
0: dice?
1: Mezzo ai prodotti suoi.
0: E quando arrivano i figli?
1: È un campo minato, ragazzi.
0: Quando arrivano i figli ci sono tutti gli accessori per
1: attenzione
0: i figli.
1: Attenzione, che è un campo minato.
0: Sì, la convivenza leva la riverenza, oppure diciamo poi nella diversità anche delle persone che decidono di vivere insieme, si può anche un attimino riderci sopra e andare avanti.
1: Questo è il dilemma, ragazzi. Questo sì che è un problema.

0: E così si continua ancora, amici. Rientriamo dopo il brano, noi senza radio, a parlarne di cotte di crude. Come sempre, da anni ormai lo sapete, si prende un argomento, lo si mette anche in luce, e si ride delle ombre.
1: Siamo lì che ci ridiamo, siamo lì che ci ridiamo. Perché poi uno dice: parlate sempre male delle donne. Perché
0: non è vero.
1: Perché? Perché, per esempio, c'è una cosa buona. Finalmente.
0: Sì.
1: Quando noi siamo abituati a vivere da soli, lo dobbiamo dire, la nostra casa puzza.
0: No, l'uomo da solo è come una nave che si arena.
1: Puzza. E invece, quando andiamo a convivere, finalmente scopriamo che l'olezzo
0: sì.
1: è solo una cosa che appartiene a noi. Invece, nella convivenza, scopriamo che la casa può anche profumare.
0: Ci sono i profumi, se metti quelli automatici.
1: Non è questo. Che è solo quello, e loro ci abituano ad essere più puliti, perché noi siamo rozzi. Invece, e così scopriamo la bellezza di una casa fresca e profumata,
0: perché la sola presenza della donna, presenza del partner illumina d'immenso. È chiaro che per mantenere la casa pulita bisogna un attimino capire, poi ci sono i compiti, no? Da fare a casa. Questo lo faccio io, questo lo fai tu, in maniera naturale. Poi ognuno di noi mette in campo quelle che sono le sue doti naturali.
1: È così.
0: Però se nessuno dei due sa spazzare, se nessuno dei due sa fare un po' di bricolage,
1: è il bricolage,
0: un po' di art attack per riparare qualcosa, che si fa?
1: Si chiama qualcuno.
0: No, sai che mi hai stupito.
1: Alla fine, sai, se tu non sai riparare, se tu non sai riparare,
0: chi lo chiama? Di chi è il compito di chiamare l'idraulico? E se l'idraulico non è buono, è colpa di chi l'ha chiamato. Non sai fare niente, neanche una chiamata.
1: La
0: colpa è sempre nostra.
1: Quello sì.
0: Ovviamente scherziamo,
1: ma
0: amici.
1: Intanto attenzione, perché poi ci sono anche degli altri risvolti, no? Come per dire, tu sai fare qualcosa, per esempio, il pollice verde.
0: Sì. Ecco,
1: noi abbiamo quello opponibile,
0: cioè dire
1: che è quello dei noi siamo dei primati fondamentalmente.
0: Noi uomini.
1: E abbiamo il pollice opponibile. Invece le donne hanno il pollice verde.
0: Okay.
1: E si occupano delle piante che rendono ridente la nostra abitazione,
0: la nostra cittadina.
2: Bello lo slogan,
3: bello,
2: mai senza radio.
3: Potremmo
2: usarlo anche noi.
4: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito? Siamo giovedì, sarà... è più di un anno! Direttore?
5: Vado!
6: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
4: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
6: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
7: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

0: Non c'è niente di più bello che ascoltare lo Shadows Light quando poi le canzoni così, insomma, ti fanno vivere grandi e belle emozioni. E ovviamente poi ci sono quelli che sono gli argomenti di Shadows Light, qui i Senza Radio oggi, che discutono e esaminano quella che potrebbe essere la convivenza, ma in modo assolutamente scherzoso, perché poi.
1: Assolutamente sì, perché poi nella convivenza nasce, l'abbiamo detto anche in maniera ironica, il problema degli spazi non solo di metri quadrati o di attività che possono, diciamo, riguardare l'una o l'altra sfera di competenza, ma soprattutto c'è uno spazio,
0: Sì.
1: quello mentale,
0: Sì.
1: quello fisico, quello attitudinale,
0: È vero.
1: che deve rimanere
0: A
1: tale.
0: proposito di spazi,
1: Io ho bisogno di 10 minuti la mattina, non
0: un
1: voglio sentire
0: consiglio,
1: nulla.
0: ecco, un consiglio qual è? Quello, se state cercando casa per andare a convivere, magari scegliete una casa che vi dia l'opportunità di avere due bagni.
1: Ecco, partiamo dal
0: Perché?
1: primo problema che avevamo tirato fuori, la convivenza forzata di
0: Perché
1: un bagno.
0: sappiamo benissimo che ovviamente
1: Il famoso doppio servizio.
0: i tempi di preparazione sono
1: Sì.
0: molto diversi, no? Sai, quando tu la mattina ti
1: È
0: alzi e
1: fisiologica la cosa.
0: sai che devi andare in bagno a prepararti. Ecco, se l'uomo ci impiega 1 o 2 minuti,
1: Sì.
0: la donna potrebbe impiegarci 1 o 2 ore.
1: E che si fa?
0: E che si fa in quel
1: Quindi
0: frangente?
1: l'uomo ha bisogno di un doppio servizio, magari che si lava nella
0: Che poi tu
1: pila.
0: sei sempre, come dire,
1: E
0: l'uomo è sempre galante, no? Quindi dice, ah, no, vabbè, vai prima tu.
1: si
0: È
1: addormenta, e
0: lì
1: l'uomo si
0: il problema, perché poi
1: addormenta.
0: quando ti nasce il bisogno dei 2 minuti,
1: Sì.
0: devi aspettare 2 ore.
1: E come si fa?
0: E
1: Allora, quindi un
0: attenzione.
1: consiglio da noi navigati che possiamo anche darvi è quello di comprare una casa col doppio servizio. Minimo, minimo, minimo, minimo.
0: Almeno abbiamo risolto uno dei problemi.

0: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i Senza Radio.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

anche che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci a portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: E la musica ci risolve tanti problemi, perché i problemi la musica li rende più vivibili, perché diciamo fa calare la percentuale di stress. Quindi tu, qualsiasi attività voi fate, accendete la radio, anche in sottofondo vi dà quel senso di leggerezza. Ma attenzione, perché poi nella coppia, quando ci si invola in un progetto di coppia e si decide di andare a convivere, ci sono tutte ancora quegli scintilli negli occhi, le farfalle nello stomaco che fanno anche l'amore, però voglio dire, a un certo punto ci si scontra con le reali diciamo le reali abitudini e scopri: ma quest'uomo, questa donna, non me la immaginavo così.
1: Sì. Per esempio scopri che ha 50.000 paia di scarpe, abbiamo detto già inizio puntata, ma non solo, perché non è che sono solo le scarpe. Scordati di avere un armadio dove riporre i tuoi vestiti.
0: Oh, c'è una prerogativa.
1: E noi ci accontentiamo di poco. C'è un lo pantalone, amici, una felpa e siamo già fatti, un pantalone, una maglia e via.
0: Sì, poi ci sono nei momenti in cui magari
1: il guardaroba dell'uomo è molto limitato.
0: Andando avanti,
1: bisogno di poco spazio.
0: Il tuo guardaroba con cui lei ti ha conosciuto, l'hai conquistato, a un certo punto lei ti dice: no, non va bene più.
1: Eh no, perché occupa il mio spazio.
0: Gli anni sono passati, non mi piace più come ti vesti.
1: Quindi numero,
0: butta
1: via
0: tutto. No. E che si fa?
1: E che si fa?
0: Lì bisogna.
1: Il butta via tutto poi è anche per fare spazio nell'armadio, per fare spazio.
0: Pulizie di primavera.
1: Guardaroba.
0: Esatto.
1: Dell'infinito guardaroba di una donna, no?
0: Perché gli servono nuovi scomparti.
1: E servono nuovi scomparti non solo per i vestiti, ma per tutti i cimeli, poi sai, gli orecchini che si riproducono.
0: Sì, si accoppiano.
1: Sì, gli orecchini. Perché io, cioè, sai, si trovano per casa cose nuove, orecchini che tu non hai mai visto.
0: E che si fa?
1: E che non sai neanche se riuscirà ad indossarli, no? Perché poi se tu cambi un paio di orecchini al giorno, dovresti avere 365 paia di orecchini.
0: Ma questo
1: e invece sono moltiplicati.
0: Donne, spiegateci come se volete dite anche la vostra, tra l'altro.
1: Forse l'ho capito, sai perché? Sì. Perché coi piercing tu puoi mettere più di un orecchino, più di un paio di orecchini.
0: Okay. E quindi dipende quanti ne metti e dove li metti. Va bene, noi andiamo avanti con la musica, ovviamente andiamo avanti con lo Shadow Slide.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo a giovedì, sarà... è più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Mi è piaciuta la citazione a Dante al canto dell'inferno, fatti non fosse...
5: per...

0: siamo già arrivati alla quarta e ultima parte dello Shadow Slide.
1: Vabbè, come si fa?
0: Tra
1: un frizzo e un lazzo, tra un intrallazzo
0: e un mazzo.
1: Tra un mazzo di orecchini.
0: Sì, perché oggi stavamo parlando, se vi siete sintonizzati solo adesso, di problemi di convivenza. Poi alla fine
1: stiamo navigando
0: sui luoghi comuni, però in molte cose poi magari uno ci si rivede. Sono quelle piccole cose che non inficiano poi l'amore e la vita di coppia, però la rendono a volte ironica, a volte un po' fastidiosa.
1: Per chi si approccia, come dire, al... A vivere questo momento, o per chi magari l'ha vissuto e poi in qualche modo ci fai l'abitudine, no? E quindi sei, come dire, ormai dentro una situazione.
0: Esatto. Poi ci sono i casi in cui ci si scontra. Ad esempio, lei ama i gatti e lui è allergico al pelo del gatto.
1: Come si fa? Quelli bisogna venirsi incontro.
0: Oppure lui è amante delle ambientazioni e usa, che ne so, incensi e candele.
1: Ecco.
0: E lei non può sopportare l'odore dell'incenso. E come si fa?
1: Non accendi il bastoncino di incenso.
0: Il bel bastoncino.
1: Oppure ti devi ricavare una zona,
0: sì,
1: che sia, come dire, isolata dal resto.
0: Mamma mia, sì.
1: In cui il profumo dell'incenso
0: Te lo godi solo tu.
1: Ma se piace a te, non piace agli altri.
0: E magari tu dicevi: volevo fare una stanza romantica.
1: Tu volevi fare l'ambientazione romantica perché volevi arrivare lì.
0: E lei ti dice: non c'è bisogno perché c'ho l'allergia.
1: E quindi non c'è arrivare.
0: Devi trovare altre vie. Conoscersi non ci si finisce mai di conoscere.
1: Come dice il latino, conoscendum
0: sì.
1: non est. Disputatum.
0: No. De gustibus non è sputazzellum, quella è un'altra cosa. Ma intanto sai che ti dico, facciamo un tuffo nel passato, perché io mi chiedo, negli anni 80 c'erano questi problemi di convivenza?
1: E chi lo sa?

0: anni 80 e a seguire 90 li abbiamo sentiti e ci siamo chiesti,
1: d'altronde,
0: ascoltando queste canzoni, se negli anni passati c'erano questi problemi.
1: D'altronde, la quarta parte di Shadows Light, ormai l'avete capito, no? È storia della musica. Per noi partiamo già dagli anni 70, poi ci sono gli 80 e 90 e via così, e poi chiudiamo in scioltezza.
0: Un tuffo nel passato. Tante decadi fa non si poteva parlare della parola convivenza.
1: Tante decadi fa, sì, c'era il matrimonio direttamente.
0: Esatto.
1: E dopo i confetti
0: si vedevano i difetti. Anche perché prima c'era meno tempo per conoscersi, a volte si era spinti, per non parlare di alcuni matrimoni combinati.
1: C'erano i matrimoni con mia madre,
0: che ancora forse esistono
1: poi,
0: in alcune nicchie.
1: Mentre ora, io mi ricordo i tempi, no?
0: Sì.
1: Ciao, ci facciamo ragazzi?
0: Ci facciamo ragazzi, non si poteva sentire. Sì, cambiano, diciamo, i modi. Oggi si va più sul social.
1: Sì.
0: Prima si chatta. Vuoi venire a vivere con me? Ma se non manco ti conosco.
1: Infatti, che cosa mi stai a dire?
0: E invece il grande passo arriva. È un momento della vita in cui voi vi guardate allo specchio, guardate lei, lei guarda lui.
1: E sono prove di tolleranza.
0: E guarda lei che guarda lui.
1: Sono prove di tolleranza, ragazzi, nel senso che poi è chiaro che bisogna venirsi incontro, e lì si trova la chiave di volta di tutto,
0: esatto,
1: il rapporto.
0: Se alla base c'è un sentimento,
1: se tu non vuoi muovere un passo verso l'altro, e allora vuol dire che tu davvero non vuoi.
0: C'è gente, secondo me, che
1: non vuoi avere un rapporto intimo con l'altro.
0: C'è gente, secondo me, che non riesce proprio a vivere in compagnia.
1: E allora
0: i famosi orsi.
1: E allora si sta da soli.
0: Fate gli eremiti. E allora fate le vostre giuste considerazioni se state rimuginando su questo pensiero, se già invece convivete o siete sposati, insomma, già vivete la vita di coppia, abbiate quel minimo anche di tolleranza, perché così
1: siate così, apprezzate anche i difetti dell'altro, è così che si fa.
0: Esatto. Intanto noi, prima di mandarvi l'ultima tranche musicale, sai che ti dico? Vi salutiamo.
1: Che mi dici?
0: Già l'appuntamento con lo Shadow Slide, con gli argomenti, ma soprattutto con la musica, la prossima settimana. Ringrazio la regia, ringrazio Angelo Franzone
1: e ringrazio Andrea Lombardo. Alla prossima, ciao.
0: Ciao.
2: Salita del volo con destino alla felicità.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Cari ascoltatori, siete su Cult News, programma condotto da Paolo Avanzi, dedicato a novità e divagazioni su arte, spettacoli, libri e musica.
5: Cari amiche e cari amici, nella puntata di oggi parleremo dei 10 libri più venduti, novità in libreria, nuovi film usciti al cinema, mostre di arte, dei festival culturali e festival concerti di musica. Intanto ascoltiamoci Osher, Take Me to Church.

E parliamo dei 10 libri più venduti secondo Feltrinelli. Al decimo posto troviamo di Pier Giorgio Polixi Il fattore gatto. Tra sospetti e bugie, amori segreti e tradimenti inconfessabili, Marzio e i suoi investigatori del martedì dovranno risolvere un rompicapo elegante e feroce, un intrigo che sa di 10 piccoli indiani. Ci sono piccole cose che il libraio Marzio Mordecristo odia più dei matrimoni. Eppure, quando Valérie de Gramont entra nella libreria Le Chat Noir e chiede al nonno un regalo di nozze semplicemente inaudito, Marzio non può sottrarsi. Al nono posto troviamo di Francesco Totti Oltre. Uno si ritira e gli succede di tutto, che poi tocca pure raccontarlo, per l'editore Cairo. Francesco Totti ha giocato la sua ultima partita da calciatore nel 2017. Oltre è la confessione senza filtri di un Francesco Totti inedito e il suo cuore, di cui per tanti anni si era sentito parlare, ma che nessuno aveva mai visto né capito fino in fondo. Il capitano, senza nascondersi, svela quello che è accaduto fuori dal campo da quando si è ritirato nel 2017. All'ottavo posto dei libri più venduti troviamo Atelier of Witch Hat, Grimoire Edition, di Kamome Shirahama. Durante lo svolgimento del secondo esame degli apprendisti si è insinuato un cappello a testa larga. La sua intromissione ha messo in pericolo i giovani Maki, con ripercussioni drammatiche su Eunie. Intanto Coco, Tetia e il maestro Kifrei affrontano un'altra minaccia che aleggia nella grotta d'Osso di Serpente, l'antico sapore mai sopito dei Romo-Noniani. Al settimo posto troviamo un manuale di diritto privato di Andrea Torrente, Giuffrè Edizioni. La 27ª edizione del manuale di diritto privato intende conservare la sua impostazione originaria, che mira a dar conto in modo possibilmente organico dei più numerosi e sovente disomogenei interventi del legislatore nazionale e degli indirizzi giurisprudenziali, insomma, un libro di giurisprudenza. Al sesto posto troviamo Geocuriosità di Nicolò Valini per Mondadori. È il libro perfetto per scoprire quanto sia fantastico il pianeta in cui viviamo, e soprattutto il tuo asso della manica, quando a cena si tratta di sfoggiare aneddoti dal mondo del tutto fuori contesto. Saltando da una pagina all'altra si scopre che all'interno del nostro paese ci sono più di due stati, o che in Asia esiste una città con un nome lungo ben 168 lettere. Al quinto posto di Chiara Gamberale, Liberi tutti, per Feltrinelli. È un romanzo vivo e originale che ha la tensione di un thriller, mentre mette al centro, con dolce prepotenza, l'infanzia, quella di chi sarebbe ancora in tempo per non trasformarsi una persona a forma di una ferita, e quella di chi, da adulto, che ne sia consapevole o meno, continua a farci i conti. Al quarto posto di Aldo Cazzullo, Quando l'Italia rinacque, il nostro rinascimento, per Harper & Collins. I Medici, Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Colombo. Aldo Cazzullo prosegue il suo straordinario viaggio della storia e conduce i lettori per mano attraverso il Rinascimento, in un'epoca segnata da guerre, intrighi e tradimenti. L'Italia vide una fioritura senza precedenti in tutti i campi del sapere umano. Al terzo posto di Rebecca Yarros, Threshing Days per Sperlin e Kufer. Al secondo posto troviamo il nuovo bestseller Canto del Cigno di Anna mia sorella, scritta da Charles Spencer, fratello appunto di Diana. Nel settembre del 1997 Charles Spencer si alza in piedi nell'abbazia di Westminster e davanti al mondo intero esprime il proprio dolore per la perdita dell'amata sorella Diana, con un'orazione che è stata giudicata uno dei discorsi fondamentali del XX secolo. Al primo posto dei libri più venduti troviamo Dangerous Love di Rokia per Magazzini Salani. Caroline Knight ha 20 anni, una madre gravemente malata e un padre scomparso che non tornerà ad aiutarla. Quando le cure diventano troppo costose, è costretta ad accettare un lavoro nella casa dei potenti e facoltosi Pierce, ma tra quelle mura lussuose e piene di segreti incontrerà qualcuno che cambierà ogni cosa. Di altre novità in libreria parleremo dopo Diodato, non ci credo più.

E parliamo di novità in libreria. Di Siri Usfet per Einaudi, appena uscito Storie di fantasmi, uno degli eventi letterari più interessanti di quest'autunno. Dopo la dolorosa scomparsa del grande autore Paul Auster, i lettori potranno ritrovare la sua inconfondibile voce grazie a queste pagine. Siri Usfet, infatti scrittrice e moglie di Paul Auster, e percorre tra pagine di diario, di mail, ricordi, un viaggio nella memoria, con una sorpresa finale. Da poco uscito anche l'ultimo libro di Mauro Corona, Felice, per Bompiani. Felice prende il nome dal fratello dell'autore, morto giovanissimo nel 1968. A quasi 60 anni della sua scomparsa, Corona immagina di poterlo incontrare nuovamente e le affida la voce del racconto. Dall'aldilà, Felice ripercorre la propria storia e quella familiare, confrontandosi senza indulgenza col fratello. Di John Grisham, L'inganno francese, per Mondadori. Questo nuovo romanzo di John Grisham può contare su un pubblico del thriller già riconoscibile. Le prime informazioni su questa edizione internazionale presentano una storia che si allontana almeno in parte dal tradizionale scenario giudiziario. Una coppia in viaggio di nozze a Parigi viene rapita durante un'escursione nella campagna francese, dando il via a un'indagine che coinvolgerà FBI, CIA e intelligence francese. Da poco uscito Le voci degli altri di Mario Calabresi per Mondadori. Questo Le voci degli altri si inserisce in un momento di particolare visibilità per Mario Calabresi, essendo candidato sindaco per Milano, e prosegue un percorso costruito negli anni intorno all'ascolto e al racconto delle esperienze individuali. Calabresi ha consolidato una forma di narrazione capace di muoversi tra giornalismo, testimonianza e riflessione. Vi segnalo 8 ragazze di Aurora Tamigio in libreria del 6 ottobre. Aurora Tamigio torna a interrogarsi sui legami femminili. Al centro di 8 ragazze c'è Villa Deborah, una casa liberty di Milano, trasformata in un progetto di co-residenza verso le donne. È qui che le adolescenti Argenta e Adele si incontrano e costruiscono un rapporto destinato a confrontarsi con le regole, gli equilibri e le contraddizioni della comunità in cui vivono. Per gli amanti della grande narrativa storica, il ritorno di Robert Harris, autore di bestseller internazionali. Questo suo ultimo libro è Agrippa, e Robert Harris torna a immergersi nel cuore dell'antica Roma per raccontare la figura di Marco Vispanio Agrippa, grande generale, architetto visionario e braccio destro di Augusto. Tra spietati intrighi politici, strategie militari destinate a cambiare il corso dell'impero, Harris si conferma un maestro nel combinare il rigore della ricostruzione storica con un ritmo narrativo incalzante e moderno. In novità al cinema parleremo dopo i Coldplay, The Scientist.

E adesso spazio ai prossimi film al cinema. Un film interessante è I figli della scimmia, interpretato da Riccardo Scamarcio. I figli della scimmia ci racconta cosa vuol dire fare il padre, o meglio provarci, e quanta paura possa incutere questo ruolo. Da qui una specie di conflitto intimo tra generosità ed egoismo, amore, desiderio, accettazione e rimpianti. The Invite, Il piacere è tutto nostro, è qui diretto da Olivia Wilde con Seth Rogen e Olivia Wilde. Il matrimonio di Joe e Angela è in crisi a causa della routine e dei continui litigi. Per ravvivare la serata, Angela invita i loro vicini, Pina e Hawk. Nonostante a Joe non piacciono molto per via del loro comportamento confusionario. Al contrario dei padroni di casa, loro sembrano molto più affiatati e passionali, ma nel corso della serata un segreto viene a galla. La strana coppia ha l'abitudine di ospitare a casa loro orge settimanali. Dopo la confessione, la cena prende la piega di una specie di seduta psicologica, affettiva e sessuale. E passiamo a un film drammatico, Palestina 36, diretto da Anne-Marie Jassir con Jeremy Irons e Liam Cunningham. Il dramma storico è ambientato nel 1936 in Palestina, un anno che segnò l'inizio della grande rivolta araba contro il dominio coloniale britannico. Il film racconta diverse storylines appartenenti a diversi personaggi le cui vite si intrecciano di fronte a questo profondo cambiamento storico. Tra questi personaggi troviamo Yusuf, che fa il pendolare tra il suo villaggio rurale e Gerusalemme. E Yusuf osserva i tumulti che si fanno sempre più intensi e sogna un futuro migliore e sereno per la sua terra. Un altro film interessante, presentato anche al Festival di Venezia, è The Echo Chamber di Andrea Pallaoro, con Luca Marinelli e Alicia Vikander. Lui è un discografico col mal di schiena che sta lavorando un album con una grande cantante, Susan Sarandon. Lei è una fisioterapista con le pillole giuste, capace di sintetizzare un verbo fondamentale, curare. Entrambi, come recita la sinossi, si inseguono, si sfiorano, si perdono, si cercano, resistenti e respingenti, infatuati forse innamorati, Leo e Anne si alterano in un'enorme casa che per allontanarli e poi avvicinarli. E passiamo a un film comico, commedia almeno, Il Malloppo, di Wolfgang De Biasi, con Diogo Abatantuono e Michele Foresta, cioè Mago Forest. Al centro della vicenda c'è Diego Viani, ex rapinatore della Milano anni 80, famoso per i colpi a mano disarmata. Ha abbandonato il crimine, aprendo un'osteria a Ferrara. Il suo migliore amico è Michele Ragusa, improbabile investigatore privato, che si arrabatta come può e sfrutta lo stegista non retribuito, Alex, cioè Max Sangioni, il quale sogna di diventare un detective, ma si sa, i fantasmi di un tempo sono pronti a tornare. Ecco ricomparire Salamandra, ex complice di Diego, che lo accusa di un torto economico mai risolto. E passiamo al thriller Normal di Ben Wheatley con Rina Jolly, Brendan Fletcher e Bob Odenkirk. Il protagonista si chiama Ulisse, fa lo sceriffo in una sperduta e gelida città del Minnesota, Normal. Qualche multa, il caffè al bar, solita routine. L'agente è stato chiamato per sostituire temporaneamente l'ex sceriffo, morto in una situazione poco chiara. Ulisse è un tipo abbastanza addormentato, sembra non dar peso alle evidenti stranezze di Normal, perché dietro la placida quotidianità la cittadina è armata fino ai denti. E per finire vi segnalo L'Estranea, candidato come film italiano ai prossimi Oscar, di Paolo Stripoli, con Jasmine Trinca, Romana Maggiore Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi. Una donna si presenta all'improvviso a casa della propria figlia per raccontarle la verità sulla loro famiglia, segnata da un patto stretto molti anni prima con un'estranea. Un segreto custodito a lungo che ora torna a reclamare il suo prezzo. L'estranea racconta di una madre che ha bisogno di avere il controllo sul destino dei propri figli e può di non arrendersi all'idea che questo sia impossibile lo affida a una donna di cui non sa nulla. Questa estranea le offre la possibilità di decidere ed è tutto ciò che Anna chiede, poter sconfiggere la spaventosa casualità dell'esperienza umana. Di mostre di arte parleremo dopo d'Argen Amico, Onda Alta.

ormai ho deciso. Scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

E parliamo di mostre di arte. Ecco, vi segnalo a Palazzo Reale a Milano, da lì è la moda, dal 24 settembre al 31 gennaio del prossimo anno. Questa esposizione indaga l'iconico rapporto tra Salvador Dalì e il mondo del fashion, la moda appunto, tra dipinti, bozzetti, gioielli e abiti iconici. Il percorso evidenzia la collaborazione del maestro surrealista con storiche maison e stilisti dell'epoca. Più di 200 pezzi documentano come l'abito diventi per l'artista estensione della mente e del corpo. Questo appunto a Palazzo Reale di Milano. Sempre al Palazzo Reale a Milano, una mostra dedicata a Francis Picabia, protagonista eccentrico della avanguardia del Novecento. La mostra indaga la sua continua metamorfosi stilistica, dal dadaismo al surrealismo, fino alle sperimentazioni figurative più enigmatiche. Questo dal 9 ottobre al 24 gennaio. Sempre a Milano, al MUDEC, dall'8 ottobre fino al 21 febbraio, una mostra dedicata a Henri Matisse. Circa 100 opere che dialogano con tessuti, sculture e oggetti d'arte africana, islamica e asiatica. Un'occasione per rileggere il modernismo sotto una nuova lente antropologica e critica. Dal 29 ottobre al 4 aprile, a Torino, al GAM, Castello di Rivoli e Fondazione MERS, una mostra dedicata a Marisa MERS, la danza delle ore. Marisa MERS è l'unica donna del movimento dell'arte povera. E la mostra mette in luce la sua capacità di trasformare la materia intima e domestica in sculture poetiche, installazioni, filo spinato, rame, cera e sette d'argilla, che dialogano con gli spazi museali, appunto, del Castello di Rivoli. Sempre a Torino, al Camera, una mostra dedicata a Letizia Battaglia, dal 17 ottobre al 7 febbraio. Dagli scatti di cronaca della Palermo negli anni di piombo ai ritratti di donne e bambine. Questa mostra fornisce uno sguardo poetico e viscerale e valorizza l'approccio di Letizia Battaglia. Al Palazzo Ducale di Genova, una prossima mostra dal 16 ottobre al 2 maggio, dedicata a Renoir, Monet, Toulouse, Lautrec e Cézanne, 200 anni di arte dalla collezione Scharf. Oltre a 140 capolavori provenienti da una delle raccolte private più emblematiche del collezionismo tedesco, da Goya e Corot fino alle sperimentazioni contemporanee di Tony Krag e Katharina Gross. La mostra svela l'affascinante eredità della famiglia Scharf, capace di custodire un nucleo straordinario di opere, questo al Palazzo Ducale di Genova. A Bologna, al Palazzo Albergati, dal 9 ottobre al 29 marzo, una mostra che spazia da Gaudì a Picasso, capolavoro della collezione Carmen Thyssen. Il percorso traccia la straordinaria fioritura artistica in Spagna tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento. Sperimentazioni architettoniche di Gaudì che si intrecciano con le rivoluzioni pittoriche di Picasso e dei suoi contemporanei. Un viaggio dal modernismo catalano alle avanguardie storiche europee. A Firenze, Museo degli Innocenti, dal 21 ottobre al 4 aprile, una mostra dedicata ad Artemisia Gentileschi. La mostra si concentra appunto sull'importante soggiorno fiorentino dell'artista caravaggesca Artemisia Gentileschi. Tra le sale del Museo degli Innocenti prendono vita i suoi dipinti più intensi, caratterizzati da un uso drammatico del chiaroscuro. Al Palazzo Bonaparte a Roma, una mostra dedicata a Kandinsky dal 15 settembre al 14 febbraio. Una grande retrospettiva romana che ripercorre l'evoluzione intellettuale e visiva del padre dell'astrattismo. Attraverso un'importante selezione di opere, questa mostra analizza il legame tra la pittura di Kandinsky, la musica e la percezione spirituale dell'arte. Alle Gallerie d'Italia di Napoli, una mostra dedicata da Alighiero Boetti. Questa mostra esplora l'universo geografico, matematico e poetico di Boetti tra razzi, mappe e ricami, un punto di vista privilegiato per rileggere la capacità di Boetti di trasformare il concetto di tempo e di ordine in sistemi visivi e iconici. Questo punto Galleria d'Italia a Napoli dal 16 dicembre a maggio. Negli interessanti festival culturali parleremo dopo Francesco Guccini, Odysseus.

bisogna che lo affermi fortemente, che certo non apparteneva al mare, anche se dei d'Olimpo e umana gente mi sospinse un giorno a navigare.

Un'isola d'aratro e di frumento, senza le vele, senza pescatori. Il sudore e la terra erano argento, il vino e l'olio erano i miei ori. Ma se tu guardi un monte che è di faccia, senti che ti sospinge un altro monte. Un'isola col mare che l'abbraccia, ti chiama un'altra isola di

Io, Fiera Nausica, e dove le sirene, Circe e Calipso perse nel brusio, di voci che non so legare assieme, mi sfuggono il timone, vela, remo, la frattura fra i

vie del mare segna false rotte, ingannevoli in mare ogni tracciato, solo leggende perse nella notte perenne di chi un giorno mi ha cantato.

e parliamo di importanti festival culturali in Italia e nel mondo. Dal 7 all'11 ottobre ci sarà la Fiera del Libro di Francoforte in Germania. La Fiera del Libro di Francoforte è il più grande evento al mondo dedicato all'editoria, ai contenuti digitali e al mondo dei libri. La Buchmesse è un vero festival culturale, un'occasione unica per respirare l'atmosfera cosmopolita di Francoforte e scoprire in anteprima le novità editoriali internazionali tra incontri con scrittori di fama mondiale e spettacoli dal vivo. A New York, dall'8 all'11 ottobre, ci sarà New York Comic Con. Si tratta della più grande convention di cultura pop della costa orientale degli Stati Uniti, con oltre 400 espositori, panel, ospiti di eccezione tra cinema, tv, fumetti e videogiochi. Per gli appassionati di cultura pop, infatti, è l'evento dell'anno. Cosplay, anteprime esclusive, Funko Pop in edizione limitata. Insomma, un'atmosfera che trasforma per 4 giorni Manhattan nella capitale mondiale del fumetto e dell'intrattenimento. A Berlino, dal 9 al 18 ottobre, abbiamo il Festival of Lights. Dal 2005, ogni autunno, Berlino si trasforma in una galleria a cielo aperto, grazie a questo celebre Festival of Light Art. Monumenti e piazze storiche, dalla Porta di Brandeburgo alla Torre della TV, vengono illuminati da installazioni firmate da artisti internazionali. Il Festival of Lights in concert animerà inoltre il Duomo di Berlino, con spettacoli che uniscono musica elettronica e proiezioni 3D. In Spagna, a Saragozza, dal 10 al 18 ottobre, ci sarà la Fiestas del Pilar, la festa più importante di Saragozza, celebrata in onore della Virgine del Pilar, patrona della città. E per 9 giorni Saragozza si trasforma in un enorme palcoscenico a cielo aperto, tra eventi religiosi, concerti, corride e le celebri vaquillas. Il cuore delle celebrazioni è la Piazza del Pilar, dove si tengono il pregon di apertura e la grande ofrenda de flores, la processione in cui migliaia di persone in costume tradizionale offrono fiori alla Virgine. La maggior parte degli eventi è gratuita. Per concerti specifici conviene acquistare biglietti. Avremo poi dal 13 al 25 ottobre la Festa del Cinema di Roma, uno degli appuntamenti cinematografici internazionali più importanti dell'autunno. Il cuore della manifestazione è l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, che ospita le sale di proiezione e celebre red carpet. Oltre alle anteprime internazionali, agli incontri con grandi nomi del cinema, la Festa del Cinema di Roma è pensata per essere accessibile al pubblico, un'occasione unica per vivere il red carpet e la magia del cinema. Dal 21 al 25 ottobre ad Amsterdam abbiamo l'Amsterdam Dance Event, ADE. L'Amsterdam Dance Event è il più grande evento al mondo dedicato alla musica elettronica. Per 5 giorni, oltre 300 sedi in tutta Amsterdam, dai club storici ai musei, ospitano più di 1000 eventi, tra DJ set, showcase, conferenze con artisti come Armin van Buuren. E passiamo a un evento culinario, il Salon du Chocolat, il Salone del Cioccolato, che si tiene a Parigi dal 28 ottobre al 1 novembre, al Paris Expo Porte de Versailles, con oltre 500 espositori e più di 1000 ore tra dimostrazioni e degustazioni, masterclass di chef e maître chocolatier. Un'esperienza multisensoriale, questo Salon du Chocolat, unica nel suo genere, adatta anche alle famiglie, grazie ai lavoratori per bambini. E per restare in tema culinario, ecco, in Italia, dal 10 ottobre al 6 dicembre, avremo ad Alba la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco, appunto d'Alba. Il tema di quest'anno sarà autentiche relazioni,

guarda le manifestazioni e il mercato mondiale del tartufo bianco. Il mercato del tartufo allestito nel cortile della Maddalena è aperto il sabato e la domenica. Da visitare anche il MUDET, Museo del Tartufo di Alba. Di concerti e festival musicali parleremo dopo. Annalise Morissette, thank you.

E parliamo di festival di musica. La manifestazione più importante nelle prossime settimane è sicuramente la Biennale di Musica che si tiene a Venezia. È un festival internazionale di musica contemporanea diretto da Caterina Barbieri, giunto alla 70ª edizione. A Child of Sound, un bambino di suono, questo è il titolo di questa manifestazione. Un festival che si tiene in diversi luoghi storici di Venezia, dall'Arsenale al Teatro delle Tese, con l'aggiunta di Marghera e Mestre, da quest'anno anche il Parco Albanese di Mestre. Un bambino di suono è punto di partenza per costruire una biennale musica che prima di tutto restituisca al suono il suo profondo valore di catarsi collettiva, dice la direttrice, appunto, Caterina Barbieri. Il programma del festival presenta 130 artisti per oltre 40 appuntamenti, come di tre novità. Si spazia dalla sperimentazione radicale alle nuove voci della composizione contemporanea. Tra le icone dell'improvvisazione figurano Keiji Aino, Leone d'Oro della Biennale Musica 2026, e la Rai, maestro della meditazione sonora della musica ambient. Da non perdere poi il repertorio storici e contemporanei, con il dialogo tra Ennio Morricone, Johann Sebastian Bach, Anton Webern, Sara Davaci. Per maggiori informazioni consultare il sito labiennale.org. A Torino poi si terrà dal 29 ottobre al 1 novembre il C2C Festival, giunto alla 25ª edizione, dedicata alla van pop e alla musica sperimentale. All'Ascoli Piceno si terrà il Festival Nuovi Spazi Musicali, arrivato alla sua 47ª edizione, con concerti e approfondimenti musicali per tutto il mese di ottobre, fino al 30 ottobre, con omaggio a Bill Viola. Vi segnalo poi a Milano il Jazz Me, un festival che si terrà a Milano dal 19 ottobre all'8 novembre. Il pubblico sarà accompagnato in un viaggio tra concerti, produzioni originali e nuovi progetti con artisti italiani e internazionali. Come ogni anno, il programma sarà arricchito da masterclass, incontri, proiezioni, presentazioni di libri, momenti pensati per favorire il dialogo tra linguaggi e culture diverse. Il festival sarà inaugurato ufficialmente il 19 e 20 ottobre al Teatro Nazionale Italiano Assicurazioni, con le due uniche date italiane di Erika Badu, mentre l'anteprima sarà affidata a Lake Street Dive, per la prima volta in Italia, il 12 ottobre ad Alcatraz Milano, con Joe Splitoff. Fra i vari nomi in programma, Gregory Porter, Ibrahim Malouf, Will Friesel, Paolo Fresu, Tommy Emmanuel. Tra gli altri concerti in ottobre vi segnalo Laura Pausini, il 4-6 ottobre, all'Unibol Forum di Milano, Sago, il Charlie Hunter Trio, al Blue Note di Milano, 20 ottobre, Simple Plan, 24 ottobre ad Alcatraz di Milano, Cesare Cremonini Amateur dal 24 novembre al 21 dicembre in vari palasport. Ci sarà Sal Da Vinci, poi Sal Da Vinci Live a Roma Auditorium Conciliazione il 9 ottobre. Il 10 ottobre Amy Stewart Padova al Gran Teatro Geox. Bruno Risas 10 ottobre al Teatro Arcimboldi di Milano. 10 ottobre Ligabue e Certe Notti a Casalecchio di Reno Unipol Arena. E Baxazè a Spoleto, Teatro Nuovo Giancarlo Menotti sempre il 10 ottobre. Un stacco musicale, poi una divagazione, una riflessione su un tema di attualità.

Care amiche e cari amici, come di consueto, al termine di questa rubrica, una divagazione, una riflessione su un tema di carattere creativo, culturale o sociale. E questa volta io vorrei parlare di protagonismo. Il protagonismo, diciamo, non è un tema di per sé culturale, ma è una tendenza che spesso si riscontra nei social, nella vita sociale, ed è comune a molti artisti, pittori, scrittori, cioè è la volontà di emergere in qualche modo, una volontà che è giustificata dal fatto che, insomma, ognuno ci tiene chiaramente a esprimere un proprio pensiero, una propria opinione, ma è una tendenza non solo presente fra artisti, attori, scrittori, è un po' una tendenza che troviamo riscontrata nella nostra società, una tendenza che forse non era così evidente un po' di tempo fa, ma che in qualche modo è stata resa possibile dalla facilità di accesso ai mezzi di comunicazione, ai social, a tante piattaforme che permettono all'uomo, alla donna di esprimere se stesse. E quindi una tendenza che in qualche modo viene premiata da questa facilità di accesso. È una tendenza che, insomma, che può essere vista in positivo o in negativo. Cioè il protagonismo come volontà di emergere, di dire la propria, è sicuramente un qualcosa di positivo. Nella misura in cui chi dà il proprio messaggio esprime un qualcosa di positivo, di aiuto, di supporto, di sostegno al pubblico. Quindi l'attore sul palcoscenico, così come l'artista, il pittore che espone le sue opere, lo scrittore che pubblica i suoi romanzi, cioè dà dei valori, offre una prospettiva, un messaggio, che in qualche modo amplia la visione o dovrebbe ampliare la visione di chi osserva, di chi legge e via dicendo. Quindi il protagonismo come voglia di emergere, di dire la propria, è di per sé positivo. Diventa invece una cosa negativa se sconfina col, chiamiamolo, narcisismo, un protagonismo fine a se stesso, cioè una volontà di emergere a discapito degli altri. E questo narcisismo lo troviamo spesso abbinato a questa volontà di emergere. Non è facile distinguere protagonismo da esibizionismo, cioè molti attori sul palcoscenico, molti cantanti, molti musicisti inevitabilmente finiscono per qualche modo dare più spazio a loro stessi che agli altri. C'è una competizione sfrenata che in qualche modo influenza negativamente la scena artistica, culturale e via dicendo. Cioè è logico che chi vuole apparire in televisione lo faccia in maniera a volte anche un po' sfrontata. E c'è chi appunto ricorre a mezzi e mezzucci di qualsiasi genere per appunto emergere. Parliamo del fenomeno per esempio delle fake news. Le fake news sono delle falsità chiaramente che uno diffonde per dare rilievo al proprio messaggio. E quindi è un po' giocare sporco tra virgolette per chi vuole appunto emergere in questo mondo così difficile, così complicato, dove milioni sono le persone che vogliono dire la propria e molti di meno sono quelli che sono disposti ad ascoltare. È un po' il discorso che dicevo spesso di questo squilibrio fra domanda e offerta. Molti scrivono e pochi leggono, molti suonano, cantano e pochi ascoltano. Insomma, c'è questo squilibrio appunto che fa sì che chi vuole dire la propria, che sia musicista, attore, scrittore, cantante, si trovi in difficoltà di fronte a una competizione sfrenata, di fronte al fatto che moltissimi appunto hanno la possibilità di accedere a questi mezzi di comunicazione. E tra poco su questo tema ascoltiamoci una mia canzone, un numero uno, tratto dal mio album Prove d'artista.

Ci scuoce la pasta, non hai molta posta. Sei fila che vuole la posta, dentro di quell'altro gioca canasta, pure le mani in pasta.

Stavamo parlando di protagonismo. Ecco, ma l'attore, lo scrittore, il musicista, cosa deve fare per emergere? Ecco, soprattutto deve dare un timbro inconfondibile alla propria arte, alla propria musica, alla propria letteratura. Cioè l'artista deve rendersi riconoscibile fra tanti, e per rendersi riconoscibile appunto deve dare qualcosa che sia unico, qualcosa che sia legato alla propria personalità e che altri in qualche modo non hanno, il che non è facilissimo, visto che c'è questa tendenza un po' a copiarsi. Di ottima musica, di ottima letteratura, ne vediamo molta, ma forse quello che manca è un po' un timbro inconfondibile, il timbro del genio che permette al tale artista, scrittore o musicista di emergere. E questo è legato al proprio talento, sicuramente, alla propria capacità di esprimere la propria personalità, a un qualcosa che sfugga poi dai meccanismi dell'intelligenza artificiale, dove ci si riproduce continuamente, dove ci si copia l'un l'altro e dove tra miriade di musicisti, artisti, cantanti, pittori, non è facile assolutamente dire qualcosa di nuovo, anche perché la novità in assoluto forse non esiste. Esiste magari la capacità di assemblare diverse correnti, diversi stili, in modo che questo assemblaggio in qualche modo rifletta una particolarità, una originalità. Quindi non si inventa nulla, ma sicuramente viene premiata la capacità dell'artista di dire qualcosa di diverso che gli altri non hanno detto. Poi sicuramente conta il fatto di conquistare le esigenze del pubblico. Il successo quindi non è solo legato al proprio talento, alla propria intelligenza, ma al fatto di intercettare quella domanda del pubblico che oggi magari è legata a una certa moda. Sicuramente poi conta l'immagine, il fatto di essere giovani, belli, sul palcoscenico, conta moltissimo. È difficile che un musicista anziano, per quanto bravo, possa avere il successo che può avere un giovane, un ventenne, un trentenne. Tutti noi vediamo Sanremo, almeno questo nell'ambito della musica. Nell'ambito della letteratura questo è un po' diverso. Cioè, chiaramente il bravo scrittore non deve essere per forza bello, giovane e quant'altro. Ma la visibilità, quella immediata, sicuramente ha a che fare con aspetti, chiamiamoli esteriori, questo soprattutto nell'ambito dei social. Vediamo i classici influencer, il 90% dei casi sono belli, giovani e pimpanti. A parte questo però, ecco, un altro mezzo che viene utilizzato per emergere è il fatto di affidarsi ad agenzie di promozione libraria, promozione letteraria, promozione musicale. Cioè chi ci guadagna, dicevo, non è tanto il musicista, l'artista che fa arte, che fa musica, ma è tutto il sottobosco legato ad agenti, a promoter, che in qualche modo aiutano lo scrittore, musicista, pittore a farsi vedere, a esibirsi. Se il pittore deve andare nelle gallerie, l'attore deve andare nei teatri, il musicista nei locali, e il fatto di appunto farsi vedere, esibirsi, viene gestito da manager, da promoter, da agenti che devono essere pagati dall'artista. E questo insomma implica anche un costo non indifferente, considerando che molti artisti, poi la maggior parte degli artisti, non arriva alla celebrità, al successo anche economico, e questo crea problemi non pochi. Per cui alla fin fine quello che spinge, che dovrebbe spingere, chi vuol dire la propria protagonista, che sia artista o meno, è la passione, la volontà, appunto, indipendentemente dall'esito, se vogliamo. Cioè l'esito conta, però dovrebbe essere soprattutto la fiducia nei propri mezzi, la convinzione di avere qualcosa da dire che dovrebbe stimolare appunto a fare qualcosa di utile agli altri, soprattutto utile nel senso di aprire un po' la visione, come dicevo, della realtà. Bene, dopo questa chiacchierata io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e ci diamo appuntamento la prossima settimana. Termina qui Cult News, programma settimanale di novità e intrattenimento su arte, spettacoli, libri e musica. Per vostri commenti o suggerimenti potete scrivermi sul mio profilo Instagram @avanzidicultura o via mail avanzidicultura@gmail.com. Paolo Avanzi vi ringrazia e vi dà appuntamento la settimana prossima.

Ben ritrovati cari amici appassionati delle belle canzoni, è sempre un piacere stare insieme a condividere tanta bella musica italiana. Sappiate che grazie ad Antenna Web facciamo sentire questo nostro Made in Italy in tutto il mondo, America compresa, sperando che non ci metta qualche dazio pure a noi. Mi taccio e vado a presentare i primi brani. Lucio Battisti, Nel sole, nel vento, nel sorriso e nel pianto. Claudio Baglioni, Do re mi fa sol. Negramaro, Il posto dei santi. Marina Rei, Dentro me. Pronto per dare il via e buon ascolto.

0: Ripartiamo con una bella voce di un cantante che purtroppo ci ha lasciato prematuramente molti anni or sono, Alessandro Bono. Ci ascoltiamo oppure no? Segue Anna Oxa insieme ad Ivano Fossati, Tutto l'amore intorno, Fiorella Mannoia, Padroni di niente, Noemi, I miei rimedi.
1: Verrà un giorno in cui vivrò in un paese senza più frontiere, dove non si guarda al futuro come chiuso sotto ad un bicchiere. Verrà un giorno e sentirò il vento caldo dei nuovi cambiamenti, in un attimo saranno qui, ma poi saremo tutti quanti pronti. Con fatica ma sapremo capir davvero cos'è la religione. Qualsiasi fede chiunque avrà si accetterà, perché va bene da ragione.

ed io perciò mi lascio vivere. E quando credi che l'amore tuo è solido come un bel sasso, poi per un'occhiata appena ti senti un materasso, verrà il giorno in cui sarai col sedere grosso come una balena.

Passa, certo che passa. Il tempo cammina e lascia la sua traccia. Disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia. Cambia la mia testa, il mio punto di vista. La mia opinione sulle cose e sulla gente cambia del tutto.

Sei all'ascolto di Antenna Web. Traia Marcord, la prossima canzone è una di quelle da sventolar bandiera, le orme canzone d'amore, Gianna Nannini, la donna cannone, Gianluca De Rubertis, il pellicano.

Se chiudi il becco non pronunci più parole, ma il pensiero nel silenzio può parlare. E voli a picco nei ricordi di un bambino che per ore dopo pranzo masticava il suo boccone. La quercia gelida nel parco, madre austera dei bambini che si sanno arrampicare. E la corteccia col

Concediamoci una canzone in più che probabilmente ci stiamo dentro con i tempi. Quindi ultime quattro canzoni. Piero Marras, Basta chiudere gli occhi. Amedeo Minghi, Cantare è d'amore. Pino Daniele, Allora sì. Terminiamo con un capolavoro, Enzo Avitabile insieme a Francesco De Gregori, Attraverso l'acqua.

città. La gente per strada, la gente scappava, zan zan. Non era una bomba quel grande boato, ma un tuono lontano laggiù. Tu questo hai sentito, di certo hai sbagliato, sono grande, ne so un po' di più.

frecciare più in alto e più su. Non so se era un gioco oppure era vero, ma vorrei non tornassero più. La gente per strada, la gente scappava, zan zan. Stanotte non c'erano aerei nel cielo, ma sciami di stelle lassù. E questo che hai visto, che hai visto davvero, tante stelle giocare nel blu. La gente per strada, la gente danzava, zan zan. Certe volte Miguel, certe volte Miguel, questo mondo può farti paura. Per fortuna Miguel non è il solo che c'è, basta chi

0: Sono un'immagine sacra, sono un angelo negro, la fine di un vicolo cieco. Sono la scarpa che vola, il gasolio che scivola, un posto da aggiungere a tavola.
1: Lampedusa scuba varca, varca.

È arrivato il momento di dire la cosa più importante, ed è il mio grazie per l'ascolto, e se passerete da queste parti al solito orario, il sottoscritto ed Antenna Web vi aspettano sempre con piacere. Un saluto a tutti!

0: Hi, this is Ollie from...
1: A Marcord, il calcio che fu, racconti personali e romantici di un calcio retro, ideata e condotta da Marco Carioca Bottieri.

Un caro e cordiale saluto a tutti gli amici calciofili in ascolto, benvenuti su radioantennaweb.it. Marco Bottieri in voce ad Amarcord del calcio che fu. Allora, oggi continuiamo con il racconto dei grandi giocatori stranieri e italiani che hanno militato nel calcio italiano. Abbiamo iniziato con la S perché mi avete scritto un'email, anzi ve la ricordo, marcobottieri@libero.it, dove potete scrivermi per le richieste d'argomenti e per tutto il resto. Mi avete chiesto di iniziare da Giuseppe Sabatini e quindi con la S a raccontare i grandi campioni che hanno militato in Italia. Questa è la seconda puntata. Oggi ripartiamo da Sandro Salvatore. Fa parte della covata di talenti che Ginoviani e Nereo Rocco valorizzano ai giochi romani del 1960. A 20 anni e gioca nel Milan, dove già si intende alla grande con Giovanni Trapattoni, suo compagno olimpico. È un difensore eclettico, può schierarsi terzino, stopper o libero. Nell'estate del 1962 il Milan lo dà alla Juventus in cambio dell'ala Mora. L'affare fa molto scalpore e in tempi brevi giova più ai rossoneri. Ma dopo qualche anno di attesa la Juve torna alla signora e lui è il comandante della difesa nei due scudetti, quello del 1972 e quello del 1973, i primi due dell'era Boniperti. Finisce in nazionale con una buona continuità per un decennio, ma incampa in una serata sciagurata alla vigilia del Mondiale di Messico 70. Nell'amichevole Spagna-Italia infila due volte il suo compagno Dino Zoff con degli autogol a dir poco grotteschi. Ferruccio Valcareggi, il CT, è perplesso, prova prima Ferrante al suo posto e infine si inventa lo spostamento al libero di Pierluigi Cera. Per lui in azzurro è la fine. Roberto Salvadori è lombardo, la sua carriera però è tutta piemontese, un apprendistato a Verbania e Alessandria e poi una vita in Granata. È il fluidificante del grande Torino di radice, campione d'Italia nel 1976. Santin, Mozzini e Caporale si dedicano alla difesa, lui invece ha la licenza di avanzare ed appoggiare il centrocampo. Egidio Salvi. Come l'omonimo Giancarlo, che è più anziano di lui di 7 mesi, è un'ala destra ancora più tascabile. Appena 1,65 m di scatti e di dribbling, resi ancora più inconfondibili dai baffoni e dalla sua lunga zazzera. E se Giancarlo è una bandiera della Sampdoria, Egidio gioca per anni nel Brescia in Serie B come in A. L'unica parentesi al Napoli non gli regala tante gioie, solo 15 partite senza neanche un gol. E ora l'omonimo Giancarlo Salvi. Alletta la Sampdoria e fa un rapido passaggio nel Milan con appena 2 presenze. E poi passa una vita in maglia blu cerchiata. È un numero 7 classico, tutto dribbling, spettacolare, ma talvolta un po' fumoso. A 31 anni va al Vicenza in B. Sembra l'inizio della fine. Invece si riciclerà come interno di regia, un po' come Caso, un altro collega del ruolo, poi finito a centrocampo. In questo ruolo è decisivo per la promozione in Serie A
e per il successivo indimenticabile torneo che porta i biancorossi al secondo posto finale. Elvio Salvadori, un laterale dai lunghi capelli e dalla lunghissima carriera, a parte una stagione di purgatorio con l'Udinese, gioca per anni sempre in Serie A. Poche partite con la Fiorentina, moltissime con la Roma, il club che gli regala le maggiori soddisfazioni. Secondo i canoni dell'epoca è un'ala tattica prevalentemente a destra, anche se occorre gioca a sinistra. Oggi lo definiremo un esterno di centrocampo con licenza di cross. Mattias Sammer, uno dei più scandalosi palloni d'oro, e non lo dico io, insomma lo dice la cronaca. Il passaggio all'Inter nel 1992 è rapido e inquietante. In 11 partite di campionato si capisce che è forte, perciò il suo repentino ritorno in Germania risulterà doppiamente enigmatico. Ha problemi di ambientamento. È nato all'Est, nella vecchia Repubblica Orientale Tedesca, ed è cresciuto nella Dinamo di Dresda. È letteralmente sconvolto dall'Italia e dal mondo del nostro calcio. Inoltre è di carattere molto chiuso. Celebre la battuta di Lothar Matthäus quando gli dissero che non aveva imparato una parola di italiano e non parlava con nessuno. «Se è per questo, non parla nemmeno con me in tedesco», rispose il grande Lothar Matthäus. Il mistero rimarrà insoluto. I fatti dicono che se ne va al Borussia Dortmund. E nel 1996, come vi dicevo poco fa, vince addirittura il pallone d'oro. Il campione c'era, ma l'Italia non faceva per lui. Walter Adrian Samuel, detto The Wall, libero, elegantissimo, con i piedi da brasiliano e il temperamento da caudiglio. È l'erede di Passarella nella nazionale argentina. È lui la stella dell'Under 20 che vince la competizione di categoria sudamericana. Nell'estate del 2000, dopo un corteggiamento durato più di un anno, il presidente della Roma, Franco Sensi, se lo aggiudica per 35 miliardi di lire. In giallorosso, fin dalle prime uscite, conquista la fiducia di Fabio Capello. Mauro Sandreani, romano, cresce nella Roma e vive un esordio in Serie A scoppiettante, 1-0-2 conquistato a San Siro contro l'Inter. È un centrocampista, rimane per altre due stagioni in giallorosso, un po' in campo e un po' in panchina. Poi si trasferisce a Vicenza, ma per giocare deve scendere in B, al Genova e poi di nuovo al Vicenza. Dal 1982 lo ritroviamo in C1, prima a Modena e quindi al Fano. Ha più fortuna poi come allenatore, al Padova per 5 stagioni con una promozione in A nel 1994-1995, poi al Toro, a Ravenna e a Empoli. Fa una negativa esperienza in Spagna al Tenerife, dove viene esonerato. Diventa infine un commentatore televisivo anche per Euro 2000 per la Rai. È poi opinionista della Gazzetta dello Sport. Ci facciamo la nostra prima pausa e poi ripartiamo col botto, perché parleremo di uno dei più grandi registi arrivati in Italia e molto sottovalutato, il brasiliano Dino Sani, uno dei segreti del Milan, campione d'Europa. A tra poco.

Eccoci ancora, amiche e amici calciofili, siete all'ascolto di radioantennaweb.it. Marco Bottieri in voce ad Amarcord, il calcio che fu. Stiamo raccontando i grandi giocatori italiani e stranieri che hanno militato in passato nel campionato italiano. Abbiamo iniziato dalla S perché volevate informazioni su Sabadini, terzino dell'Inter, della Sampdoria e della Nazionale. Ripartiamo da Dino Sani. I milanisti ultra cinquantenni raccontano ancora con piacere e con commozione, come fosse una bella favola, quel giorno del novembre del 1961 in cui l'altoparlante annunciò che non giocava Jimmy Graves, mandato al diavolo da Nereo Rocco negli spogliatoi, bensì avrebbe giocato l'oriundo brasiliano arrivato in Italia dal Boca Junior pochi giorni prima. Nella TV, nei giornali, in quell'Italia ancora premediatica, hanno pubblicato sue foto. I tifosi milanisti non l'hanno ancora mai visto. Ed ecco scendere in campo un bancario, uno zio, un signore pelato fornito dalla rispettabile pancetta. San Siro si mette le mani nei capelli perché davanti a lui c'è la Juventus, campione d'Italia. Lui se ne sta fermo in mezzo al campo, alla mobilità di un paracarro, ma chissà perché. Il pallone passa sempre tra le sue gambe e subito con lanci che sembrano rasoiate. Arriva ad Altafine che segna 4 gol e il Milan vince per 5-1. Lo stadio è in delirio e a fine stagione sarà scudetto, grazie a quel bancario che ha 29 anni. Forse non ha mai corso in vita sua, ma è un regista sopraffino, inimitabile nel piazzamento davanti alla difesa. I terzini conquistano la palla e lo trovano con facilità, e dal suo piede partono dei passaggi perfetti. Resta per 3 stagioni al Milan, vince tricolore e Coppa dei Campioni. Forse, zitto zitto, insegna anche qualcosa al Golden Boy Gianni Rivera. Allora, io invece voglio ricordare un altro aneddoto, perché qui nella descrizione, scusate, c'è scritto che nessun giornale se n'è mai occupato. Invece se ne occupò un giornale sportivo, così racconta la cronaca e la leggenda. Mentre scendeva dall'aereo aveva, diciamo, questo pancino un pochino prominente, sembrava molto più grande degli anni che avesse. Questo giornale titolò: "È arrivato al Milan un impiegato del catasto". Questa è storia e leggenda, insomma. Io non c'ero, però l'ho letta moltissime volte questa storia, e quindi credo sia vera. Adesso parliamo di Raffaele Sansone, un uruguaiano di Montevideo. È la mezzala destra del Peñarol, uruguaiano con un padre salernitano, ed è destinato alla Fiorentina, dove lo invoca il compagno del reparto d'attacco Petrone, ma in extremis finisce al Bologna quando è appena 21enne nel 1931, per costituire con l'altro oriundo sudamericano Fedullo una delle più classiche coppie di interni della storia calcistica italiana. I tifosi li anagrammano in Sanzullo e Fedone per sottolinearne la perfetta fusione. L'ingaggio è da favola: 25.000 lire per un paio d'anni, più 2.300 euro al mese. Anzi, scusate, 2.300 lire al mese. Sto con l'euro, e quindi
Insomma, è uno sbaglio veniale. Dopo due stagioni eccellenti con la vittoria della Coppa Europa e lo scudetto perso per un soffio e tre presenze in azzurro, ma non ne seguiranno altre, la società inizia a ridimensionare gli stipendi e Faele rientra in Uruguay al suo vecchio club. Ritornerà poi nel 1934, richiamato dal neo presidente Dallara. Vincerà quattro scudetti giocando nel Bologna fino al 1944. In totale fanno 12 campionati con 289 gare e 41 gol. Nel dopoguerra se ne va al Napoli come allenatore e giocatore, prima di ristabilirsi per il resto della vita nel capoluogo emiliano. Dallara, di cui è il pupillo, lo tiene accanto a sé come suo consulente per il calciomercato, dandogli sempre l'ultima parola prima di concludere un affare. Muore nel 1994 a più di 80 anni. Aristodemo Santa Maria, nato a Genova, grande mezzala dai folti capelli, fisico imponente, colonna per anni del Genova ed esemplare partner di Balloncieri in nazionale, esordisce nell'Andrea Doria e il suo passaggio all'altro e più famoso potente club ligure è al centro di un caso che fa tremare il calcio italiano dalle origini. Gheo Davinson, presidente rossoblù, offre a lui, a Enrico Sardi, 1.000 lire a testa per ingaggiarli. I due accettano, ma hanno la sfortuna di depositare gli assegni in banca quando è di servizio un cassiere che è tifoso della Sampdoria, che fotografa i preziosi documenti e fa scoppiare uno scandalo. Il calcio degli anni 10 è rigorosamente dilettantistico. Il Genova rischia grosso. Però alla fine i calciatori sono squalificati per 2 anni e ben presto vennero amnistiati. Giocano entrambi in rossoblù per varie stagioni, vincendo 3 scudetti, ai quali Santa Maria aggiunge quello vinto con la Novese nel 1922. Attilio Santarelli è un portiere estroso, capace di interventi impossibili e di errori marchiani. È uno specialista nel parare i rigori, celebri i 2 neutralizzati al Napoli nel giro di 3 minuti. Per molti anni è il guardiano del Bologna di Bulgarelli, Haller e Nielsen e fa le valigie nel 1963. Sfortunato perché i rossoblù quell'anno vincono lo scudetto pochi mesi dopo e perché a Mantova, dove l'ha chiamato Edmondo Fabbri. Si troverà la strada sbarrata da un giovanissimo Dino Zoff, futuro campione del mondo, l'ultimo urrà quando quarantenne allena il Forlì. L'infortunio del suo portiere nello spareggio per la promozione in Serie C lo vede tornare tra i pali dopo molti anni a furor di popolo per i rigori finali. Ne para 2 ed è portato in trionfo. Sergio Santarini cresce nel Rimini, arriva all'Inter con il gemello Bet, disputa 14 partite, ma a raccogliere l'eredità di Armando Picchi è troppo per lui. Così segue Elenio Herrera alla Roma, in giallorosso diventa una bandiera e arriva a disputare 2 partite in nazionale. Chiude poi con il Catanzaro e dopo aver fatto il 2° alla Fiorentina e alla Samp, comincia ad allenare, tornando a casa a Rimini.
Seguiranno poi il Modena e il Ravenna, che lo esonera alla decima giornata del torneo 2000-2001. Ci facciamo la seconda pausa e poi torniamo per i saluti. A tra poco.

0: sorrise.
1: Eccoci ancora, amiche e amici calciofili, a Marcor del calcio che fu termina qui con questo racconto di molti giocatori in due puntate che iniziano con la lettera S. Ovviamente ce ne sono ancora molti, ma insomma ci torneremo su. Marco Bottieri vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata di Amarcord del calcio che fu. Ciao a tutti.
2: Amarcord, il calcio che fu, racconti personali e romantici di un calcio retro. Ideata e condotta da Marco Carioca Bottieri.
3: About to listen to our brand new single on Antenna Web.

Ti do il benvenuto a In Ascolto di Sé. Mi chiamo Martina e oltre 15 anni fa ho iniziato un viaggio che ha cambiato profondamente il mio modo di vivere, il viaggio per tornare a me stessa. Oggi condivido questa esperienza attraverso il blog inascoltodise.it e ogni settimana ti leggo uno dei miei articoli, riflessioni, esperienze e strumenti per chi sente il bisogno di fare chiarezza, ascoltarsi e scegliere con maggiore consapevolezza. Buon viaggio e buon ascolto! Oggi ti leggo schemi limitanti, come riconoscerli e capire da dove vengono. Hai mai avuto la sensazione di rivivere sempre la stessa storia? Situazioni diverse, persone diverse, contesti diversi. Eppure qualcosa si ripete. Una dinamica familiare, un tipo di relazione che finisce sempre allo stesso modo, una reazione emotiva che arriva puntuale, un modo di trattarti che non cambierebbe mai se dipendesse solo dalla tua testa. Benvenuta, benvenuto nel mondo degli schemi. Non sono difetti. Non sono condanne, sono copioni appresi e come tutti i copioni, una volta che li riconosci, puoi cominciare a riscriverli da dove vengono gli schemi limitanti. Ti do il benvenuto a In Ascolto di Sé. Mi chiamo Martina e oltre 15 anni fa ho iniziato un viaggio che ha cambiato profondamente il mio modo di vivere, il viaggio per tornare a me stessa. Oggi condivido questa esperienza attraverso il blog inascoltodise.it e ogni settimana ti leggo uno dei miei articoli, riflessioni, esperienze e strumenti per chi sente il bisogno di fare chiarezza, ascoltarsi e scegliere con maggiore consapevolezza. Buon viaggio e buon ascolto! Oggi ti leggo schemi limitanti, come riconoscerli e capire da dove vengono. Hai mai avuto la sensazione di rivivere sempre la stessa storia? Situazioni diverse, persone diverse, contesti diversi. Eppure qualcosa si ripete. Una dinamica familiare, un tipo di relazione che finisce sempre allo stesso modo, una reazione emotiva che arriva puntuale, un modo di trattarti che non cambierebbe mai se dipendesse solo dalla tua testa. Benvenuta, benvenuto nel mondo degli schemi. Non sono difetti. Non sono condanne, sono copioni appresi e come tutti i copioni, una volta che li riconosci, puoi cominciare a riscriverli. Da dove vengono gli schemi limitanti? La famiglia come primo teatro. La famiglia di origine è il primo grande teatro in cui abbiamo imparato come funziona il mondo. Lì abbiamo assorbito di tutto, come ci si comporta quando si è arrabbiati, se le emozioni si mostrano o si nascondono, se siamo degni di amore in modo incondizionato o solo quando facciamo qualcosa di giusto. Nessuno ce lo ha insegnato a parole. Lo abbiamo visto, sentito, respirato ogni giorno per anni, nei momenti più ordinari, tavola, nei litigi, nei silenzi, in qualsiasi cosa accadesse. E poi c'è il contesto più grande, la cultura in cui si nasce e cresce, i messaggi che la società manda su come dovremmo essere, comportarci, desiderare. Tutto questo forma qualcosa di potente e invisibile, il copione, l'albero genealogico come specchio, uno strumento sorprendente. C'è uno strumento semplice e straordinario per cominciare a vedere gli schemi con più chiarezza, il proprio albero genealogico, non nel senso anagrafico. Si tratta di guardarsi intorno con occhi nuovi e cominciare a fare domande. Come vivevano le relazioni i tuoi genitori? Come le vivevano i loro genitori? C'erano temi ricorrenti? Abbandoni, perdite, segreti, dipendenze? A volte, quando inizi a guardare, ti accorgi di qualcosa di sorprendente, appunto. Quello che pensavi fosse il tuo problema ha radici molto più lontane. Stai portando qualcosa che non è nemmeno meno tuo. E questa consapevolezza che lo schema non è la tua identità, ma qualcosa che hai ereditato, è già di per sé liberatoria. Quattro segnali che stai vivendo uno schema limitante. 1. Reazioni sproporzionate. Ti arrabbi, ti chiudi o ti spaventi, in modo che sembra esagerato rispetto alla situazione. Quello è spesso il segnale che la situazione attuale ne ha toccata un'altra, più antica. 2. Storie che si ripetono, stesse dinamiche, persone diverse. Se noti un pattern nelle tue relazioni, nel lavoro, nelle amicizie, vale la pena fermarsi a guardare. 3. Convinzioni rigide su di te. Io sono fatta così, io sono capace di, non merito. Spesso queste frasi non sono tue, le hai sentite o le hai dedotte.
7. Da qualcuno o da qualcosa di molto lontano nel tempo. 4. Sabotaggio nei momenti importanti. Quando stai per raggiungere qualcosa di bello, qualcosa dentro di te frena. Si chiama paura del successo, ma è più spesso la paura di allontanarsi da ciò che è familiare, anche se il familiare non fa sempre bene. Riconoscere non è colpevolizzare. Guardare gli schemi familiari non significa accusare i propri genitori o antenati, significa comprendere, vedere la catena e scegliere consapevolmente se continuare a portarla o se, piano piano, posarla a terra. I tuoi genitori hanno fatto quello che sapevano fare, con quello che avevano. La catena è lunga, silenziosa e nessuno è il colpevole, ma qualcuno può essere il punto in cui si spezza. Quel qualcuno puoi essere tu. Riconoscere uno schema è il primo passo, non risolve tutto. Non è immediato, ma è il momento in cui la luce entra e da lì qualcosa comincia a cambiare. Sei il sogno realizzato di tutti i tuoi antenati. Bert Hellinger. Grazie per l'ascolto. Trovi tutte le info su inascoltodise.it. Io sono Martina e questo era In Ascolto di Sé. Buona giornata, a settimana prossima.

Buona domenica 4 ottobre 2026. La Chiesa ricorda il patrono d'Italia San Francesco d'Assisi e San Petronio. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno è «Meglio una cosa vista che 100 ascoltate». E si celebra la giornata della pace, della fraternità e del

Primo ministro italiano Benito Mussolini e il capo nazista Adolf Hitler che chiedeva supporto all'Italia contro gli inglesi. E nel 1957 l'Unione Sovietica metteva in orbita lo Sputnik, il primo satellite artificiale intorno alla Terra. Nel 1964 si teneva l'inaugurazione del tratto Chiusi-Orvieto che completava l'autostrada del Sole da Milano a Napoli. Nel 1974 la Fiat annunciava la messa in cassa integrazione per 65.000 dipendenti e la riduzione dell'orario di lavoro a 24 ore settimanali fino al 31 gennaio. 25 anni fa, nel 2001, in seguito agli attentati dell'11 settembre, gli Stati Uniti invocavano la mutua difesa del Patto Atlantico. Era la prima volta dall'istituzione della NATO nel 1949. Nel 2007 il ministro Tommaso Padoa-Schioppa, parlando di figli adulti che vivono con i genitori, usava l'aggettivo bamboccioni, termine che fece discutere, ma che è poi rimasto nell'uso comune. Nel 2021 a Genova una gigantesca alluvione colpiva la zona di Rossiglione, dove in 24 ore erano caduti 88 cm di pioggia per metro quadro, circa 42 milioni di metri cubi d'acqua. Nascevano il 4 ottobre, nel 1818 il patriota e politico Francesco Crispi, nel 1943 l'attore e doppiatore Carlo Valli e nel 1949 il calciatore e allenatore Antonello Cuccureddu e lo scrittore Luis Sepúlveda. Sono nati oggi anche gli attori Antonello Fassari nel 1952 e Dakota Johnson nel 1989, il produttore musicale Alessandro Merli, noto come Takagi, nel 1973, il calciatore campione mondiale 2006 Mauro Camoranesi nel 1976, quindi oggi cinquantenne, i cantanti Francesco Baccini nel 1960 e Ignazio Boschetto de Il Volo, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 4 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Sentimento. L'uomo convive con i suoi sentimenti senza accorgersi di quanto siano importanti. Chiedersi il perché i nostri stati d'animo affettivi condizionano la nostra vita. Nel profondo dei nostri cuori sono custoditi come in uno scrigno magico i nostri sentimenti. Gli stati d'animo cambiano, seguono i nostri sentimenti, possono divenire così profondi da diventare stabili. La stabilità dei sentimenti nei confronti delle persone che si amano caratterizzano la nostra vita. Il sentimento puro ci fa vivere felici, ci guida, ci fa soffrire, ma è puro amore. L'uomo, senza una percezione che impressiona e genera un sentimento stabile, è solo con i suoi sentimenti. I sentimenti sono condivisioni del nostro amore per gli altri.

anche quando nessuno la sta guardando. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, buona domenica da Antonio Torretti. La parola di oggi, festa di San Francesco, è natura. La natura non chiede permesso per fare il suo corso. Cambia stagione, cambia luce, cambia ritmo, seguendo un ordine che esisteva molto prima di noi e che continuerà molto dopo. C'è qualcosa di rassicurante in questa indifferenza apparente. Gli alberi perdono le foglie senza drammi, gli animali si preparano all'inverno senza calcoli. Tutto avviene perché è sempre avvenuto così. Eppure la natura non è mai davvero estranea a chi la osserva. Chi vive vicino alla terra, agli animali, alle stagioni, impara un tempo diverso da quello delle città, più lento, più rispettoso dei propri limiti. Chi ha un animale accanto lo sa bene, certe fedeltà, certe presenze silenziose si imparano meglio osservando loro che leggendo qualsiasi teoria. Oggi, lo abbiamo accennato, si celebra anche San Francesco, patrono d'Italia, che con gli animali e con la natura intera aveva un rapporto fatto di rispetto più che di dominio, un modello che continua a parlare anche a distanza di secoli. La natura insegna anche una forma di umiltà, ricorda che non tutto dipende dalla volontà umana, che ci sono cicli più grandi di noi da rispettare, non da controllare. Basta un temporale improvviso, una stagione più calda del previsto, per ricordare quanto poco, in fondo, si riesca davvero a governare. In una settimana che ha attraversato notizie, cuori, parole, memorie, nonni, porte aperte, chiudere guardando la natura significa tornare a una misura più semplice delle cose, quella da cui tutto, in un modo o nell'altro, continua a ripartire. Guardare la natura ogni tanto è un buon modo per ricordarsi le proporzioni giuste e io mi ricordo anche di fare gli auguri di buon onomastico a mio figlio Francesco e alla mia cara amica Francesca, che sicuramente mi sta ascoltando. Da Antonio Torretti è tutto, questo era Piccole Grandi Parole, una buona domenica e a domani per l'inizio di una nuova settimana, sempre fatta di parole.

Salve, brava gente, il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. Oggi, 27ª domenica del tempo ordinario, 4 ottobre, festa grande in tutto il mondo. San Francesco d'Assisi, 800 anni fa, entrava nella vita eterna, lasciava questa terra, riconciliato con se stesso, con i fratelli e con Dio, e ha cantato la morte, sorella morte. Perché ha capito in profondità che la morte nient'altro è che l'apertura per la vita eterna. L'uomo cerca l'immortalità e non la trova. L'uomo cerca illusioni e rimane nell'illusione. Francesco ha capito di essere semplice, umile, bisognoso di Dio, bisognoso di carezze, di umanità, bisognoso di un saluto, e lui salutava così tutti coloro che incontrava. Salve, brava gente, il Signore vi dia la sua pace. Ecco, che questa pace oggi possa scendere su di voi, sui vostri figli, sulle vostre mogli, su tutti i vostri amici, sull'umanità intera. E con Francesco e Chiara, quest'oggi, vogliamo pregare, invocare lo Spirito Santo, perché possa compiersi qui in Assisi una nuova Pentecoste per l'umanità intera, che ci liberi dalle guerre, che ci liberi dalla sopraffazione, che ci renda umili uomini capaci di un sorriso, capaci di un saluto. E allora, vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.

Ed ora, in comunione con San Francesco, ritorniamo a considerare il Maestro interiore, con Sant'Agostino. Siamo giunti al capitolo terzo. L'uomo, grande abisso e grande problema. Questo è stato un cammino che Francesco ha vissuto per tutta la sua vita. Egli si considerava un mistero a se stesso. Buon ascolto su Antenna Web, semplicemente la tua radio. L'uomo immagine di Dio. Abbiamo intrapreso a considerare, per scoprirvi l'immagine di Dio, la parte più nobile dello spirito umano, parte con la quale esso conosce o può conoscere Dio. Sebbene infatti lo spirito umano non sia della stessa natura di Dio, tuttavia l'immagine di quella natura che è superiore ad ogni altra deve essere cercata e trovata presso di noi in ciò che la nostra natura ha di migliore. Ma si deve considerare lo spirito in sé prima che esso sia partecipe di Dio e scoprirvi l'immagine di Lui. Anche quando lo spirito è degradato e deforme per la perdita della partecipazione a Dio, resta tuttavia immagine di Dio, perché esso è immagine di Dio in quanto è capace di Dio e può essere partecipe di Lui. Un bene così grande non è possibile se non in quanto lo spirito è immagine di Dio. È nell'anima umana, razionale e intelligente, che bisogna trovare l'immagine del Creatore, immortalmente incisa nella sua immortalità. Per l'intelligenza razionale, l'uomo può essere partecipe dell'immutabile verità. L'uomo bisognoso di Dio. Questa natura è stata creata in tanta eccellenza che è pur in se stessa mutevole, può conseguire la felicità unendosi al bene immutabile, cioè al sommo Dio. Inoltre, non potrebbe colmare la propria indigenza se non divenendo beata, e Dio soltanto può colmarla. Oh anima mia, finalmente stanca d'inganni, affida a Lui quanto tieni da Lui, affida alla verità quanto ti tiene dalla verità, e nulla perderai. Rifioriranno le tue putredini, tutte le tue debolezze saranno guarite. E tu, oh Dio, che hai fatto l'uomo a tua immagine e somiglianza, come riconosce ognuno che conosce se stesso, ascoltami. Ascoltami nella maniera tua, soltanto a pochi ben nota. A te io anelo, e proprio a te chiedo i mezzi con cui il mio anelito sia soddisfatto. Infatti, se tu abbandoni, si va in rovina, ma tu non abbandoni perché sei il sommo bene, che sempre si è raggiunto se si è rettamente cercato. Ed ha rettamente cercato chiunque sia stato da te reso capace di cercare rettamente. Fa, o Padre, che anche io ti cerchi, ma difendimi dall'errore, affinché mentre ti cerco nessun'altra cosa mi venga incontro invece tua. Se non desidero altra cosa che te, ti ritrovi al fine di grazia, o Padre. Ma se in me vi è il desiderio di qualche cosa di superfluo, purificami e rendimi degno di vederti. Prego soltanto l'altissima tua clemenza, che tu mi volga tutto verso di te e che non mi si creino ostacoli mentre tendo a te, e mi conceda che io, mentre ancora porto e trascino questo mio corpo, sia temperante, forte, giusto e prudente, perfetto amatore e degno di apprendere la tua sapienza e degno di abitare del beatissimo tuo regno. Amen.

scrive per te. Guardiamo il mare con l'occhio implacabile.

scusami Dio, non ti parlo in chiesa, ma con una canzone che anche un ateo prega sull'orlo del burrone, ad aspettare nella sala d'attesa dell'ospedale, che ti giochi a dadi, chi va sottoterra e chi rimane. Ho la coscienza sporca, ma anche tu ce l'hai. Cosa fai? Crei questo casino e dopo te ne vai. Da qualche secolo ripetono che tornerai a quelli che ti pregano, cui non rispondi mai. Qua se

nella solennità di San Francesco da Assisi, facciamo giungere a tutti i reggitori dei popoli questa preghiera di San Francesco, fonti francescane 210-213. Francesco ha scritto per il suo tempo, per il nostro tempo e per il tempo futuro. A tutti i potestà e consoli, magistrati e reggitori, ovunque, e a tutti coloro a cui giungerà questa lettera, frate Francesco, vostro servo nel Signore Dio, piccolo e disprezzato, augura salute e pace. Ricordate e pensate che il giorno della morte si avvicina. Vi supplico allora, con rispetto, per quanto posso, di non dimenticare il Signore, presi come siete dalle cure e dalle preoccupazioni del mondo. Obbedite ai Suoi comandamenti, poiché tutti quelli che dimenticano il Signore e si allontanano dalle Sue leggi sono maledetti e saranno dimenticati da Lui. E quando verrà il giorno della morte, tutte quelle cose che credevano di avere saranno loro tolte. E quanto più saranno sapienti e potenti in questo mondo, tanto più dovranno patire le pene nell'inferno. Perciò vi consiglio, signori miei, di mettere da parte ogni cura e preoccupazione e di ricevere devotamente la comunione del Santissimo Corpo e Sangue del Signor nostro Gesù Cristo in sua santa memoria. E dovete dare al Signore tanto onore fra il popolo a voi affidato, che ogni sera un banditore proclami o altro segno annunci che siano rese lodi e grazie all'Onnipotente Signore Dio da tutto il popolo. E se non farete questo, sappiate che voi dovete rendere ragione al Signore Dio vostro Gesù Cristo nel giorno del giudizio. Coloro che porteranno con sé questa lettera e la osserveranno, sappiano che sono benedetti dal Signore.

0: carissimi amici di Antenna Web. Ora faccio giungere a voi una preghiera di benedizione che Francesco diede prima di morire alla città sua, Assisi, gemellata con Betlemme, città del poverello, città della pace. Vogliamo augurarci a noi stessi e a tutti i popoli del mondo una pace vera. Benedetta sia tu da Dio, città santa, poiché per te molte anime si salveranno e in te molti servi di Dio abiteranno e di te molti saranno eletti al reame di vita eterna. Questa è la benedizione che Francesco ha donato alla sua città e ognuno di noi, come San Francesco, provi a benedire la propria città, perché l'umanità intera, tutti i nostri cittadini, hanno bisogno di essere benedetti, che vuol dire bene di ognuno. Ognuno di noi si porta un fardello. Francesco si è portato il suo. Prima di morire disse ai frati, alla Porziungola, fratelli miei, io ho fatto quello che mi spettava di fare. Adesso a voi il compito di portare avanti quello che ci siamo proposti, servire il Signore e servire i fratelli. Siete sempre sintonizzati su Antenna Web, semplicemente la tua radio. Ed ora ci inoltriamo nella meditazione, nella riflessione della 27ª domenica del tempo ordinario con Fra Fernando Conti. È stato mio direttore spirituale della Porziungola, un grande frate, umile, servo, come Francesco lo voleva. Dall'alto del cielo lui già contempla la gloria di Dio, benedirà questa nostra giornata. Canterò per il mio diletto, dice la sposa al suo sposo. Che cosa dovevo fare ancora per la mia vigna che io non abbia fatto? Questo grido appassionato dal sapore di resa rimanda al lamento del figlio mandato dal padre come estremo gesto d'amore per la sua vigna. Popolo mio, che male ti ho fatto? In che cosa ti ho contristato? Il profeta Isaia denuncia nell'abbandono della legge la fonte del degrado della nazione e la sua rovina imminente e inevitabile. Nella parabola della vigna è anticipata la rovina di ogni popolo che abbandona il Signore per servire gli dei stranieri. Oggi come allora, occorre ripensare e lasciarsi ammaestrare dalla storia della salvezza, tanto sul piano generale come su quello personale. Si delinea il mistero dell'amore folle di Dio per l'uomo e il dramma del rifiuto. Siamo sua creatura, opera bella e buona delle sue mani, sua immagine e somiglianza indelebili. L'uomo è sua casa, vigna, proprietà, personale, popolo e figlio, sposo e compiacimento. Canterò per il mio diletto un cantico d'amore, un canto ricco di gesti, perché l'amore è intriso di segni. Canterò per la sua vigna. Egli l'aveva dissodata e sgombrata dai sassi, vi aveva piantato viti pregiate. Dio aveva seminato nel suo campo del buon seme un alito di immortalità, ma il nemico di notte e a tradimento seminò della zizzania e se ne andò. Seminò sospetti e autonomia. Quando il seme crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Signore, chiesero stupiti i servi, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Dio non si rassegna all'infruttuosità della vigna, né permette la sua rovina irreparabile. Ed ecco allora svilupparsi una serie di interventi e di attenzioni da parte di Dio. Egli mette in opera una storia con pazienza e sapienza infinita per riportare la vigna alla bellezza originale. Tutti i profeti mantengono viva la memoria dell'antica bellezza, coltivano la speranza di una nuova fioritura e attestano la fedeltà di Dio. Egli aspettò. Quanta ricchezza nasconde questa parola! Rimanda al Padre misericordioso, che sulla porta di casa aspettò quel figlio andato lontano. Al mistero dell'amore che sa attendere si contrappone quello della libertà che non ascolta, con docilità umile. Sono le parole amare del Signore. Non mi hai ascoltato, non ha obbedito andando per le sue vie. Che cosa dovevo fare ancora per la mia vigna preziosa? Dio sembra essere costretto dal suo amore a decidere. Toglierò la siepe che la custodisce, demolirò il muro di cinta di protezione, la renderò deserta e verrà calpestata. Ecco, constate il popolo, Ecco, i nostri nemici ridono di noi, è tutto uno spargimento di sangue e grida di oppressi. Anche la nostra generazione sta vivendo le conseguenze drammatiche dell'abbandono della legge di Dio. Sta assistendo impotente alle forze del male che distruggono l'uomo, la famiglia e la creazione. Non ascolta la voce della Chiesa e ride di Dio. Eppure Dio non si arrende e dopo l'insuccesso dei servi bastonati, uccisi e lapidati, decide, come estremo tentativo, di mandare il suo stesso figlio. Avranno rispetto di lui. Nessuno oserà toccare il consacrato del Signore. È il mistero dell'incarnazione della Pasqua, il segno inconfondibile dell'amore tenace del Padre per l'opera più bella delle sue mani. Ma la risposta è ancora ostinata e perversa. Costui è l'erede. Su, uccidiamolo e avremo noi l'eredità. Abbiamo steso la mano omicida sul consacrato del Signore, albero della vita. È l'ultima terribile manifestazione del peccato originale, il rifiuto ostinato, la cecità assoluta. L'uomo tenta ancora di farsi Dio uccidendo la vita. Così lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Il dramma è consumato. Il signore della vigna è trascinato fuori dalla casa, giustiziato lontano dal suo popolo. Il suo destino è la morte violenta, circondato da nemici e nella solitudine più crudele, come il più infame dei malfattori, come un peccatore. Quelli che passavano lo insultavano, scuotendo il capo in segno di derisione e di sfida. Tu che distruggi il tempio in 3 giorni, lo ricostruisci, se sei figlio di Dio, scendi dalla croce. È l'ultimo definitivo rifiuto dell'uomo verso il Dio e il potere delle tenebre. Tuttavia quel figlio dell'uomo mandato dal Padre per salvare il suo popolo al 3° giorno ricostruirà il Tempio con la gloriosa risurrezione. Così la vigna errorà dal suo sangue prezioso potrà finalmente portare frutti in abbondanza. La pietra che i costruttori hanno scartata è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Il seme è caduto nella terra e cresciuto in mezzo alla zizzania. Ha generato la vita. Niente e nessuno ormai può impedire il trionfo e il regno dell'amore. Da questa pietra nascerà un popolo nuovo, una vigna feconda. Ad essa affluiranno tutte le nazioni, quale madre di molti figli. Alla sua mensa nuziale siederanno i poveri e gli oppressi, gli ultimi e disprezzati di ogni popolo e di ogni tempo. Con Maria canteranno: noi ti ringraziamo, Padre, per la santa vigna di Davide, che tu hai fatto nascere per mezzo di Gesù, tuo servo. Gloria a te nei secoli.
1: Figlia delle stelle, caduta in mezzo al mare, figlia della terra che nessuno può toccare, vestita dalle onde, spogliata da ogni vento, madre della storia, musica del firmamento.

Mo di già l'orecchio mi porti con te. 2, 4, 7, 9, si va in scena senza prove, tutti siamo concorrenti in questo varietà, ma sono sempre le stesse parole che poi rimangono in aria stupite, per quanti anni le abbiamo sentite senza che niente cambiasse mai.

resiste il freddo di lì, che aspetta che una mano devota sorteggi chi avrà

Secondo Matteo, capitolo 21, versetti 33-43. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: Ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna, la circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre, la diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: Avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: Costui è l'erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: Quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: Non avete mai letto nelle scritture? La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. La parabola dei vignaioli omicidi è tragica e inquietante, ma è saggio considerarla con attenzione. Anche se di sicuro non è nei primi posti nelle scelte, ad esempio, dei matrimoni. Questo non è quel tipo di testo che in genere un sacerdote desideri commentare, e si sbaglia. Vediamo perché. È la storia di un padrone che dota una vigna di tutto quel che serve per essere ben coltivata. Questa è una citazione di un passo di Isaia che troviamo nella prima lettura. In quel caso era la vigna stessa che produceva frutti amari, mentre Gesù sposta l'attenzione sui contadini cui la vigna è affidata, i quali ne gestiscono i frutti in modo disonesto e violento. In Isaia la cattiva risposta della vigna si risolve in un annunzio di sventura. Spesso nel Nuovo Testamento questo tipo di tono sparisce, ma non qui, dove Gesù rimarca con rinnovata durezza quelle minacce che ora sono rivolte non più a una vigna simbolica, ma a vignaioli criminali. A cosa serve tutto questo? C'è da domandarsi una cosa: il padrone, che è il Padre Celeste, ha diritto di chiedere frutti? Pensiamoci bene: Dio ha diritto di bussare alla mia porta e chiedermi cosa sto facendo della vita che mi ha regalato? Dio ha il diritto di vegliarmi e chiedermi se sto corrispondendo ai doni che mi ha fatto? È giusto che il Signore chieda frutti a tutta la sua chiesa, che è la sua vigna? Prima di rispondere, proviamo a fare un'altra domanda. Ma Dio viene davvero a chiedere frutto? Sì, molte volte. Bussa alla mia porta in tutti quelli che mi circondano e mi chiedono di dare frutto, come uomo, come fratello, come padre, come cristiano, come prete o quel che sia. Mille volte Dio sta nascosto in un figlio che chiede di entrare nella sfida paziente della relazione o in un parente anziano malato che con la sua esistenza chiede: C'è un po' di amore per me nel tuo cuore? Dio ha piantato tanto nella vigna di tutti noi. Siamo stati amati, perdonati, accolti e abbiamo ricevuto molto per arrivare all'amore. Un coniuge chiede frutto, un amico chiede frutto ed è giusto perché la gente ha diritto, ad esempio, di trovare in un prete un uomo di Dio e non un zitello individualista e narciso. E una bimba ha diritto di trovare in una madre una donna adulta che si sappia trascendere e che le insegni la tenerezza. Quando qualcuno non trova questo nel suo prete o in sua madre, se si lamenta ha ragione. Ci sono dei frutti che la stessa umanità chiede a buon diritto di fornire. Ma poi ci sono i doni della vigna del padrone, che è il suo popolo santo. La missione che ci affida è tutto quel che ci è dato come cristiani. Il mondo chiede conto alla Chiesa dell'amore di cui parla, se non siano chiacchiere. Vale la pena di misurarsi con la serietà di questo testo, perché dare i frutti è la nostra felicità più grande e di contro ragionare in modo rapace e autoreferenziale come quei contadini vuol dire trasformare la vita in una porcheria.
Siamo nati per amare e solo l'amore vero, che viene da Cristo, ci può dare gioia vera. È bello dare frutto. Dalla riflessione di Don Fabio Rosini.

cammina sulle mani, acrobata sul pavimento nero. Ed io che ho amato sempre i suoi contrari, applaudo quei due piedi contro il cielo e piego un po' la testa per vedere il segno capovolto di un sorriso. Sarà che siamo tutti e due giullari, sarà che non l'abbiamo mai deciso.

proprio strano, tra la salita e il vino, tra il sogno e tutto ciò che non mi basta. E adesso che si parla un po' di te, adesso che non trovi le parole, e adesso che proviamo a non scappare, adesso che rimani e porti il sole, sarà che tu sei brava a immaginare il segno capovolto di un sorriso, sarà che siamo identici e contrari, sarà che non l'abbiamo mai deciso.

Ora vi faccio un grande dono, 3 episodi della vita di San Francesco sul finire della sua vita terrena, proprio per omaggiare questo giorno solenne, santo in tutto il mondo. Pellegrini da ogni dove arrivano qui in Assisi per pregare sulla tomba di un fratello universale che ha saputo amare tutti i fratelli e le sorelle che incontrava senza giudicare nessuno, anzi un giudizio severo solo su se stesso, perché si sentiva l'ultimo di un verme, meno che un verme. Ecco l'umiltà. L'umiltà di Cristo, figlio di Dio che si rende bambino, e l'umiltà di Francesco che si fa servo di tutti, anche dei vermi. Buon ascolto su Antenna Web, semplicemente la tua radio. Dalle fonti francescane, numero 422. E nel 13° anno della sua conversione, partì per la Siria e mentre infuriavano aspre battaglie tra cristiani e pagani, prese con sé un compagno, non esitò a presentarsi al cospetto del sultano dei Saraceni, Francesco dal sultano. Nel 1219 l'ordine dei frati minori, nati con Francesco d'Assisi, si era notevolmente ingrandito. 2 anni prima, nel capitolo generale del 1217, Francesco e i suoi frati avevano deciso la prima missione d'oltre Alpe ed oltremare. Una seconda missione venne decisa il 26 maggio 1219, durante il capitolo di Pentecoste. Nel mese di giugno dello stesso anno, Francesco si imbarcò per l'Oriente insieme a un compagno e si stabilì alla foce del Nilo, ad Amietta, dove erano stanziati i crociati. Qui, contro ogni preconcetto corrente che voleva lo scontro violento con gli infedeli, durante una tregua nei combattimenti della Quinta Crociata, Francesco volle incontrare in maniera pacifica il sultano d'Egitto Malik al-Kamil. L'atteggiamento umile e mite di Francesco portò al dialogo e al rispetto reciproco, tanto che il santo poté tornare indietro sano e salvo. Tommaso da Celano, il primo biografo di Francesco, scrive che il sultano rimase profondamente stupito e lo guardava come un uomo diverso da tutti gli altri. Era molto commosso dalle sue parole e lo ascoltava molto volentieri. La tradizione della prova del fuoco dipende dalla leggenda Maior di San Bonaventura e diverrà motivo iconografico molto diffuso nelle raffigurazioni artistiche della vita del santo Francesco. Secondo il racconto di San Bonaventura, davanti al sultano avrebbe invano sfidato i savi dell'Islam all'ordalia del fuoco per dimostrare che lui, a differenza loro, poteva entrare fra le fiamme e con l'aiuto di Cristo non patire nessuna ustione. Durante il soggiorno in Oriente, Francesco contrasse una grave malattia agli occhi, il tracoma, che andò gradualmente peggiorando dopo il suo rientro in Italia. Lasciati sorprendere dall'amore di Dio, non abbiate paura delle sorprese che ti scuotono, ti mettono in crisi, ma ci mettono in cammino. Il vero amore ti spinge a spendere la vita anche a costo di rimanere a mani vuote. Pensiamo a San Francesco. Lasciò tutto, morì con le mani vuote, ma con il cuore pieno. Papa Francesco.

trovò. Tu Francesco in Terra Santa, scalzo te ne vai. Tu Francesco la tua guerra, come vincerai? Senza spada né corazza, ma che crociato sei. Con un sai e un crocifisso, come finirai? Mo', in Terra Santa te ne vai.

0: più.
1: Tu Francesco in Terra Santa, scalzo te ne vai. Tu Francesco la tua guerra, come vincerai? Senza spada né corazza, ma che crociato sei? Tu non sai è un crocifisso, come finirai? Mo, in Terra Santa te ne vai.

San Francesco d'Assisi sul Monte della Verna. Fonti francescane 262. Prima rubrica di Frate Leone. Il Beato Francesco, due anni prima della sua morte, fece nel luogo della Verna una quaresima a onore della Beata Vergine Madre di Dio e del Beato Michele Arcangelo, dalla festa dell'Assunzione di Santa Maria Vergine fino alla festa di San Michele di settembre. E scese su di lui la mano del Signore. Dopo la visione e le parole del Serafino e l'impressione delle stimmate di Cristo nel suo corpo. La Verna. Dopo il capitolo di Pentecoste del 2 giugno 1224, in un momento di difficoltà dell'ordine e di personale lotta interiore, il poverello d'Assisi si ritirò sul Monte della Verna per celebrare nel digiuno e nella preghiera una quaresima extraliturgica in onore di San Michele Arcangelo, una mattina verso la festa dell'esaltazione della Santa Croce, mentre era nei boschi in preghiera, vide un serafino con l'immagine del crocifisso. La visione gli causò al contempo gioia, perché si sentiva ripieno dell'amore di Cristo, e profondo dolore per la pena di vedere Gesù crocifisso. Quando poi il serafino scomparve, aveva impressi nel corpo i segni della passione del Signore, le mani e i piedi confitti con chiodi e il costato trafitto. Era un fatto straordinario, mai accaduto nella vita di un santo. Francesco è il primo stigmatizzato di cui si ha notizia nella storia della Chiesa. Il santo tenne nascosti quei segni fino alla sua morte. Fu il ministro generale, frate Elia, che in una lettera circolare a tutto l'ordine rese noto il prodigio. L'unico testimone diretto dell'evento soprannaturale fu frate Leone, il compagno più intimo di Francesco, suo confessore e segretario, che lo aveva accompagnato sul Monte della Verna. Su una pergamena donata al suo compagno e conservata oggi come reliquia nella Basilica di Assisi, Francesco, dopo aver ricevuto le stimmate, aveva scritto la benedizione a frate Leone e le lodi a Dio Altissimo. Sulla stessa pergamena, frate Leone menziona la visione del serafino e la impressio stigmatum nel corpo di Francesco. Io, Francesco, sono diventato il giullare di Dio, ma il mio remoto cavallo, quello che mi è morto, alato, l'ho sempre sognato. Era una bestia piena di paura, era il mio corpo, l'ho lasciato morire all'angolo delle strade. E solo allora ho sentito l'ignobile puzzo dei miei vizi, della mia violenza. Sono diventato il vertice della carità, perché Dio, un giorno immeritatamente, si è chinato su di me e mi ha baciato le mani. Alda Merini.

Lodi di Dio Altissimo. Fonti francescane 261. Tu sei santo, Signore Dio unico, che fai cose stupende. Tu sei forte, tu sei grande, tu sei l'Altissimo. Tu sei il Re Onnipotente, tu sei il Padre Santo, Re del Cielo e della Terra. Tu sei Trino e Uno, Signore Dio degli Dei. Tu sei il Bene, tutto il Bene, il Sommo Bene, Signore Dio, vivo e vero. Tu sei Amore, Carità, tu sei Sapienza, tu sei Umiltà, tu sei Pazienza, tu sei Bellezza, tu sei Sicurezza. Tu sei la Pace, tu sei Gaudio e Letizia. Tu sei la nostra speranza, tu sei giustizia, tu sei temperanza, tu sei ogni nostra ricchezza, tu sei bellezza, tu sei mitezza, tu sei il protettore, tu sei il custode e il difensore nostro, tu sei fortezza, tu sei rifugio, tu sei la nostra speranza, tu sei la nostra fede, tu sei la nostra carità, tu sei tutta la nostra dolcezza, tu sei la nostra vita eterna. Grande e ammirabile Signore, Dio onnipotente, misericordioso, Salvatore. Benedizione a Frate Leone. Fonti francescane 262. Il Signore ti benedica e ti custodisca, mostri a te il suo volto e abbia misericordia di te. Volga a te il suo sguardo e ti dia pace. Il Signore benedica te, Frate Leone. Il transito di San Francesco. Fonti francescane, numero 816. Nell'anno della sua incarnazione 1226, il 3 ottobre, nel giorno che aveva predetto, compiuti 20 anni da quando aveva aderito in modo perfettissimo a Cristo, seguendo la vita e le orme degli apostoli, l'uomo apostolico Francesco, sciolto dai ceppi di questa vita mortale, passò felicemente a Cristo. Il transito. Nella primavera del 1226, mentre era a Siena, lo stato di salute di Francesco, già seriamente compromesso, si era ulteriormente aggravato. I frati che erano con lui lo portarono prima alle celle di Cortona, poi a Bagnara e infine lo riportarono ad Assisi. Sentendo approssimarsi il momento della morte, Francesco detto l'ultima strofa del cantico di Frate Sole. Laudato sii, mi Signore, per sola nostra morte corporale. Prevenendo il suo stesso desiderio, venne a portargli il velo nuziale e dei mostaccioli Jacopa de Sette Soli, che Francesco chiamava affettuosamente Frate Jacopa. Francesco morì recitando il Salmo 141, adagiato sulla nuda terra presso la Porziungola, attorniato dai suoi frati, dopo il tramonto del 3 ottobre 1226, secondo il compito medievale, era già il 4 ottobre. Aveva circa 44 anni. Le allodole, amanti della luce e timorose del buio, nonostante fosse l'imbrunire, vennero a roteare nel cielo su Frate Francesco per rendergli gloria, annunciandone al momento la morte. Il nuovo ministro generale dell'ordine, Frate Elia, rivelò di aver scoperto sul suo corpo i segni della passione di Cristo e Frate Leone, segretario e confessore di Francesco, confermò che l'amico e maestro aveva ricevuto quelle stimmate 2 anni prima sul Monte della Verna. Le esequie di Francesco si celebrarono il giorno seguente. Una solenne processione accompagnò la salma dalla Porziungola alla chiesa parrocchiale di San Giorgio in Assisi. Poiché Chiara e le sorelle vivevano in clausura, prima di salire in Assisi, la processione transitò da San Damiano, cosicché anche le monache potessero commiatare il santo e vedere il segno prodigioso delle stimmate. Tutta la città era presente per rendergli onore. La notizia di quell'ultimo e incredibile miracolo aveva infatti accresciuto ancora di più la venerazione per il poverello, che aveva finito per essere considerato un vero e proprio alter Christus. Simile a un mago, quest'uomo che asciugava continuamente le lacrime dai suoi occhi malati, portava con sé la pace, l'indicibile pace del cuore che il mondo non è in grado di dare. Senza essere Cristo, faceva pensare irresistibilmente a lui.
Julian Green.

Salve, brava gente, il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. Questo salve, brava gente, era il caro saluto che Francesco donava a tutti coloro che incontrava. In questo giorno così solenne, giorno di festa, qui in Assisi e in tutto il mondo, vogliamo ringraziare questo poverello che ci ha donato la possibilità di vivere in pace sulla terra, così come ci ha insegnato Gesù. Ascoltiamo ora dalle fonti francescane 1485 la sua canonizzazione. La cerimonia della canonizzazione si svolse in Assisi alla presenza di molti dignitari della Chiesa, d'una folta rappresentanza di principi e baroni e d'una moltitudine innumerevole di popolo confluito da diverse località e che il Papa aveva convocato l'anno del Signore 1228. La canonizzazione di San Francesco. A soli 2 anni dalla morte, il 16 luglio 1228, Papa Gregorio IX celebrò in Assisi la canonizzazione di Frate Francesco. È stato uno dei processi di canonizzazione più rapidi della storia della Chiesa. San Bonaventura, biografo di Francesco, riferisce che il pontefice, per poter essere il più possibile obiettivo, aveva affidato la valutazione della vita e dei miracoli del poverello di Assisi a quelli tra i cardinali che sembravano meno favorevoli. L'altro biografo di San Francesco, Tommaso da Celano, racconta che erano presenti vescovi, abati e prelati giunti dalle regioni più lontane della terra ed anche un re e grande moltitudine di conti e magnati. Il sommo pontefice Gregorio IX è al centro della piazza con il triregno sul capo che legge la bolla Mira circa nos della canonizzazione di Frate Francesco. La folla e un numeroso drappello di frati minori partecipano in silenzio all'evento. Finito di leggere la bolla, Gregorio IX alza le mani al cielo e con voce sonora proclama ufficialmente Francesco d'Assisi santo, stabilendo che la sua festa venga celebrata il 4 ottobre. Poi il Papa e i cardinali intonano il Te Deum di ringraziamento. Subito dopo la solenne celebrazione, Papa Gregorio volle che in onore del nuovo santo fosse innalzata una basilica a lui dedicata per poterne conservare i resti mortali. Lo stesso pontefice pose e benedisse la prima pietra della maestosa basilica edificata sul colle dell'inferno, dove un tempo si svolgevano le esecuzioni dei condannati a morte e che da allora è detto colle del paradiso. I lavori per erigere la basilica, diretti da Frate Elia, avanzarono celermente e meno di 2 anni dopo, il 25 maggio 1230, vigilia di Pentecoste, il corpo di San Francesco fu traslato dalla chiesa di San Giorgio alla cosiddetta Basilica Inferiore, che ebbe il titolo di capo e madre dell'ordine dei frati minori. Uno scrittore francese ha detto che al mondo vi è una sola tristezza, quella di non essere santi, cioè di non essere vicini a Dio. Guardando alla testimonianza di San Francesco, comprendiamo che è questo il segreto della vera felicità: diventare santi, vicini a Dio. Benedetto XVI. Ed ora concludiamo con il commento al Pater Noster, la preghiera per eccellenza che Gesù ha donato ai suoi discepoli. Santissimo Padre nostro, Creatore, Redentore, Consolatore e Salvatore nostro, che sei nei cieli, negli angeli e nei santi, illuminandoli a conoscere che Tu, Signore, sei luce, infiammandoli ad amare, perché Tu, Signore, sei amore, inabitando in essi pienezza della loro gioia, poiché Tu, Signore, sei il sommo bene, eterno, dal quale viene ogni bene, senza il quale non vi è alcun bene. Sia santificato il Tuo nome, si faccia più chiara in noi la conoscenza di Te, per poter vedere l'ampiezza dei Tuoi benefici, l'estensione delle Tue promesse, i vertici della Tua maestà, le profondità dei Tuoi giudizi. Venga il Tuo regno, affinché Tu regni in noi per mezzo della grazia e Tu ci faccia giungere al Tuo regno, ove vedi Te una visione senza ombre, un amore perfetto, un'unione felice, un godimento senza fine. Sia fatta la Tua volontà, come in cielo così in terra, affinché Ti amiamo con tutto il cuore, sempre pensando a Te con tutta l'anima.
sempre desiderando te, con tutta la mente, orientando a te tutte le nostre intenzioni e in ogni cosa cercando il tuo onore, e con tutte le nostre forze, spendendo tutte le nostre energie e sensibilità dell'anima e del corpo a servizio del tuo amore e non per altro, e affinché amiamo il nostro prossimo come noi stessi, trascinando tutti con ogni nostro potere al tuo amore, godendo dei beni altrui come dei nostri e combattendoli nei mali e non recando offesa a nessuno. Dacci il nostro pane quotidiano, il tuo diletto figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, dà a noi oggi, al ricordo e a riverente comprensione di quell'amore che ebbe per noi e di tutto ciò che per noi disse, fece e patì. E rimetti a noi i nostri debiti, per la tua ineffabile misericordia, in virtù della passione del Figlio tuo e per l'intercessione e i meriti della Beatissima Vergine Maria e di tutti i tuoi santi. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e quello che noi non sappiamo pienamente perdonare, tu, Signore, fa che pienamente perdoniamo, sì che per amor tuo si possa veramente amare i nostri nemici e si possa per essi presso di te devotamente intercedere, e a nessuno si renda male per male e si cerchi di giovare a tutti in te, e non ci indurre in tentazione, nascosta o manifesta, improvvisa o insistente, e liberaci dal male, passato, presente e futuro. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Confronta fonti francescane dal numero 266 al numero 275.

Prima di lasciarci e di ricevere la mia benedizione diaconale, da Assisi faccio giungere a voi due bei pensieri. Uno, scritto da Guido De Paulis, una poesia per Francesco. La seconda, la preghiera di Papa Leone XIV a San Francesco per chiedere il dono della pace. A te, Francesco, che hai scosso come un tuono nella notte gli animi assopiti con parole di fede, simili a gocce di rugiada, su fiori ormai appassiti. A te e alla tua istintiva voglia di amare, la stessa che ogni uomo possiede, ma non sempre ha la coscienza o il coraggio di donare, come hai fatto con la naturalezza del sole che splende alla luna e invita a una carezza. A te che tanto avresti potuto, non hai tenuto niente, ma dalla tua regia, a forma di tugurio, è uscito ricco l'umile e il potente. E dopo secoli ne esce ancora ricco il mondo spronato al bene del tuo amore profondo. Francesco, umile frate santo, ogni pensiero a te dedicato si trasforma in lode e delle nostre anime diventa il canto. Guido De Paulis, di San Vito Romano. Preghiera di Papa Leone XIV a San Francesco. San Francesco, fratello nostro, tu che 800 anni or sono andavi incontro a sorella morte, come un uomo pacificato, intercedi per noi presso il Signore. Tu, nel crocifisso di San Damiano, hai riconosciuto la pace, insegnaci a cercare in lui la sorgente di ogni riconciliazione che abbatte ogni muro. Tu che disarmato hai attraversato le linee di guerra e di incomprensione, donaci il coraggio di costruire ponti dove il mondo erige confini. In questo tempo afflitto da conflitti e divisioni, intercedi perché diventiamo operatori di pace, testimoni disarmati e disarmanti della pace che viene da Cristo. Amen. Ed ora, su tutti voi che siete in ascolto, sulle vostre famiglie, sugli amici e sull'umanità intera, scenda questa benedizione. Vi abbracci il Padre, vi illumini il Figlio, vi infervori lo Spirito, vi consoli la Madre e vi accompagni nel silenzio Giuseppe e la benedizione di Dio Onnipotente. Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga per sempre. May the Lord give you peace. Mungo akubariki. El Señor te dé la paz. Que el Señor te don la paix. O Señor, vos dea paz. Pocoi dobro. Mir in dobro, mege de Herr euch Frieden geben. Il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. Ci risentiamo domenica prossima alle ore 12, sempre in mia compagnia, con Insieme Festeggiando Dio.

0: International Party nuovamente qui sulla vostra radio preferita, qui nello studio 2 DJR, nello studio 1 Simone Ciancarella.
1: Ciao a tutti e ben trovati anche oggi in questo nuovo appuntamento settimanale, sempre qui sulla vostra radio preferita DJR. Siamo arrivati a fine giugno, siamo arrivati a fine stagione per noi.
2: È già.
1: Quindi quest'oggi la puntata fissa ha quel sapore dolce, sì, un po' amaro.
2: È vero. Siamo un po' si vedono le ferie,
1: un
2: capito?
1: Un po' c'è la stanchezza di scarico, comunque fine giugno ci siamo fatti tutta la stagione, quindi c'è un po' lo scarico, un po' la malinconia, perché cazzo ci risentiremo solo a ottobre.
2: A ottobre, certo, ci fermiamo per la pausa estiva.
1: Chi ci vuol sentire trova tutto in podcast. Tutto, certo, stanno certo. Tutte lì. Le stiamo caricando un po' per volta, ma stanno tutte lì. Nel giro di qualche settimana trovate tutto. Ovviamente hashtag Vai al Fan a Spotify, perché difficilmente trovate qualcosa, ma YouTube, Google Podcast, che non ho mai capito se l'hanno chiuso o meno, Amazon, iTunes, tutte Anchor, qualsiasi app di podcast vi viene in mente, voi ci trovate lì. Se non ci trovate, ci scrivete e troviamo il modo di farci trovare.
2: È vero. E quindi adesso, dopo questa introduzione, andiamo ad ascoltare cosa? Dici tu.
1: Aspetta, posso chiedervi un favore?
2: Mi dica.
1: È l'ultima puntata del mese, no? Anzi, proprio della stagione. Picchi il Goblin.
2: Sì, ce l'ho qui dietro.
1: Allora, Paolo, metti per favore in play Benny Benassi, La Heart Did Limit, e tu intanto picchia il Goblin. Dai,
3: vado. Stai ascoltando International Party.

0: Questa è International Party.
1: DJ Dark, Aiden, Mr. Non It All. Un applauso. Ci stava bene, ci stava bene, dai.
2: Sì, ma non parlare quando c'è ancora l'effetto, perché tu ci stava bene, ci stava bene. Lo sento io in cuffia, ma non lo sento nei radio, perché l'effetto clippa. Tu che rompevi sempre i balli a me. Clippa. Effetto clippa.
1: Ma un minimo lo sentono, dai. Sì, un minimo. Lo sentono. Comunque, siamo arrivati alla puntata quella bella, quella dove ci sfoghiamo. Qualche messaggio lo leggiamo oppure che ci dici?
2: No, andiamo di corsa. C'è Goblin che rompe le palpebre, che siamo andati lunghi. Quindi. C'è il tuo sei che ci sta l'ultima di Sbroccoland e che finisce in modo epico. Quindi ecco, ci dobbiamo concentrare su Sbroccoland. Diamo largo spazio a Paolo. Quindi no, invece di leggere qualche messaggino.
1: Diciamo i nostri allora, no?
2: I nostri dobbiamo dire alla fine.
1: No, non li diciamo, alla fine salutiamo e basta. Salutiamo bene come chiudiamo la stagione.
2: Giusto. Oggi lo facciamo multiplo di JR. Perché io il mio hashtag vai al fan di giugno, che comprende giugno, luglio, agosto, settembre e anche maggio.
1: Quindi è
2: da maggio a settembre, è hashtag by Alfan, la gente con gli odori discutibili.
1: È vero.
2: Perché diciamocelo, ci sono persone con tanti odori discutibili. Ve pozza pigliam bene la saponetta.
1: Sì,
2: Se voi mettete il deodorante sulla puzza d'ascella, peggiorate.
1: È vero, perché è
2: profumo di me con puzza d'ascella. Non copre. È l'Aust 4 in 1 che copre, che asciuga i peli, la puzza dai peli.
1: No,
2: non
1: è
2: copre.
1: Vero, è vero.
2: Quindi
1: passo
2: lavatevi.
1: È vero.
2: E poi diciamo quello di fine stagione, quello che sa di ferie, quello che sa di Marutterka. E hashtag Royal Fan ai mille imprevisti della vita. Perché sì, bello, si gestiscono, danno quel minimo di brio, ma sarà che con Romina ne abbiamo passate tante con Gabriele appena nato e sinceramente... Asta che vai al fan gli imprevisti della vita. Per fortuna si risolvono sempre, ma lì per lì sono molto molto
1: sono
2: molto molto logoranti.
1: È vero.
2: Tu invece
1: do il mio verso.
2: Ti prego, non mandare a fanculo gli automobilisti sul raccordo.
1: Secondo te? Sì, allora diciamo il primo è quello. Il primo.
2: Quello è quello di chiusura annuale, perché quello chiude l'anno.
1: Giusto. Però io manderei proprio un bel vai al fan a tutti quei clienti che pensano che fanno un errore. Quando per dire che l'errore è stato fatto, non è che dicono guarda ho sbagliato questo, no, la colpa è la tua, devi assumerti tu le tue responsabilità che hanno fatto loro, e quindi dopo 500 mail alla fine dicono forse ci avevi ragione, forse devo togli il forse magari, no?
2: Già che dopo 500 mail arrivano a dire forse hai ragione tu,
1: no, perché poi,
2: vuol dire che
1: perché
2: comunque poi... hai clienti di un certo livello. Io quando porto a pascolo le bestie con cui lavoro, magari gli meno, ma loro non ti diranno mai ho sbagliato, scusa, forse avevi ragione tu.
1: Però io da questa parte c'è un, come si suol dire, lo dico proprio in italiano, uno stronzo, proprio detto in italiano, perché
2: ma pure io sono stronzo con la stronzo maiuscola.
1: No, io sono andato a ritrovare tutte le mail da 2022 e quindi dicevano di avervi mandato delle cose che non c'erano. Avevo dei documenti firmati con quello che avevo inserito e quindi hanno dovuto dire per forza sì.
2: Lo fanno.
1: quindi lì diciamo che c'è stato
2: lo fanno. Si vede che stiamo in mondi diversi, perché da me quando succede quello il cliente, nonostante c'ha le riprove davanti, visto che c'è una categoria di non professionisti in Italia che sono gli avvocati, il cliente cosa fa? Ormai c'è la moda di ti mando la PEC e ti faccio scrivere all'avvocato, perché l'avvocato che fa da non professionista non è che prima di scrivere si informa, fa un'intervista fatta bene al cliente, chiede le carte, valuta e scrive. No, l'avvocato del cliente mi ha detto scriviamo subito, secco. E il mio cliente ti fa una contestazione perché non hai fatto quello e quello e quello. E grazie al cavolo che non l'ho fatta, non è prevista da contratto.
1: Lo fanno.
2: E intanto gli ha sfilato 200 euro al cliente per fare la letterina.
1: Infatti, così si guadagna.
3: Perciò diciamo che inizia il lo sai che del DJR?
1: Lo diciamo.
3: L'ultimo lo sai che stagionale del DJR.
1: Lo sai che il tuo corpo emette luce reale.
2: In che senso?
1: Quindi non emette solo calore e infrarossi, ma fotoni veri. È un sottoprodotto del metabolismo. Le tue cellule bruciano ossigeno e rilasciano luce. Ogni centimetro della tua pelle emette fino a 1000 fotoni al secondo, intensità in milioni di volte sotto la soglia visiva umana, ma gli strumenti la vedono. Nel 2009 dei ricercatori hanno fotografato dei volontari nel buio totale usando telecamere ultrasensibili e hanno scoperto che brillano seguendo un ritmo. Il picco massimo è nel tardo pomeriggio e la zona più luminosa del corpo è il viso. Quindi se sei una, quindi tu sei una, come persona sei una sorgente di luce autonoma, sei fotografabile addirittura al buio. Quindi, hai capito?
2: DJR, ti prego. Cioè, mi hai fatto venire in mente un flash. Avuto un flash. Uno soltanto. Ciao Franchino, ovunque tu sia. No, mi ha fatto rivenire in mente il flash della puntata dei Simpson, dove il signor Burns era radioattivo e si illuminava. Sì, cioè, che cosa mi hai fatto rivenere in mente?
1: Un po' meno radioattivi,
2: signor Burns.
1: Sì, un po' meno.
2: Senti, detta questa, detto, ecco, proprio siamo sto richiamo storico, il vaffanculo sì. A tutti, hashtag vaffan a tutti, io direi, non facciamoci mandare a quel paese da Paolo. Annunciazioniamo la canzone. E Paolo, divertiti, facci un bel mix 92.000. Fa tu.
1: Vai.
0: International Party. This is

0: stai ascoltando International Party.
1: Beh, questa però l'annuncio io. Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours. Quindi Paolo ci ha fatto questo bellissimo regalo con un DJ set.
2: Complimenti
1: anni
2: 90, Paolo.
1: Ovviamente ha chiuso con Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours.
2: Quindi potevamo noi non mettere L'Amour Toujours. Chi siamo noi per non mettere L'Amour Toujours? Cioè,
1: ovviamente
2: la metteremo quattro volte a puntata. Se radiofonicamente non ci rompessero le scatole, noi la metteremmo almeno quattro volte a puntata su puntate da un'ora.
1: Però non si può fare.
2: No, ma noi non siamo di parte, noi non siamo di parte.
1: Comunque, visto che siamo a fine giugno, io
2: a fine tutto.
1: Tra qualche giorno però vado a... che Gigi tornerà a Roma, nella capitale, quindi io andrò lì sotto a vederlo in console, sotto la console.
2: No, perché mi rifiuto categoricamente, per me certi prezzi non sono giustificabili per la location, non solo per l'artista, perché comunque non stiamo parlando di un mega concerto, stiamo parlando di un professionista, del maestro Gigi D'Agostino, quindi tanto di cappello, ma cazzo, fino a prima del Covid ce l'andavamo a vedere a 10 euro. Passare da 10 adesso... a 60 euro per vederlo dallo sgabuzzino, perché per iniziare a vederlo da 2 km ci vogliono 80-90 euro. No, assolutamente. Mi rifiuto categoricamente.
1: Però invece me ne vado in quel di...
2: Insomma, tu c'hai i big money, io no.
1: Ogni tanto si può usare. Detto questo, visto che c'è il Goblin che ci fa un po' cuore,
2: e hashtag,
1: no?
2: Vai al fan anche a lui, tanti hashtag vai al fan al Goblin.
1: Ce ne andiamo però da una parte, questa cosa non si può cancellare ovviamente. Dove ce ne andiamo?
2: A fanculo, no. Andiamo a fare, aspetta, io vado intanto a chiamare Sbrocco Romina, perché ci serve sia lei che Mattia, li vado a recuperare nell'altra stanza dello studio, perché dobbiamo andare di corsa in quel di Sbroccoland. Tu intanto vai, annunciazione a Sbroccoland, io li vado a chiamare, ciao.
1: E ce ne andiamo a Sbroccoland e vediamo cosa accadrà oggi per la chiusura della stagione.
0: International Party,
3: storie di Sbroccoland.
4: Il finale della stagione. Nella puntata precedente il Dottor K è scappato. La radio, secondo il memo del Goblin, era condannata alla chiusura per eccesso di caos. Eravamo alla fine della stagione e alla fine di Radio Sbrocco.
5: Amici ascoltatori, qui Romina. Volevo solo dirvi che abbiamo fallito, ma abbiamo fallito con dignità.
6: Basta quegli alfan, Goblin! Non voglio che la radio chiuda!
7: Cosa succede adesso? Romina, ci licenziano?
4: Ultimo memo del direttore. Il Goblin. La radio chiude.
5: L'avevo detto.
4: La radio chiude. La sua programmazione normale. La vostra rubrica, Sbrocco Romina, ha raggiunto un livello di ascolto così alto per il suo caos e la sua totale mancanza di professionalità che il Goblin vi ha promosso.
5: Promosso?
4: Siete stati promossi a format unico della radio. Radio Sbrocco diventerà Sbroccoland, il caos continuo. E il vostro orario sarà tutto il giorno.
7: Tutto il giorno sono il re del caos.
4: Il Goblin non voleva la serietà. Voleva il caos. Eravamo condannati a sbroccare in eterno.
5: Il caos non finisce mai? Allora devo accettare il mio destino! Ascoltatori, il Goblin vuole il caos! E noi glielo daremo! Per tutta l'estate! Per tutto l'anno! Sta per partire lo sbroccodron della vita!
8: E non si fermerà!
4: È così. La prima stagione è finita, ma il caos non si ferma mai. Sbroccoland vi aspetta la prossima stagione, vi aspetta in podcast e vi aspetta in modalità fumetto sui nostri canali social. cercate International Party Radio Show.
0: Stai ascoltando International Party.

0: Stai ascoltando International Party.
1: Beautiful Place di Tiesto e Branna Grace. Detto ciò, DJR,
2: il messicano
1: Tiesto, DJR, ahimè, siamo arrivati alla fine. Questa volta è vero, siamo arrivati alla fine.
2: Non ci cacceranno
1: mai. Cioè. Ci provano, ci hanno minacciato. E ci sono attaccati davanti al capo.
2: È vero.
1: Diciamo, DJR, facciamo un attimino proprio veloce il sunto di questa stagione. Tante radio, siamo rimasti solo su emittenti di un certo livello e qui ringraziamo tutti.
2: Abbiamo chiuso alcune collaborazioni nell'anno, quindi ringraziato.
1: Salutiamo anche loro e li ringraziamo. Collaborazioni chiuse perché abbiamo attivato da gennaio un processo di crescita, quello che viene definito un processo di branding, quindi stiamo salendo piano piano, stiamo affinando alcune cose, alcune si vedranno già da quest'estate. Tutte le altre le vedrete da ottobre, perché ovviamente il programma come tutti gli anni ripartirà da ottobre. E che dire, facendo il punto, i podcast stanno andando divinamente. Senza proprio fare pubblicità, che è diverso, cioè l'abbiamo fatta solo in diretta, perché non abbiamo mai avuto tempo di farla, perché quella va fatta e strutturata. Partiremo da ottobre. Quizzone è andato no bene, ma di più, abbiamo finito i portachiavi, li stiamo finendo di spedire, purtroppo non c'è stato il tempo materiale vista comunque il lavoro e la gravidanza, ma promettiamo a tutti quelli che non l'hanno ancora ricevuto che a brevissimo lo riceveranno, perché sono finiti, abbiamo interrotto il quizzone per quello. Anno nuovo, vita nuova, faremo nuovi gadget, nuove esperienze, visione del programma come tutti gli

0: anni simile, ma qualcosa cambierà. Vedremo l'evoluzione di Sbroccoland, evoluzione in tutti i sensi, ma non spoileriamo nulla.
1: Nulla, perché... nulla.
0: Non diciamo nulla. Avrà una nuova veste, visto che, come avete appena ascoltato, Radio Sbrocco ha chiuso.
1: È vero, è vero.
0: Ve la siete persa? Continuate a seguirci, andate a rivedervela in podcast. E detto ciò, DJR, ci siamo. I saluti abbiamo fatti.
1: Ci siamo.
0: Hashtag vai al fan al goblin, sempre mente e comunque mente.
1: Sempre.
0: Io saluto tutti col cuore in mano, porto i saluti di Sbrocco Romina che sta di là, che sta allattando il piccolo Gabriele, porto i saluti di Mattia che giustamente, bello di casa, aveva il gelato che si stava sciogliendo, quindi è dovuto scappare di là subito dopo Sbroccoland. DJR, come sempre, è stato un piacere, vi voglio bene a tutti, peace and love, vi diamo appuntamento a ottobre,
1: questa volta non è più alla prossima settimana, a ottobre.
0: Poi ovviamente podcast e non so se tutte le emittenti o quasi comunque continueranno a mandare il programma con delle puntate replica, quindi sì, potete sentirci sulla vostra emittente preferita molto probabilmente allo stesso orario di sempre, chiedete direttamente all'emittente o chiedete a noi e vi rispondiamo.
1: E quindi
0: DJR,
1: ciao a tutti.
0: È stato un piacere.
1: Piacere
0: Io
1: mio.
0: Sono Simone Ciancarella e ci sentiamo alla prossima stagione. Ciao!
1: Ciao a tutti! Va bene.

0: parte, ragazzi, benvenuti anche questa settimana. Siamo pronti alla grande, grandissima programmazione, grandissimo programma anche oggi vi aspetta con un... Oh, sto partendo tutto da solo, ragazzi. No, ma c'è anche Dora.
1: Tranquillo, avanza, non
0: c'è più spazio, se avanzo non c'è più spazio, siamo arrivati al limite. Come state? Tutto bene?
1: Tutto bene, grazie. Contento per i nostri ascoltatori.
0: Giusto, poi ci manderanno anche qualche messaggino al 371-4634-2924. Io lo sto già iniziando a mandare, così prendono appunti e mandano i messaggi.
1: Esattamente.
0: No? Cosa ci aspetterà oggi Dora all'interno di A Tutta Musica?
1: Mucha emozione. Mucha musica.
0: Partiendo
1: del artista, también tenemos nuestra sección de señalibro y también las solicitudes de nuestros oyentes.
0: Exacto, le vostre richieste musicali, sí. Le vostre richieste musicali que son siempre pronte. E poi tanta bella musica, come stava dicendo Dora.
1: Esattamente.
0: Quella non manca mai, poi siamo su A Tutta Musica. E quindi
1: Quería preguntarte que si te piace el gelato.
0: Sí, mi piace el gelato, sí.
1: Sí. ¿C'è qualcun sapore in speciale o?
0: Guarda, giusto oggi mi sono mangiato un po' di cassata. Non è una cassata, però. sì, no, la cassata per esempio mi piace. Poi avevo assaggiato anche la crema fiorentina. Mi piace molto con gli amaretti, sì. E il pistacchio.
1: Qué bueno, sí.
0: ¿A te cosa te piace?
1: Me gusta, digamos, me piace el de brownie.
0: Ok, brownie.
1: Me piace el con uva. ¿Cómo se diría?
0: L'uva passa. Sí.
1: Con coco. Bueno, diverso de aquí. De aquí puede ser el chocolate, el pistacchio, la fragola. Eccetera, sino qui non terminiamo il
0: Perché
1: oggi.
0: Poi iniziano poi ci sono tanti gusti, poi ci sono quelli artigianali, poi ci sono i sorbetti. Quindi lasciamo perdere. Sì.
1: Stavo guardando una notizia che in Egitto hanno fatto un gelatino piccolo.
0: Come piccolo?
1: Sì, piccolissimo. Hanno fatto de diversi sapori.
0: Un mini?
1: Sì, mini gelato. Así, così puoi provare tutti i sapori e decidere qual ti piace di più.
0: Ah, quindi per esempio anche in una gelateria ci sono questi mini gelati?
1: Esattamente,
0: di tanti sapori, quindi tu dici magari questo è un sapore strano che non l'ho mai conosciuto, non lo conosco.
1: Sì.
0: L'assaggio un pezzettino, diciamo un mini gelato. E poi se mi piace prendo quello grande.
1: Esattamente. O lo llevas, per esempio, per la festa, per un matrimonio, per un... non so, una festa.
0: Sì, un rinfresco.
1: Un rinfresco. Anche.
0: Ah dai, una bella cosa, un'idea carina questa.
1: Sì,
0: mini gelati.
1: È una nuova forma che sale ora l'elado, no? De venderlos en porciones pequeñas para probar todos los sabores y luego definir cuál es el que te gusta más.
0: Porque noi conosciamo i mini cornetti, mini coni, quelli che si vendono nel supermercato, che sono piccolini. Sì. Questi quindi allora sono ancora più piccolini.
1: Sì.
0: Dovrebbe essere più piccolino.
1: Sì, esattamente. Entonces tú puedes hacer el orden de tanta cantidad de todos pequeñitos así de variedad.
0: Dai, che bello.
1: Non so, che tal te pare?
0: No, a me sembra una cosa originale. Poi magari vederli sono anche simpatici da vedere, quindi ti dà la... E poi una cosa bella perché tu puoi provare i gusti senza comprare per forza quello grande.
1: Esatto.
0: Quindi
1: sì,
0: non ti spendi 2-3 euro o 4 euro a volte per un cono oppure un gelato, un gusto che magari non sai com'era... El sapore.
1: Sí. Te eso puede sorprender, como digamos, no te puede gustar, ¿no?
0: Sí. Ma io mi ricordo una cosa, adesso parlando sempre di gelato, mi ricordo che tanto, forse 10 anni fa, 5 anni fa, non me lo ricordo proprio il quando era, però era andato in una, c'era un periodo dove vendevano questi tipi di ghiaccioli,
1: sì,
0: che si chiamavano Bo.
1: Sì,
0: voglio un Bo.
1: Sì. Curioso, curioso il nome, voglio un Bo.
0: Un Bo.
1: Però come era?
0: Che gusto vuoi? Un Bo.
1: Sì.
0: Perché non, allora, il gusto era differente. Praticamente tu non dicevi voglio al gusto fragola, al gusto limone, al gusto menta.
1: Ah, e il Bo è una sorpresa.
0: Esatto, perché tu scegli il colore.
1: Sì.
0: Però il colore può essere verde.
1: Per il sapore.
0: Però magari un sapore di fragola. Capito?
1: Ah, por eso bo.
0: Bo. Oppure
1: il color non è uguale al sabor.
0: Esatto, era rosso, l'avevo preso rosso ed era gusto banana.
1: Ah,
0: che uno è convinto che fresa, gusto banana è
1: a fragola.
0: Esatto.
1: Non lo so che altro sarà rosso. Ciliegia.
0: Sì, ciliegia. Ciliegia. Però banana è impossibile, giusto?
1: No.
0: Eppure
1: no.
0: Era gusto banana.
1: Ah, cebre. Però già non sì. Lo vende.
0: Non lo so, adesso da un bel po' che non li ho più visti in commercio, però magari ci sono, magari sono io che sì. Non ho guardato bene, quindi magari fateci sapere voi se ci sono ancora questi gelati, questi ghiaccioli Bo che avevano il colore differente dal sapore, se sì, avete provato questa cosa, oppure fateci sapere che gusto vi piace, che sapore vi piace del gelato e noi lo diremo qua in diretta. Mandate il vostro messaggio al 371 4634 294. E adesso, cara Dora, sta iniziando
1: a tutta musica.

0: E questa era Ozzy con Luck Wet. Qui a Tutta Musica. Il primo messaggio è quello di Gianluca, che ci scrive anche oggi e ci dice: va, per quanto riguarda il gelato, lui ci consiglia che quando mangiamo i gelati, specialmente a lui gli piace la ciliegia e il cucciolone, ricordiamoci di mangiarlo prima che il sole lo squaglia, va bene? È giusto Gianluca, grazie per il tuo messaggio Gianluca. E adesso ragazzi, noi ci fermiamo un attimo con la pubblicità e poi torniamo subito dopo con il Mix Time.
1: Mix by Manuel Hands in the air. It's time to dance. Let the beat take over. This is Mix Time.
2: Didel festeggia 19,99 anni. Questa settimana, speciale anni scorsi. Forno a microonde con tre funzioni, scalda, fredda, tiepida, tre anni di garanzia a salvoguasti a 19,99€. Latte senza lattosio e acqua senza acquosio a 1,99€ al litro. Zucchine fresche, se le prendevi tre settimane fa, a 1,99€ al chilo. E il cagalogo Didel non finisce qui. Olio extravergine di oliva italiano con olive italiane spremute a freddo da mani italiane con freddo italiano a 1,99€ al litro. Crick idraulico per sollevare zio Carmelo dopo la grigliata, portata 500 kg a 19,99€. Sbattitore con turbo al NOS, 5 velocità di turbo, compresa retromarcia, con auricolare Bluetooth per sentire anche a distanza il rumore del frullatore a 19,99€. Fette di salame per gli occhi a 1,99€ al chilo. Set di merendine già spiaccicate, allevate

a 1,99 euro. Zaino, ah no. Viti industriali per piantare banco e sedia al pavimento e sperare di ritrovarli dopo l'intervallo a 1,99 euro. Cerchi uno zaino sotto i 20 euro. Zaino sotto i 20 euro a 1,999 euro. Non perderti il 3x2 Lidl. Prendi 3 e paghi 6. Lidl, scade davvero.

0: Bellissimo mix time oggi. Era Dora Gutiérrez, Emmanuel Napoli con Baila, Bonnie M con Rasputin. Maravilloso questo remix.
1: Grazie, grazie.
0: Y el mix time torna la próxima settimana. Settimana.

piace questa canzone, questo bel pezzo. Qui a Tutta Musica si balla, dance alla grande, bentornati a Tutta Musica con Manuel Dora. Ogni settimana un po' di energia ve la regaliamo sicuramente, e ce la regalano anche i nostri artisti indipendenti che mandano la musica a dimenchiocciolamail.com, e grazie anche alla piattaforma Smashify, che possono anche mandare la loro richiesta di essere inseriti nella playlist di Radio Dimensione Dance su Spotify, e poi noi li mettiamo anche qui in onda. Questa settimana è giunta l'ora per quanto riguarda ascoltare un bellissimo pezzo. Lui si chiama LFN e ci fa ascoltare Passo Lento.

LFN e lo potete trovare su Spotify. Questa è la versione remix di Luna in Tasca, è praticamente la versione remix e adesso su Spotify, sul suo profilo Spotify, potete ascoltare anche l'altra versione, quella un po' più rilassante, un po' più soft. Grazie ancora a LFN con questo passo lento, ci è piaciuto tantissimo. E lo spazio dedicato agli artisti indipendenti torna la prossima settimana.

Ciao a tutti, bentornati alla rubrica Segnalibro. Sono Luca, dalla biblioteca di Marrubio. Oggi voglio presentarvi tre romanzi molto amati nell'ultima settimana. Il primo romanzo è intitolato La stanza della verità di Clara Sanchez, un thriller psicologico ricco di mistero e dramma familiare. La protagonista si trova coinvolta in una vicenda in cui il passato, i segreti e le verità nascoste di alcune persone tornano improvvisamente a galla. Al centro del racconto c'è una misteriosa stanza della verità. Il romanzo procede tra dubbi, rivelazioni e rapporti umani. Un libro coinvolgente che punta soprattutto sulla psicologia dei personaggi e sul mistero. Un altro romanzo amatissimo della famosa scrittrice internazionale. Il secondo libro è intitolato L'importanza di credere nei sogni. La scrittrice è Letizia Moratti. È un libro autobiografico e di riflessione. La scrittrice ripercorre la propria vita personale e professionale. Il filo conduttore è l'importanza di avere sogni, obiettivi e fiducia nel futuro, non dimenticando l'importanza dell'impegno, del lavoro e della responsabilità. Un bel libro motivazionale che vuole trasmettere un messaggio di fiducia e incoraggiamento. Il terzo romanzo che presentiamo oggi è intitolato La vita sia per te un giardino, un romanzo storico sentimentale. La protagonista è una ragazza di nome Giulia. Dopo un anno difficile inizia a lavorare in un importante giardino.

abitanti, Giulia ricostruisce una storia rimasta nascosta per decenni. Questo romanzo intreccia mistero, dolore e rinascita. Un libro emozionante e meraviglioso. La rubrica Segnalibro torna tra pochissimo.

Per quel che riguarda le novità editoriali in arrivo nella biblioteca di Marruvio, oggi vogliamo presentare tre libri per adulti e ragazzi. Il primo è intitolato Quando l'Italia rinacque, del famoso scrittore italiano Aldo Cazzullo. Nel suo nuovissimo saggio Cazzullo racconta il Rinascimento attraverso i suoi grandi protagonisti, i Medici, Leonardo, Raffaello, Michelangelo e altre grandi figure che hanno fatto rinascere l'Italia. Cazzullo non si concentra solo sull'arte, ma anche sulle guerre, sugli intrighi politici e sulle scoperte geografiche, raccontando gli episodi più importanti della storia. Questo saggio interessantissimo rende accessibile la storia a chiunque. Il secondo libro che vogliamo presentare è intitolato Le ali in una stanza, un romanzo storico familiare che siamo sicuri piacerà tantissimo agli utenti di Marruvio. La storia è ambientata a Palermo, racconta la vicenda di donne, passioni, segreti e legami familiari, come sfondo una città in continua trasformazione. Un libro interessante per chi ama i romanzi storici con atmosfere d'epoca e forti personaggi femminili. La terza novità editoriale è dedicata ai ragazzi e intitolata L'ombra di Baker Street, una nuova avventura ambientata nell'affascinante mondo di Sherlock Holmes, tra indizi, misteri e un caso da risolvere ricco di enigmi. L'ambientazione londinese e il ritmo investigativo rendono il libro interessante e in grado di avvicinare i ragazzi alla narrativa classica del mistero. Per quel che riguarda gli eventi da segnalare nella nostra biblioteca, vogliamo ricordare che sono disponibili nuovi libri sia per adulti che per ragazzi, acquistati grazie al contributo MIC. Presto arriveranno nuovi libri dedicati alla Sardegna. In questi giorni potete vedere nei nostri social le foto dell'attività dedicata alla festa dei nonni, attività svolta con i bambini. Mentre lunedì 12 riprendono gli incontri del gruppo di lettura in collaborazione con l'intergruppo Cultura Marruvio. Grazie per l'ascolto e la collaborazione a tutti gli amici di A Tutta Musica. La rubrica Segnalibro torna alla prossima.

0: Tornati in onda con tutta musica e grazie anche allo spazio dedicato a voi. Però adesso volevo salutare Massimo che ci ha scritto: mi siete mancati tantissimo. Grazie Massi, anche tu ci sei mancato tantissimo. E volevo salutare anche a Stefania e anche Angela che ha scritto che lei il gelato le piace al gusto fragola. Va bene, grazie. Anche a me piace il gusto fragola, lo sai, non te l'avevo detto, ma mi piace anche il fragola. Mi piace a tutti.
1: La lista della spesa.
0: Sì, okay. Prossimo gelato alla fragola, va bene, perfetto.
1: Okay.
0: Allora siamo arrivati allo spazio dedicato alle vostre richieste musicali, quindi diciamo accontentiamo la richiesta di Gianluca che ci scrive, voleva ascoltare Robe Rock, che è un nostro amico, lo salutiamo, insieme anche a Gianni Fanti e a Lolo DJ che conducono un programma anche su Radio Dimensione Dance. Però noi adesso ascoltiamo solo Robe Rock con This Is The Freedom.

Rock con This is the Freedom, richiesta da Gianluca, sempre presente, che lo salutiamo. Ciao Gianluca, grazie per essere con noi. E adesso andiamo con la prossima richiesta da Fabio, che voleva ascoltare Everybody Hurts con dei Ram.

0: Prepárame la guitarra, qué suono, ¿eh?
1: Sí, y no, no ve ninguno, pero están danzando, seduti.
0: No, però questa è una di quelle canzoni che non ti dimentichi mai, che ti piace riascoltarla, è sì, bella, bella, bella, bella.
1: Generazioni. Sì.
0: Grazie a Barbara per questa bellissima, bellissima canzone, che non me la ricordavo così bella, bella, bellissima. Grazie, grazie, grazie. Cara Dora, siamo arrivati!
1: Alla fine della fine.
0: Alla fine della fine, no, speriamo di no. Alla fine del programma, ragazzi.
1: Ah,
0: anche
1: alla fine del programma.
0: Alla fine del programma.
1: Ok.
0: Sono contenti quelli che ci stanno ascoltando. Che, ah, meno male, ce ne possiamo andare.
1: Per fine. Siamo liberi.
0: Siamo liberi, possiamo fare quel che vogliamo. Va bene, siete liberi, ragazzi. A proposito, volevo, prima di liberarvi, volevo salutare Canale Testa per la gentile concessione della pubblicità. Poi salutiamo a Luca della biblioteca di Marrubio, che lui è sempre presente e cura nei minimi particolari la rubrica Segnalibro, quindi andate anche a trovare a Luca nella biblioteca di Marrubio se siete qui in vicinanza. E poi volevo salutare naturalmente tutti voi, ringraziare tutti voi per l'ascolto che ci avete prestato fino alla fine, per averci sopportato e supportato.
1: Esattamente. También recordamos la página Facebook e Instagram como Dimensione Dance y el nuestro canal de YouTube.
0: Sí, a tutta música.
1: Aquí lo cogemos. Infra, perdido en el espacio.
0: No, tranquilo, tranquilo.
1: Recuerden dejar sus mensajes al 371-4634-294.
0: Y noi ci sentiamo per la prossima settimana. Ciao a tutti.
1: Ciao.

sta entrando nel regno del ritmo. Questo è Remixland. In console.

preparati al drop con la musica remixata dai migliori DJ nazionali e

Ciao a tutti, sono Fabio e per oggi c'è una selezione di brani letteralmente da brivido, da panico. Torneremo quest'oggi negli anni 90 con la musica che ha fatto la storia, con la musica che è la storia della progressive. È nota anche come Mediterranean Progressive o Dream House ed è un po' un sottogenere elettronico e da club, nato a metà del decennio che però ha conquistato le piste da ballo di tutta Europa. Tra il 1995 e il 1996, produttori e DJ italiani hanno inventato una formula unica, riducendo la componente aggressiva della techno, però introducendo alcuni arpeggi di synth, temi di pianoforte acustico o sintetizzato, tutte quelle cose che creano una dimensione quasi ipnotica ed è una musica pensata sia per ballare, ma sia per viaggiare con la mente. Iniziamo subito con un pezzo da 90, iniziamo subito a viaggiare con la nostra mente, un pezzo remixato da Giuseppe Ottaviani. Two Cultures in a Roma, Android, veramente un pezzo che mette i brividi.

30 anni fa, correva l'anno 1996 e Max, Rich e Luke danno vita ai Two Culture in aroma, con questo Android, ma comunque dietro c'è lo zampino di Gigi Daga, con anche Gianni Parrini. La vera storia della club culture italiana passa proprio da qui, una carica ipnotica inconfondibile, in pratica un viaggio sonoro al centro della progressive di metà anni 90. Musica per viaggiare con la mente, ma da far anche vibrare le casse.

E ora cambiamo traccia. Alziamo il volume, riavvolgiamo il nastro fino al 1993, perché arriva uno dei capolavori assoluti che nutre la trance e la cultura club di tutta Europa, mescolando chitarre flamenco alla voce magnetica di Placca. Dalla Germania arrivano James Spoon con Rhythm in the Night nel Modi Remix.

E questo brano firmato da Jam L. Mark, Mark Spoon, ovvero sia Jam Spoon insieme a Plavka, sono praticamente tracce che non invecchiano mai. Sono fatte 33 anni, questo è vero, Marika and the Night ha segnato un'epoca e ha fatto ballare milioni di persone letteralmente in tutta Europa. Un classico assoluto che lascia il segno ogni volta che parte la cassa.

ed un viaggio nella Mediterranean Progressive non si possono evitare suoni oscuri, suoni potenti. Anno 1995 e questa traccia devasta le piste da ballo di tutta Italia. Suoni acidi, ritmica martellante e una cassa potente. Questo è Steam System con Baracca Destroy nel remix del DJ Guido Piva.

mamma mia ragazzi, mi è la pelle d'oca ogni volta che sento questa canzone, potenza pura, direttamente dall'epoca d'oro dei club. Baracca Destroy resta un esempio perfetto di come la cassa dritta incontra le atmosfere più tese della notte.

Ed il progetto Steam System nasce da un'idea di Claudio Collino, Pietro Pizzul e dal futuro direttore di Italia Network, Michele Menegon, più conosciuto a quel tempo come Michael Hammer. La voce è quella della vocalist Siegfried.

0: Buon ascolto a tutti.
1: Ed ora la magia della Dream House si fonde con una melodia indelebile, con quelle sonorità aperte ed emozionanti dove il suono del pianoforte si unisce alla cassa dritta per creare un'atmosfera che rimane sospesa nel tempo. Tutto questo per descrivere in breve Memories di Nesver, che ascoltiamo nel remix di Raffaele Giusti.

un pezzo, e che pezzo, che lascia quella traccia di nostalgia tipica del notte degli anni 90. Siamo nel 1995 per essere esatti. La voce è di Simone Jackson, più conosciuto come Simon Jay, che è stato il vocalist simbolo del progetto Nesbeck degli anni d'oro della progressive. E ora il ritmo sale e si entra nella leggenda della musica trance progressive di metà anni 90. Prima metà degli anni 90, con un brano australiano del 93, rilasciato e consacrato dalle discoteche italiane, con un synth, diciamo così, iconico, che spinge fortissimo fin dal primo secondo. Questo Quench con Dreams nella versione Pekik Remix del 2025.

Wow! Un'esplosione di energia pura che continua a far tremare le casse a distanza di più di 3 decenni. E Quench ha segnato la storia della club culture, diventando un vero e proprio inno nelle piste da ballo a metà degli anni 90 in Australia, ma anche in Europa, con ottimi riscontri nelle classifiche francesi e britanniche, vendendo oltre 1 milione di copie in tutto il mondo. E questo era Dreams, e ora alziamo il livello. Alziamo il livello con una traccia cardine della Dream House e della Mediterranean Progressive, con l'unione perfetta tra quella che è l'eleganza classica e la potenza da club. Un brano che ha segnato l'apice del successo delle produzioni italiane nel 1996. Alzate il volume, anzi volume al massimo, questa è Buckle Symphony, Rough by Picotto, nel remix del DJ Franco Lippi.

Rafa by Picotto, e quella firma è quella che è pronta a trasformare note di una sinfonia classica in un inno travolgente da discoteca. E Raf che c'entra? È solo uno pseudonimo, uno dei tanti che il DJ produttore torinese Mauro Picotto usava, ed il nome Raf appunto è stato utilizzato per diversi progetti ed è così diventato poi il moniker ufficiale dei suoi primi successi planetari.

0: E se con questi sei brani pensate di aver ascoltato il meglio della musica progressive degli anni 90, beh, avete sbagliato, perché il meglio deve ancora venire subito dopo il jingle. The Daydreams.
1: Stai ascoltando Remixland. Al microfono con voi c'è

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria.
1: E quando è partito?
2: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno.
1: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: E quando dico che il meglio deve ancora arrivare, mi riferisco ai prossimi tre pezzi. Il primo è un mito. È una leggenda, ma no, anzi, è la leggenda della Progressive. Alzate il volume perché parte il remix del DJ Trzbinski, del brano Il Quinto e col pianoforte, che non solo dà vita alla canzone, ma dal via anche alla Dream. Allora chiudete gli occhi, alzate il volume e cominciate a sognare. C'è Children, lui è il compianto DJ, Robert Miles.

ed è Robert Miles, al secolo Roberto Concina, che nel 1995 si fa conoscere al grande pubblico delle discoteche italiane proprio con questa mitica Children. E lui, nonostante qualcuno prima abbia osato, però è considerato come l'inventore ed il pioniere di questo genere Dream Trance o Dream House, raggiungendo la vetta delle classifiche globali. Ma pensate, Children è nato anche con l'intento di calmare i giovani al termine delle serate in discoteca per ridurre gli incidenti stradali. Purtroppo ci ha lasciato nel 2017 a soli 48 anni, ma è comunque un mito. E ora un altro pezzo da pelle d'oca, perché ora il nostro viaggio tocca il cuore pulsante proprio della Mediterranean Progressive pura. Un pianoforte sognante, una cassa potente ed una melodia che ha fatto la storia dei grandi club d'Italia. Ecco la firma inconfondibile di Laurent Brandt. Questa è Nuclear Sand in un remix del 2026.

E questa è l'energia della notte anni 90, racchiusa in questa melodia immortale. E ricordo che era il 93, la prima volta che sentì questo brano stavo cercando un intro per l'inizio della mia serata, e quando ho sentito questo mi si è aperta una porta, ho capito tutto. Buio, l'inizio del pianoforte di Roland Brand e poi la macchina del fumo. E la musica che comincia a partire. Roland Brand da Torino, che conferma il suo talento unico come quello di uno dei maestri assoluti della Dream House. E l'ha cronistrata proprio nel fatto che questo disco è del 93 e ha anticipato di un paio d'anni la Dream, resa poi famosa, come detto prima, da Robert Miles. Ma il meglio non finisce qui. E c'è un altro mito della musica progressive, un maestro conosciuto come il Capitano, che alla fine del decennio è stato capace di unire melodia, casse battente ed un ritornello cantato letteralmente da milioni di persone per decenni. E chi se non Gigi D'Agostino con la sua Amor Toujours e oggi nel remix di Silver Grove.

0: Wow, quanti ricordi! Con la voce di Ona Boulé, è un cantante britannico nigeriano, questo classico inno generazionale senza tempo, con quale il capitano, così come anche noto Gigi Dug, dimostra come il sound italiano abbia conquistato letteralmente il pianeta, lasciando un segno indelebile nella musica dance. E anche lui, come i due precedenti, di nascita è torinese. Un caso, non lo sappiamo, ma è un DJ che inizia la sua carriera nel 1986.
1: The Daydreams. Stai ascoltando Remixland. Al microfono con voi c'è Fabio.
0: Ora andate per un attimo negli anni 90, prendete una corona sonora di un film, usate il main theme e unitela a una cassa dritta, all'atmosfera della progressive. Ecco, avreste avuto una delle intuizioni più geniali della musica club del decennio. Ma sappiate che questa genialata però l'ha avuta Bobby Flexer, prendendo il tema horror cult composto dai Goblin e riadattandolo alla dance. Il risultato? Questo profondo rosso in un remix dei suoi, di Bobby Flexer Remix.

rintocchi di campana, urla, musica, l'unione perfetta tra il cinema d'autore e l'energia delle discoteche italiane e Profondo Rosso funzionava sempre. Nella versione di Bobby Flex resta quindi un classico assoluto, capace ancora oggi di far vibrare ogni cassa.

0: Ma continuiamo il nostro viaggio nella storia della dance e nella Mediterranean Progressive e non possiamo non toccare uno dei gruppi più iconici in assoluto. L'anno è il 1995. La traccia fonde sonorità mistiche, cori epici e una cassa travolgente che ha fatto tremare le piste tutta Italia. Questo è il sound inconfondibile dei Datura che con gli Usura producono Infinity nel Chunder Mind Remix.
1: Relax your minds and stimulate your third eye. All shade men are at your disposal. You are protected. You are protected. We are starting the journey towards the unknown. Destination Infinity.

0: destination, infinity. Infinity.
1: E la voce della cantante spagnola Amparo Fidalgo, unita alla potenza, al dinamismo, a quel pizzico di misticismo, a quelle voci campionate che solo i Dattura sapevano creare, furono inventati da DJ Richie Cirillo con la collaborazione di Ciro Pagano, ex dei Gas Nevada, e Stefano Mazzavillini, che tra le altre cose ha collaborato anche con Patti Bravo. Ma da dove è arrivato il nome Dattura, che in effetti deriva da una pianta medicinale utilizzata dagli stregoni Iaqui nei loro riti? Come vennero a conoscenza di questa pianta? Tra l'altro, attraverso la lettura dei fumetti di Tex Willer. Che dire, mitici.
0: We are starting the journey towards the unknown. Destination infinity.
1: E prima della fine c'è l'inizio, perché ora il viaggio tocca il punto d'origine. Per così dire, la traccia da cui tutto è partito, uno dei brani fondatori e più importanti della trance. L'anno 1990, quindi proprio all'inizio, e il progetto è nato tra l'unione tra Italia e Belgio, crea la matrice assoluta della musica trance e progressive europea. Il progetto, sia per autore che per titolo, si chiama The Age of Love, oggi nel remix del DJ Franco Lippi.

E pochi di coloro che l'hanno ballata a quel tempo sanno chi in effetti c'è in realtà dietro il progetto The Age of Love. Ve lo dico io, Pino D'Angiò, esattamente proprio lui che lo scrisse e lo compose a Bruxelles col produttore francese Bruno Sanchioni. Pensate che D'Angiò decide di non far comparire il suo nome per non confondere il pubblico, dato che il pezzo era chiaramente lontano, se non addirittura lontanissimo, dal suo stile classico pop funk di Ma Quale Idea. E ora il testacoda, perché vedete, il nostro viaggio non poteva avere un finale più grande. L'anno è 1996, un arpeggio di chitarra acustica incontra la cassa synth più travolgente della decade, scalando le classifiche di tutto il mondo. Questo è il capolavoro d'assoluto della BB Air, 7 Days and 1 Week, nella Yotto Remix Edit.

Ma perché ho parlato di testa coda? Perché qui c'è la chiusura del cerchio. Vedete, prima abbiamo detto che Pino D'Angiò ha scritto la sua canzone con Bruno Sacchioni. Ebbene, BBE non è nient'altro che le iniziali di Bruno Sacchioni, Bruno Quartier e di Mr. 303 Emmanuel Topp. E questo brano divenne uno dei singoli più venduti al mondo, un pezzo davvero colossale, che ha segnato un'epoca e ha chiuso un'era d'oro per la Club Culture International e naturalmente anche sigillo perfetto per questa nostra puntata di Remixland dedicata alla Progressive.

0: e io vi ringrazio davvero per avermi accompagnato in questo primo viaggio nella storia della Mediterranean Progressive, nella Dream Techno, nella Dream Dance, che sono stati praticamente solo 13 brani. Ma non temete, perché più avanti ci sarà anche il classico sequel, perché i brani sono tantissimi, sono tanti, veramente tanti quei pezzi da ascoltare ed apprezzare della Progressive. E intanto grazie a tutti voi, vi invito a seguire anche l'altro mio programma Nuovi Solchi, 30 minuti dedicati alle novità discografiche che potete ascoltare sempre su questa emittente. A me non resta che salutarvi e darvi un arrivederci a tra 7 giorni. Un mega ciao a tutti da Fabio.
1: Hai ascoltato Remixland? Sei andato nel regno del ritmo con la musica remixata dai migliori DJ nazionali ed internazionali. Al microfono con voi c'era Fabio DJ. Appuntamento a settimana prossima con Remixland.

0: piacere.
1: Siete pronti? Arriva, arriva l'energia di Club Chart, la classifica dance che fa muovere tutta l'Italia. I 20 brani più forti del momento. Questa settimana sulla nostra classifica dance esce fuori Lucky Juanes, Weekend e Ocean House. Iniziamo subito dalla posizione numero 20. Questa settimana è scesa di meno 4 ed è proprio White Alive.

È la nostra classifica dance dopo aver ascoltato What a Life. Si continua subito al ritmo di Runaway. Posizione numero 19 questa settimana ed è scesa di meno 1.

E adesso pronti a scoprire la nostra prima new entry della settimana su Club Chart. E allora, let's go! Alzate il volume, è il re della console, Davide Guetta. Posizione numero 18 con You Hand High, Me Hand You. Il suo nuovo singolo che sta infiammando i festival di tutto il mondo. E nella nostra classifica prende posizione numero 18 questa settimana.

adesso liberate la vostra mente e lasciatevi travolgere dal ritmo irresistibile di Prospa e Clone con Free Your Mind. Posizione numero 17 della settimana su Club Chart, anch'essa una new entry.

E adesso arriva la nostra posizione numero 16 della settimana. Spegnete le luci e lasciatevi cullare dal fascino magnetico. Arriva Sad Girl ed è scesa di meno 2 questa settimana.

Questa è la nostra classifica Dance Club Chart a cura di Corrado Medica DJ. Cercaci anche sui social per rimanere aggiornati. E adesso pronti a scoprire la nostra posizione numero 15 della settimana? E allora, let's go! Eh sì, è proprio I Can't Wait, anche questa settimana posizione numero 15.

E adesso arriva nella nostra posizione numero 13, I Need a Sign, una nostalgia degli anni 90 e un groove contemporaneo. Dal producer francese LB Juan, riaccende la magia delle tracce house più famose di sempre. E questa settimana è scesa di meno 3 sulla nostra

Diventa anche tu protagonista sulla nostra classifica Dance Club Chart. Inviaci il tuo brano durante la live su TikTok, sul profilo Corrado Medica DJ. Questa settimana durante la live su TikTok abbiamo selezionato DJ Mad, musica che muove la mente. Buon ascolto!

e adesso pronti a riavvolgere il nastro? Questa settimana posizione numero 12 per Rewind My Mind ed è la nostra terza new entry sulla nostra classifica Dance Club Chart.

0: E adesso allacciamo le cinture, perché quando due giganti del genere si incontrano, ritmo esplode. Uno è re dei campionatori, l'altro ha l'energia stampata nell'anima. Ecco a voi, Capri Ponte e Giovanotti, che uniscono le forze per farci saltare. Nella posizione numero 11, questa settimana ascoltiamo DNA. Alziamo il volume! Ed è scesa sulla nostra classifica dance di meno 1 questa settimana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Stai ascoltando? Club Chart, la tua classifica dance.
5: E siamo arrivati nella posizione numero 10 questa settimana per Happiness is So Side. Ed è salita sulla nostra classifica di +2.

E adesso riconoscete questo suono. Il produttore Bowie ha preso un classico disco music del 1980 e lo ha trasformato in una bomba totale da club. Eh sì, è proprio lui, R.E.M., Ring My Bell. E si trova nella nostra posizione numero 9 della settimana ed è salita di più

E adesso sulla nostra classifica Dance Club Chart, a cura di Corrado America DJ, arriva un'evoluzione pazzesca, un sound che unisce l'elettronica da club e melodie super solare. Lui è Dance Dance Dance, posizione numero 8 della settimana, ed è scesa di -1 sulla nostra classifica Dance.

Nella nostra posizione numero 7 spostiamoci virtualmente a Ibiza, perché arriva una traccia dal sapore balearico. Lei è Silver Linus ed è salita questa settimana di più 1.

State ascoltando la nostra classifica dance club chart a cura di Corrado Medica DJ, in onda ogni settimana qui sulla nostra radio. Vi invito a scaricare la nostra app ufficiale e di seguire le nostre pagine social. Diventa anche tu protagonista della nostra classifica dance seguendo le nostre dirette live su TikTok sul profilo Corrado Medica DJ. E adesso arriva nella posizione numero 5 della settimana Talk to You, anche

sun. E continuiamo con Moving to the Sun, posizione numero 4 della settimana ed è scesa di meno 1. Il brano ha scalato rapidamente le classifiche dei club ed è diventato uno dei riempipista più forte dell'estate 2026 grazie alla sua sonorità latina.

la nostra posizione numero 3 della settimana sulla nostra classifica Dance Club Chart. Eh sì, è proprio Magnetic, una delle tracce house più forti del 2026. Ed è salita questa

E dopo aver ascoltato Danzeria di Madonna, il conto alla rovescia è finito. Abbiamo scalato tutte le posizioni e siamo arrivati sul tetto più alto. Questa settimana posizione numero 1 per Woman. Ed è la nostra prima in classifica della settimana su Club Chart, salendo di più 1.

vagoni blindati, piombati, che hanno attraversato i confini d'Europa portando i segreti più oscuri del secolo scorso. Dal fumo di quelle locomotive a vapore alle gallerie blindate della Seconda Guerra Mondiale. Un viaggio tra capolavori ingegneristici e tesori scomparsi nella roccia. Mettetevi comodi e lasciate i bagagli.

Jamiroquai, Space Cowboy. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Oggi vi porto in giro per Ferrovie Segrete, la storia che non vi hanno mai raccontato. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di scaricare l'app, di mettermi un cuoricino perché ci tengo tanto. E iniziamo con quei 1863 gradini sotto l'Appennino che portano a una stazione ferroviaria che quasi nessuno ha visto. A Calandino, tra Toscana e Emilia Romagna, esiste una ferrovia che per decenni ha avuto una stazione nascosta dentro la montagna, non sotto un edificio, non dietro una porta, ma dentro la roccia. Quella stazione si chiama Stazione delle Precedenze, si trova nella Grande Galleria dell'Appennino, un tunnel ferroviario inaugurato nel 1934, pensate, 18,5 km di galleria, all'epoca era la più lunga del mondo. Quella stazione, la cosa più assurda, che sta in mezzo a quella galleria.

Pensate che per raggiungere la stazione, che si trova dalla zona di Calandino, bisognava affrontare 1863 gradini inclinati di 27 gradi. Una discesa nel buio che richiedeva circa un'ora. E poi naturalmente un'ora a salire. Non era una stazione costruita per far scendere i viaggiatori, anche se nel dopoguerra qualche volta è stata usata anche per quello. Il suo compito era molto più ferroviario, molto più ingegnoso. Permetteva ai treni di sorpassarsi dentro la montagna. Il treno più lento cedeva il passo al treno più veloce. Quella era direttissima. Firenze e Bologna, ai tempi di Mussolini. Pensate che c'era anche un capostazione che lavorava stabilmente all'interno della montagna. Oggi pare una cosa veramente fuori dal mondo, surreale. Sopra boschi, paesi, strade, Appennino, e sotto un mondo ferroviario nascosto. E la stazione ferroviaria è ancora lì. Dentro il cuore della montagna, i binari sono lì, il tunnel sono lì. Sono lì anche quei 1863 gradini. Forse questo colpisce di più l'immaginazione. Abbiamo l'abitudine di immaginare le ferrovie come stazioni binarie alla luce del giorno. Quella di sotto era una stazione senza città, una stazione senza passeggeri ad aspettare, una stazione nascosta nella montagna. Ne avevate mai sentito parlare? Io ci sono stato fermo 40 minuti una notte.

La Galleria dell'Appennino, sopra c'è il Cammino degli Dei tra Bologna e Firenze. L'Italia è ricca di linee ferroviarie avvolte nel mistero, nate magari da errori di calcolo, da imprese impossibili o rimaste intrappolate nel tempo, come il Ponte dello Studente a Lago Negro, ponte piegato da una frana. E ci sono storie curiose come la Ferrovia delle Meraviglie, una linea a capolavoro ingegneristico che attraversa le Alpi al confine con la Francia, la Cuneo Ventimiglia-Nizza. La sua particolarità sono i tunnel elicoidali. Per superare i fortissimi dislivelli della montagna, senza che i treni slittassero, gli ingegneri scavarono gallerie a forma di spirale dentro la roccia. Il treno entra nella montagna, compie un giro completo su se stesso in salita e ne esce decine di metri sopra, più in alto rispetto al punto di ingresso. Molte gallerie in Svizzera sono fatte così. Viaggiando Night and Day Radio Show con Paul Young.

Nei primi anni del Novecento le ferrovie rappresentavano il palcoscenico della grande sfida uomo-natura. È la locomotiva a vapore il simbolo supremo di questa rivoluzione. Avete mai sentito parlare della stazione internazionale di Canfranc? Detta anche il Titanic delle montagne. Ne parliamo tra poco. Avete messo il cuoricino?

avevamo parlato di palestre, di fitness. Pensate che nelle cabine delle locomotive a vapore il fuochista doveva spalare fino a 6 tonnellate di carbone a viaggio dentro una fornace a 1000 gradi per far correre quel treno a 90 km all'ora. Altro che crossfit. 6 ore di squat bicipiti respirando fuliggine e voi mi lamentate ancora delle palestre.

Ovviamente il tempo lo misurava il capostazione. L'orologio del capostazione era un orologio sacro. Ricordate il film di Totò? Un viaggio di nozze è un viaggio tra due letti. E per lui era un letto tra due treni. Parlavamo della stazione internazionale di Canfranc, il Titanic delle montagne. Pur trovandosi tra i Pirenei, tra Francia e Spagna, ha un fortissimo legame sull'immaginario del valico alpino come se fosse quello del Fregius. Fu inaugurata nel 1928 in una stazione gigantesca, monumentale e lussuosa, progettata per gestire il cambio di scartamento di Francia e Spagna. Durante la Seconda Guerra Mondiale divenne un crocevia di spie, dell'oro nazista, di ebrei in fuga. Rimase abbandonata per decenni, una cattedrale nel deserto, adesso è diventato un hotel di lusso. Ci hanno girato anche parecchi film. Vi invito a cercarle in rete.

Nickelback. Restiamo nell'ambito del rock. Alzate il volume, per i Nirvana ci vuole sempre. Come as you are. Poi continuiamo più tardi a parlare di ferrovie nascoste e di nazisti in fuga.

Beh, continuiamo. Abbiamo lasciato i 1800 gradini della stazione delle precedenze, sepolto nel buio della montagna. Ma il viaggio nelle ferrovie segrete è appena iniziato. Dalle viscere d'Italia ci spostiamo ai confini d'Europa, dove i binari sfidano le leggi della fisica e i segreti della storia.

Abbiamo viaggiato nella leggendaria ferrovia delle Meraviglie, tra le Alpi e il confine francese, dove ingegneri visionari hanno scavato quei tunnel nella roccia per far girare i treni su se stessi in spettacolari gallerie sotterranee. Il nostro viaggio sui binari misteriosi prosegue verso nord, dove la storia sanguinosa del Novecento si è fusa per sempre con la roccia. Sulle Dolomiti, ad esempio, riposa lo spettro della ferrovia della Val Gardena. Questa linea fantasma fu costruita dalla Regia Ferrovia Austriaca in 6 mesi durante la Prima Guerra Mondiale, sfruttando il tragico lavoro forzato di 5.000 prigionieri russi. Lo scopo era quello di rifornire il fronte austriaco contro l'esercito italiano. Sappiamo com'è andato a finire. Di quel tracciato restano gallerie silenziose e sentieri immersi nei boschi, dove sembra risuonare ancora l'eco dei vagoni. Ma i segreti militari si fondono coi segreti ferroviari. Scendiamo più a sud, tra le vette dell'Appennino, i vecchi tunnel ferroviari della linea gotica. Sono proprio dei veri misteri nella Seconda Guerra Mondiale. Gallerie trasformate in bunker sotterranei inespugnabili.

In quelle gallerie i treni nazisti per sfuggire ai bombardamenti venivano nascosti insieme alle armi, insieme alle truppe d'élite e a quanto pare insieme ai tesori trafugati. Tesori che non vennero mai più trovati. I binari muoiono, le gallerie svaniscono, ma i segreti restano sepolti tra le rocce.

ma ne parliamo più avanti, dei tempi della guerra mondiale. C'è anche la ferrovia più corta del mondo in Italia, nel territorio italiano, ma è tutta estera. 1270 metri di binari, di cui 300 all'interno di Città del Vaticano, la ferrovia ufficialmente più piccola del mondo. Inaugurata nel 1934 durante i patti lateranensi, è un gioiello di marmi e di rifiniture. Di là usciva il treno papale una volta. Adesso viene aperta per i treni turistici, con materiale storico. Ma lo so che vi piace la storia delle gallerie con l'oro nascosto. Beh, signori in carrozza, tra poco si parte. Siete su Viaggiando, Night and Day Radio Show.

C'è una filmografia su quello che successe con loro dei nazisti. È stato uno dei capitoli più oscuri del secondo conflitto. Le stazioni di confine, quelle tra Austria, Svizzera e Italia, si trasformarono in veri snodi strategici del saccheggio nazista. Il caso più storico è quello del furto dell'oro della Banca d'Italia nascosto nella fortezza di Fortezza Franzfest, un piccolo comune in Alto Adige. Questo dopo il settembre del 43, le truppe d'occupazione decisero di svuotare i caveau della Banca d'Italia a Roma. 119 tonnellate d'oro in lingotti e sacchi di monete. L'oro venne caricato su 3 treni blindati, invece di essere spedito a Berlino per questioni di sicurezza, fu fermato a Fortezza e messo nel bunker del maestoso forte di Fortezza, scusate il gioco di parole.

Parte di quell'oro nel 1944 prese la via di Berlino e poi fu recuperato dagli alleati. Parte di quell'oro sparì. I nazisti avevano un disperato bisogno di soldi, di valuta, di franchi svizzeri per comprare le materie prime per portare avanti ancora il conflitto. E i treni carichi d'oro entravano in Svizzera. L'oro era quello delle banche centrali dei vari stati e anche quello sottratto ai prigionieri nei campi di concentramento. In Svizzera c'era un vero e proprio lavaggio dell'oro. File di carri piombati che portavano l'oro nelle casse della banca centrale svizzera. Poi ci sono le leggende dei gerarchi nazisti che i treni li fecero nascondere in galleria e fare saltare la volta per nascondere quadri, gioielli, oro. In Polonia stanno cercando un treno praticamente da quasi 80 anni. Mi vedo già col cosino lì per cercare l'oro, metal detector.

Se volete qualche sito da visitare, vi consiglio il Museo di Pietrarsa, il Binario 21 a Milano Centrale. E nei giorni di apertura tutte le sale reali delle nostre stazioni. Il treno fa parte della nostra storia, il treno ha fatto crescere questo paese in fondo, no? Jamiroquai, Cloud 9, siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

Negramaro, ora ti canto il mare. Il treno è sempre presente nei testi di Negramaro. Vedete, che ne so, casa 69, sei tu la mia città. Anche nei Pinguini Tattici c'è un po' di treno, ma c'è molto mare soprattutto. Pinguini Tattici, Max Pezzali, Bottiglie Vuote.

Il ritmo incalzante di Harry Styles, As It Was. Il nostro viaggio tra i treni, tra le gallerie, tra loro dei nazisti. Abbiamo parlato per quasi un'ora di treni, Abbiamo disceso i 1863 gradini sospesi nel buio della stazione delle precedenze, respirando la polvere e le speranze dei minatori di Calandino. Abbiamo spezzato il segreto dei vagoni blindati che risalivano il Brennero, svelando i misteri del bunker nell'oro di fortezza. Abbiamo varcato il cancello d'acciaio della Ferrovia Vaticana. Ricordate, le storie più incredibili della prima metà del Novecento viaggiano sulle rotaie, nascoste nel cuore della roccia, lontano dalla luce e dal sole. Con Viaggiando Night and Day Radio Show siete passati in questa ferrovia invisibile. Ma il viaggio continua sempre, voi restate dietro la striscia gialla, mi raccomando. Bisogna comunque confidare nella propria immaginazione.

Ed ancora, eccoci qua, ciao a tutti da Raffaele Assore, benvenuti sempre su questa nostra piazza virtuale, questa agorà di musica speriamo vi dia 60 minuti di soddisfazione, come dire, rock, anche perché come dice il nostro sottotitolo al sito che trovate sul web www.ariarock.it, se la rock non arriva ve lo portiamo noi e noi ve lo portiamo anche attraverso la radio.

radio, e quindi quale migliore occasione per andare ad ascoltare quelle che sono le tantissime novità che escono, ma anche qualche piccolo salto indietro, perché il rock fa sempre bene ovunque si trovi. E questo nostro viaggio comincia oggi con il segno del comando, anzi a dire la verità con l'Expiatoria, una heavy doom band che si è unita al segno del comando, una dark prog band davvero molto interessante, di cui abbiamo parlato diverse volte anche sul nostro sito ariarock.it, e si sono uniti per annunciare quella che è la pubblicazione dello Spirit album Voci Notturne per la Black Widow Records. L'album è composto da 7 canzoni in tutto, 3 degli Expiatoria e 4 del segno del comando, ed è incentrato su quella che era la famosa miniserie TV da Pupi Avati, Voci Notturne, andate in onda nel 1995. Voci Notturne è uscito da poco in esclusiva digitale su Bandcamp, e quindi è possibile andare ad ascoltarsela tutto quanto. Noi invece qui ad Aria Rock vi proponiamo Sublicius, loro sono il segno del comando e gli Expiatoria. Un'apertura di Aria Rock all'insegno del Dark e del Heavy Doom.

Beh, comunque chi ci segue sa benissimo che non siamo abituati a muoverci all'interno di quelle che sono le sonorità dark, in ogni modo, dark wave o che ne sia, però ci sembrava molto interessante questo esperimento che gli Expiatoria e il Segno del Comando hanno voluto realizzare, per cui con questo split album di Voci Notturne che esce per la Black Widow Records, con quale ci onoriamo spesse volte di collaborare nelle recensioni delle produzioni, ci sembrava molto interessante da mandare in onda, da proporre a quelli che poi sono i nostri ascoltatori. E noi continuiamo questo nostro viaggio all'interno della musica rock, soprattutto all'interno di quelle che sono le tantissime novità che ci giungono in redazione, che chiaramente poi pian piano andiamo spoilerando, ascoltando, sviscerando e parlandone poi anche sui nostri siti, e sul nostro sito e sui nostri profili. Arriva il momento di una band che esce con un titolo, un disco davvero molto emblematico già dal titolo. Stiamo parlando di Dubbi, loro sono i Che Blema. In realtà questa è l'anticipazione di quello che sarà poi il loro disco, e con questo nuovo brano loro mettono a nudo quel momento esatto in cui una situazione diventa davvero insostenibile, e poi alla fine i freni, come si suol dire, saltano. Insomma, è il momento di urlare in faccia alla rabbia che scorre nelle vene, pretendendo una risposta autentica, senza fronzoli, senza rimandare ciò che va affrontato, e questo accade in tantissime situazioni. E questo naufragare un mare di certezze che Blema scelgono di scuotere l'ascoltatore con questi suoni massicci e cori urlati. I Che Blema con Dubbi.

Beh, in fondo hanno ragione, quando si è pieni di dubbi è difficile avere una vita facile e normale, e questi erano i Che Blema con questo Dubbi. Continuiamo il nostro viaggio, sempre con musica italianissima, e devo dire la verità che siamo tornati nella tranquillità del nostro studio di registrazione dopo un po' di tempo ad ascoltare uno dei dischi che avevamo lasciato da parte nel lontano ormai 2025, perché purtroppo berati da tante cose, ma anche da cose, devo dire la verità, poco piacevoli quando si ha a che fare con la salute. Comunque sembra ormai tutto quanto superato. E se da un lato ce ne dispiace, dall'altro è invece una manna caduta dal cielo, perché questo Rattling, l'ultimo lavoro degli Aerostation, è davvero una botta di sano rock che ci porta subito alla ripresa effettiva del nostro viaggiare. Devo dire la verità è che ormai siamo ritornati a pieno, anche se non abbiamo mai trascurato di aggiornare quello che è il nostro sito, ariarocco.it, però abbiamo lasciato da parte un pochino tante altre cose, ma comunque la musica non ci è mancata mai assolutamente, perché è importante comunque tenersi sempre al passo con quelle che sono le tante, tantissime novità che arrivano dal mondo appunto sommerso, sia dell'underground, del rock, del pop, del jazz, insomma la musica e musica va ascoltata comunque tutto quanto. Quindi questo è l'ultimo lavoro degli Aerostation, o Rattling, dal quale ci andiamo ad ascoltare questo Soul Shine.

un lavoro davvero molto interessante, questo All Rethink degli Aero Station. A proposito, ci siamo ascoltati questo Soul Shine, questo Soul dell'Arcobaleno, ma tutto il disco è davvero molto molto interessante, per cui un consiglio da parte di Raffaele Assore e chiaramente della redazione di Aria Rock di andare assolutamente ad ascoltarvi questo disco, che ripeto, è interessante per la tipologia e la quantità dei suoni che trasmette, appunto, come avete potuto notare da questo Soul Shine che ci siamo appena ascoltati. E noi continuiamo questo nostro viaggio con quello che è l'esordio di una band cagliaritana, e stiamo parlando dei Trosk. Loro hanno esordito con questo Signal Failure, una sorpresa anche per noi che non ci occupiamo spesso di suoni duri o dark come li sono quelli di questa band, composta da tre sardi e un pugliese: Riccardo Sunda al basso, poi Claudio Fadda alla chitarra, Filippo Lai alla batteria e Maurizio Calò alla chitarra. Fatto sta che l'esordio in rock dei Trosk ci ha colpito a tal punto da farci ascoltare diverse volte questo disco, e solo perché il rock proposto è davvero gradevole. Muovendosi con un approccio strumentale tra post-metal, doom, atmosferico e accenni shoegaze, la banda ha esordito già con questo album, con l'Extended Play Signal Failure, un disco che non potete non ascoltare se amate il rock viscerale e contagioso. Bene, basta, andiamo ad ascoltarci Signal Failure, loro sono i Trosk.

E dicevamo che parlavamo prima, anzi, di questa band Trosco, una band cagliaritana che ci ha davvero sorpreso con questo loro esordio, vale a dire Signal Further. E noi continuiamo con questo disco uscito praticamente da poco, il nuovo album della storica band Unka Munka dal titolo Demoni e Dei, un album del quale ne abbiamo parlato anche su ariarock.it, un grande lavoro di progressive italiano su etichetta MP Records, distribuito internazionalmente da CT Music Distribution, con la copertina di Joe Mauro e light grafica di Onde Medie, è un disco prodotto da Joey Mauro. Dagli Unka Munka andiamo ad ascoltarci questo Demoni, tratto appunto da Demoni e Dei.

Ebbene, dopo i demoni e dei degli Unca Munca, con la quale ci siamo ascoltati i demoni, adesso è la volta di una band francese che a noi, devo dire la verità, è sempre piaciuta, una band comunque sempre molto molto interessante, e stiamo parlando dei Polychrome, che hanno pubblicato questo Someday, un progetto musicale ideato da due fratelli, Simon e Maxime Saint-Juguez. Nati in Francia, hanno sviluppato una passione per quelli che sono poi i rispettivi strumenti, vale a dire il pianoforte e la chitarra. Uno ha proseguito gli studi musicali al Conservatorio di Parigi, l'altro all'American School. Il loro stretto legame li ha portati poi a creare insieme quella che è la propria musica, con influenze che vanno dal rock alla classica al jazz. Ora, affiancati da Omar Nico, Sergio Santiago e Loic Tornis, i Polychrome esprimono quello che è il loro potenziale attraverso una musica onirica, molto estetica, organica ed inventiva. Il sound del gruppo abbraccia in toto quelle che sono i fondamentali della musica progressive, con diverse variazioni compositive sul tema, e dobbiamo dire che poi in realtà l'ascolto di questa band risulta davvero molto molto gradevole. Bene, dalla quello che poi è la loro pubblicazione di questo album, vale a dire Someday, noi ci andiamo subito ad ascoltare Andy. E ci spostiamo dopo tanto tanto peregrinare in quella, all'inizio di questa puntata, in quella che è comunque la musica dark, una musica molto molto difficile ad ascoltare qui su quelle che sono le onde di Aria Rock, ma comunque anche quella fa parte del genere rock, per cui non possiamo trascurarla. Adesso ci buttiamo all'interno di questo bel progressive. Loro sono i Polychrome, band francese, e andiamo ad ascoltare questo

Il grande progressive rock dei francesi Polychrom, dal quale ci siamo ascoltati questo Andy tratto da Someday, un nuovo disco che la band ha pubblicato e dal quale ci siamo davvero interessati, appena giunto nella nostra posta elettronica, perché ormai comunque tutti quanti sappiamo che la musica è molto spesso liquida, e per cui da questo album abbiamo estratto questo Andy che ci sembrava davvero un pezzo da proporre al vostro ascolto, e soprattutto un pezzo che si fa a quelle che sono le nostre caratteristiche di appunto programma di musica rock, che comunque spazia poi a 360 gradi su quella che poi è l'evoluzione e la stessa involuzione della musica rock. E continuiamo con un altro artista, perché loro praticamente ci è voluto il quinto album perché Ice Cheer spiccasse il volo e in un certo senso diventasse grande. Questo album, vale a dire Giulia, uscito lo scorso 13 febbraio per One Little Independent Records per la prima volta, questo artista islandese è anche paroliere delle sue composizioni. Dopo il lavoro accanto al traduttore John Grant, dopo aver adattato le poesie del padre Einar Gyrr Hænissor, Asigir si sente in grado di azzardare di più, lasciando indietro quelle che sono forme intricate, le costruzioni di arrangiamenti davvero molto stratificati, a favorire quelle che poi è una semplicità a cui potersi agganciare. Che il disco sia stato composto principalmente alla chitarra si evince già dal pezzo di apertura di questo album, da quale ci andiamo ad ascoltare questo Quiet Life, Vita Quieta. Lui è Asger. Anzi, lei Asger.

E diciamo che dopo la scorsa puntata, nel quale siamo andati a ritrovare quelli che erano i primi 45 giri che uscivano di musica rock progressive, grazie anche a quelli che erano i suggerimenti del nostro amico Fabio Zuffanti, continuiamo su quella che poi è una sorta di linea che ci stiamo dando, quello di andare a fare della scoperta che viaggia e naviga fuori da quelli che sono i canoni tipici della musica rock, ma chiaramente non la tralasceremo mai, anzi continueremo a parlarne apertamente e diffusamente, perché comunque poi alla fine quello è il nostro compito. Ma comunque ci piace molto vagare all'interno di quelle che sono le altre musiche, almeno noi le chiamiamo così in questo modo, per cui ci piace muoverci anche all'interno di quello che è per esempio l'indie. Ma comunque in questo caso, quello del prossimo pezzo, ci muoviamo invece all'interno di quello che è il baroque pop, che ha contrassegnato quelle che sono le prime canzoni delle Last Dinner Party. E dobbiamo dire che con questo loro ultimo lavoro, questo appunto baroque pop, si è fatto più elaborato, più strutturato, anche dobbiamo dire meno facile, potremmo aggiungere evolvendo verso una forma di glam orchestrale, alternando soluzioni drammatiche a vigorosi accenti davvero di indie rock. Comunque gli anni 70 sono molto presenti nella scrittura del quintetto inglese, basti seguire gli sviluppi di Count the Way. Ma i riferimenti stilistici sono molteplici. Dopo una parte iniziale orientata a quella che poi è una personale rilettura in chiave contemporanea di Queen, T-Rex, verso il finale questo disco From the Pyre tende ad assumere davvero un'andatura più dismessa, più riflessiva, più dark. Comunque, ascoltare per credere, questo è This is the Killer Speaking. Loro sono The Last Dinner Party.

The Last Dinner Party, una band tutta al femminile che comunque ci sta davvero coinvolgendo, anche perché siamo riusciti a catturarle il 13 febbraio scorso alla Fabrique di Milano, un concerto dove hanno presentato questo loro nuovo lavoro, vale a dire From the Pyre, e successi come Nothing Matters, confermando quella che poi è la nostra impressione, vale a dire una band come una delle formazioni art rock più attese, nota soprattutto per quelle che sono le gradite performance, e c'è da dire che la performance che hanno realizzato alla Fabrique di Milano in questo appunto scorso 13 febbraio è stato davvero davvero molto coinvolgente, come coinvolgente è anche questa Alice Bailey che ci andiamo ad ascoltare con molta calma, perché qui parliamo adesso di rock blues. Lei per tre volte ha premiata come artista dell'anno agli UK Blues Award, è inserita nella UK Blues Hall of Fame, è giunta al 12° posto della classifica di vendite nel 2025 con il primo album per la Q King Vinyl. E stiamo parlando di Can't Take My Story Away. Il pezzo che ci si ascoltiamo, che tra l'altro dal titolo al suo album, un album veramente interessante, come interessante questa Alice Bailey.

0: But you can't take my story away.
1: La premiata Alice Bailey con questo Can't Take My Story Away.
2: Siete all'ascolto di Area Rock,
3: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
1: Bene, ormai ci dirigiamo verso la chiusura di questa nostra nuova passeggiata nella musica rock e non potevamo non parlare di lei, la grande Patti Smith, la Patti Smith che ha festeggiato insieme al pubblico italiano quello che poi festeggerà insieme al pubblico italiano quello che sarà il suo 80° compleanno. Infatti, dopo il successo del tour mondiale dello scorso anno per celebrare Horses, che ha registrato il tutto esaurito anche in Italia a sole poche ore dall'apertura delle vendite, ritorna nel nostro paese per un altro evento speciale. Io ho avuto la fortuna di vederla live al Medimax ed è assolutamente un concerto da non perdere, quindi se avete l'opportunità andateci. Ma è un evento speciale perché lei viene qui in Italia per festeggiare proprio insieme al pubblico italiano il suo 80° compleanno. L'appuntamento è previsto per il prossimo 27 luglio in una delle location più, come dire, suggestive di Roma, vale a dire il Circo Massimo. E per avvicinarci a questo evento, da Patti Smith andiamo ad ascoltarci uno dei brani che a me piacciono davvero di più tra quella che poi è la complessa discografia di questa grandissima artista, tra l'altro pittrice, poetessa, amica di Burroughs e tanti altri come lui. Che dire altro? Patti Smith, Amerigo.
4: We were going to see the world. In this land, we placed baptismal fonts, and in infinite number, we're baptized. And they called us Caribbean.

Amerigo di Patti Smith, dedicata al navigatore ed esploratore italiano Amerigo Vespucci, contenuta nell'album Banga del 2012, un racconto poetico a quello che poi la scoperta del nuovo continente celebra lo spirito di avventura e la figura storica che ha dato il nome all'America, e non poteva essere diversamente da un'americana, Patti Smith, Amerigo. In chiusura di questa nostra puntata di Area Rock, giusto per festeggiare i suoi 80 anni.

0: in the rain.
1: Ebbene, tanti auguri alla nostra Patti Smith per i suoi 80 anni. Adesso sigla.
2: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.
1: Ebbene, anche per quest'oggi è andata via questa ora in compagnia di Area Rock, in compagnia di Raffaele Astore, che vi ricorda comunque di seguire la nostra pagina Facebook, quella di Area Rock, la mia personale, il mio profilo, quello di Raffaele Astore, e chiaramente seguire ariarock.it e tutte quante le cose che accadono intorno a questo nostro piccolo mondo. Ciao a tutti da Raffaele Astore, ciao e alla prossima, e come sempre, se il rock non arriva, ve lo portiamo.
3: The Patty and Co Show.
4: Welcome to Patty Radio Show.
5: Buonasera a tutti e ben ritrovati alla Patty & Co, nuovo mese e nuova sigla. E per i nuovi ascoltatori che mi ascoltano dal Friuli Venezia Giulia, ben trovati. Allora, passeremo insieme quest'ora di disco, di funky, ma anche di sonorità jazz. Insomma, state incollati, lì dove siete, che si parte immediatamente. La prepista di questa sera è di colui che negli anni 80 dominava nelle discoteche, Jimmy Bourne e la sua Get Happy.

da un artista del passato ad un gruppo che invece si è formato nel 2000 con l'unione del chitarrista, compositore, arrangiatore Stefano Micarelli col DJ, compositore, programmatore di computer e label boss dell'etichetta Funky Juice Records, Roby Colella. In tutti i loro lavori sono presenti elementi sonori provenienti da Brasile, Cuba, Afroamerica, ma presenti anche eco di retro jazz, di bossa nova e di ritmi africani. Ci sarebbe molto da dire ancora di più dei Barrio Jazz Gang, ma voglio fare partire immediatamente Linda Cansao del 2002.

Rimaniamo sempre nei nostri giorni, avvicinandoci parecchio. È il 2021 quando il progetto Silk Sonic, formato da Bruno Mars e Anderson .Paak, pubblica un album bellissimo dal titolo An Evening with Silk Sonic, e dal quale ho estrapolato per voi, ascoltatori, Love Strain, perché sono già in pelle d'oca e perché ha un intro modello Earth, Wind & Fire, che, per chi non lo sapesse, è il mio gruppo del cuore. Ma ascoltiamo Bruno Mars e Anderson .Paak, Love Strain. 1, 2,

E dopo tutta questa modernità, come direbbe Checco Zalone, si torna ad un gruppo funk disco che si formò nel 1975, gli Atwave, e che sul finire degli anni 70, 1977 per essere precisa, come solo una vergine sa essere, pubblicò un brano facente parte di un loro album dell'anno precedente che fece ballare mezzo mondo, Boogie Nights.

Del prossimo artista non posso dire che è stato solamente un cantante e un musicista e un attivista, ma anche che è stato un poeta, autore di spoken words, ossia di poesia recitata su basi musicali. Jill Scott Heron, lo ascoltiamo con Lady Day and John Coltrane, in omaggio ai giganti del jazz, Billie Holiday e John Coltrane. Billie Holiday, soprannominata appunto Lady Day. Scott Heron evoca la loro arte come un rimedio capace di levare via i problemi, ma che la musica sia terapeutica l'ho sempre sostenuto pure io.

E a proposito di Billie Holiday, un'altra band, i Bahamas Soul Club, le fa omaggio campionando la sua voce e una sua canzone del 1949, Ain't Nobody Business If I Do, in un loro lavoro.

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria.
1: E quando è partito?
2: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno.
1: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora, vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

Altro bellissimo album The Love Science, quello di True Groove, uscito nel 2025, dal quale ho preso l'appena ascoltata Shadows. E da vibes funky groove passo a sonorità funky jazz con un pezzo del fu trombettista Donald Byrd, Think Twice 1975, ma non li dimostra.

Questo pezzo è veramente meraviglioso, ma il tempo stringe e bisogna necessariamente passare al prossimo artista, dei giorni nostri diciamo. E nonostante sia già autunno, da qualche giorno, qualche giorno, l'estate non vuole proprio abbandonarci. E allora, Jamiroquai con Summer Girl.

My Forbidden Lover è il secondo singolo dall'album Risqué del 1979 degli Chic, dove potente si sente la chitarrina di Nile Rodgers.

Ma secondo voi, tra i tanti potenti della musica disco, funk e jazz, potevo io non inserire questa sera anche Stevie Wonder, Higher Ground?

Calano le temperature e arrivano le produzioni, quelle autunnali, e le segnaliamo, le ascoltiamo qui all'interno di MP Trend. Mi presento, io sono Andrea T, la banda è quella di Riviera Trend, con voi per selezionare e portarvi il sound, quello assolutamente nuovo. Prima di iniziare anche le nostre coordinate, linea WhatsApp 339 31 85 132.

0: Tra poco continuiamo a suonarle tutte le canzoni, quelle nuove, per te, che sei una persona speciale. Torniamo tra un attimo.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
2: E quando è partito?
1: Quando è partito? Siamo giovedì, sarà... più di un anno!
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore?
5: Allora, vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Quando ti ho trovato, ho visto un potere grezzo, indomito. E oltre a questo, qualcosa di veramente speciale.
7: Riviera Trend.

0: Trend.
1: Siamo tornati, siamo nella side B di MP Trend. Molto latini in questo momento, c'è Hugo e Nathan Vega. Hai voglia di muoverti? Hai voglia di ballare? Dai che questa è Mami.

0: Dai che sei stato bene fino adesso, bella musica nuova che selezioniamo e tra un attimo si continua, sarà Side C, MP Trend.
1: Signor direttore, non c'è, non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... più di un anno!
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: È un posto in cui il limite della realtà è la tua immaginazione. La gente viene per tutto quello che si può fare, ma ci rimane per tutto quello che si può essere.
6: Se oggi ho deciso di parlarvi è perché il nostro futuro è minacciato.
7: Come molti di voi, ho trovato qualcosa di molto più grande perfino di me stesso. Ho trovato i miei amici. Ho trovato l'amore.
0: Riviera Trend. Ripartiamo con MP Trend, quelli di Riviera Trend, una coppia inaspettata, esplosiva, Sophie Tucker e One Republic.

su MP3 anche il nuovo di questa nuovissima voce Adela. Se guardate il video, beh, non so se la pensate come me, ma già sei bella, poi sei giovanissima, non c'è bisogno di svestirsi più di tanto, rimanete vestite, rimanete vestite. C'è il nuovo di Biagio Antonacci, sempre con Safe, MP Trend, spirituale.

Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara e vi aspetto su Radio Antenna Web. Mi chiamo Francesco Bernardone, ma mi conoscete come Francesco d'Assisi. Sono stato prima ricco e poi povero. Ed è nella povertà che ho imparato a vivere, a perdere tutto per trovare ogni cosa. Quando ero figlio di mercante, credevo che il mondo fosse fatto per essere posseduto. Ma un giorno, guardando un lebbroso negli occhi, ho capito che la vera ricchezza non stava nelle stoffe di mio padre, ma nel tremore delle mani di un uomo dimenticato. Ho dato via i miei vestiti, la mia eredità, il mio nome. Mi hanno chiamato folle. Ma quale follia è più grande? Accumulare per paura di perdere o donare per aiutare? È nel dare che riceviamo. E io, povero ad Assisi, sono diventato ricco.

fratello Sole, sorella Luna. Mi avete accolto nudo e mi avete detto: sei nostro. Gli uomini mi hanno chiesto chi ero, cosa possedevo, cosa valevo. Voi no. Voi mi avete insegnato che ogni creatura canta lo stesso canto, che il verme e il re sono entrambi polvere amata da Dio. Se un giorno mi cercherete, guardate nei campi, fra i poveri, lì cammina ancora Francesco, sorridente, con il cuore pieno di un amore che non sa essere posseduto.

Sì, la mia fu rinuncia ai beni terreni. Scelsi la povertà non come privazione, ma come libertà suprema. La libertà di non possedere nulla per possedere tutto. E con questa scelta mi feci mendicante di cuore, mendicante di pace. E in ogni filo d'erba, in ogni pietra, in ogni respiro, vedevo la mano creatrice di Dio. Avevo la capacità di vedere il sacro nell'ordinario, di riconoscere la fratellanza in ogni essere vivente. Così un giorno disse a mio padre: «Padre, io voglio essere libero. Per questo mi spoglio delle tue cose. Non per sfida, ma perché questi vestiti mi impongono di essere ciò che non sono. Mi chiami pazzo? E forse lo sono. Ma se follia è amare ogni creatura come un fratello, allora che il mondo sia sano e che io resti folle per sempre».

sono tuoi. Eccoti la giubba di velluto se la vuoi. Non mi serve nulla, con un sai io me ne andrò. Eccoti le scarpe, solo i piedi mi terrò.

0: Non sono nato santo, non sono cresciuto perfetto. Ho amato le feste, il denaro, la gloria. Ho cercato applausi, non silenzi.
1: Ora sarà diverso da...
0: Dio mi ha trovato non nella mia purezza, ma nella mia fragilità. Mi ha parlato del dolore, mi ha chiamato nella vergogna, mi ha abbracciato quando mi sentivo indegno. Si ha potuto usare le mie mani tremanti per curare, la mia voce incerta per consolare, il mio cuore inquieto per amare. Allora nessuno è troppo piccolo, nessuno è troppo sporco, nessuno è troppo lontano. Io sono una prova che la misericordia è più grande del peccato. Se Dio può operare attraverso me, può operare attraverso il tuo dubbio, la tua paura, il tuo errore. Non aspettare di essere perfetto per amare. Non aspettare di essere puro per servire. Io sono un peccatore come tanti, ma nelle mani di Dio anche il peccatore diventa strumento. E in questo, fratelli e sorelle, sta la nostra speranza.

Le azioni che compi sono le uniche che le persone sentiranno. Le parole si dissolvono come nebbia al mattino, ma un gesto resta inciso come una ferita o come una carezza. Io ho parlato poco, ma ho camminato molto. Gli uomini non ricordano i miei discorsi. Ricordano che mi sono spogliato davanti a mio padre, che ho scelto la povertà come una sposa, che ho chiamato fratello il lupo e sorella la morte. Perché l'amore non si predica, si fa. La pace non si spiega, si costruisce con mani tremanti e cuore ostinato. Se vuoi cambiare il mondo, non gridare contro il buio. Accendi una luce. Se vuoi essere ricordato, non parlare di amore. Ama e basta. Le azioni che compi sono le uniche che le persone sentiranno. E se le tue azioni saranno amore, allora anche il silenzio parlerà di

Ricorda che quando lascerai questa terra, non potrai portare con te nulla di ciò che hai ricevuto, ma solo ciò che hai dato. Le mani con cui stringi l'oro resteranno vuote. I palazzi che costruisci diventeranno polvere. Il nome che difendi si perderà nel vento del tempo. Ma il pane che hai spezzato con chi aveva fame, la parola che hai sussurrato a chi era solo, il perdono che hai offerto ti seguiranno oltre la notte. Lascia tutto per non perdere l'essenziale, per guadagnare la libertà, per trovare Dio negli altri. Gli uomini accumulano come se dovessero restare per sempre e vivono come se non dovessero morire mai. Non sei ciò che possiedi, sei ciò che doni. Non sei ciò che trattieni, sei ciò che lasci andare per amore. Quando verrà, sorella morte, non ti chiederà quante ricchezze hai raccolto, ma quante lacrime hai asciugato.

0: morti pensano sia infinita.
1: Il crocifisso di San Damiano mi chiese di riparare la sua chiesa. All'inizio pensai alle pietre, alle travi, ai muri cadenti. Credevo che Dio parlasse come un muratore, che mi chiedesse calce, legno, fatica. La chiesa non era fatta solo di mattoni. Era fatta di uomini spezzati, di fede stanca, di speranza incrinata. Il crocifisso non mi chiedeva di riparare un edificio. Mi chiedeva di ricostruire la gente, di rimettere insieme ciò che l'orgoglio aveva diviso, di rialzare chi era caduto, di riportare Dio nel cuore di chi l'aveva dimenticato. Ho capito che ogni povero è una chiesa in rovina, ogni peccatore una cappella ferita, ogni uomo solo una navata diroccata che attende d'essere riparata. E io ho aggiustato i muri, ma soprattutto ho cercato di riparare i cuori, perché la vera casa di Dio non è di pietra, è fatta di carne, di lacrime, di misericordia. Difendi.

Siamo stati chiamati a guarire le ferite, a unire ciò che è andato in pezzi e a riportare a casa coloro che hanno perso la strada. Non siamo stati chiamati a giudicare, ma a fasciare. Non a dividere, ma a ricucire. Non a indicare col dito, ma a tendere la mano. Il mondo è un corpo ferito. Eppure Dio ci manda come medici poveri, con bende fatte di misericordia e medicine di pace. Nessuno si perde da solo, ci si perde quando nessuno ti cerca. Per questo è chiamato fratello il lebbroso, sorella la povertà, amico il lupo, perché nessuna creatura resti senza nome e senza casa. Siamo stati chiamati a unire ciò che è andato in pezzi, a essere ago e filo di un mondo strappato, a essere voce per chi non sa più pregare, strada per chi non sa più tornare. E quando qualcuno tornerà, sporco di polvere e di vergogna, non chiedergli dove è stato. Accoglilo, perché ogni ritorno è un miracolo. Siamo stati chiamati a guarire, e finché ci sarà una ferita, un cuore smarrito, ci sarà ancora bisogno di qualcuno che cammini scalzo nel mondo e sussurri pace e bene.

0: Laudato sii, mio Signore, per il sole che riscalda il povero e il re, per la luna che veglia sul viandante e sull'innamorato, per il vento che non conosce confini, per l'acqua che lava la polvere e il peccato. Laudato sii per la terra che ci sostiene, per il grano che nasce dal fango, per i fiori che sorridono senza sapere di essere belli. Laudato sii per i poveri che mi hanno insegnato la ricchezza, per i lebbrosi che mi hanno insegnato il coraggio, per i fratelli che mi hanno insegnato la gioia. Laudato sii per il dolore che mi ha svegliato, per la croce che mi ha mostrato l'amore, per sorella morte che mi porterà finalmente a casa. Laudato sii, mio Signore, perché in ogni creatura vedo il tuo volto e in ogni respiro sento il tuo nome. E finché avrò voce, canterò con il vento, con l'acqua, con la terra e con il cielo. Laudato sii, mio Signore.
1: A

Più ti fai piccolo, più diventi grande. La grande lezione di San Francesco. Più si spogliava del mondo, più il mondo si vestiva di lui. Francesco rinunciò alla sua ricchezza, all'orgoglio, e in cambio ricevette il cielo come casa e la terra come compagna. Scelse l'ultimo posto e da lì vide più lontano di tutti i re, sui loro troni. Quando si fece servo, divenne maestro. Quando si fece povero, divenne ricco. Quando si fece nulla, Dio lo colmò di tutto. Gli uomini cercano di salire per essere grandi. Lui scese per essere libero. E in quella discesa trovò una vetta che nessuna scala può raggiungere. L'umiltà che illumina, la povertà che libera, l'amore che non pretende. Il mondo misurava la grandezza con il rumore. Francesco col silenzio. Il mondo conta. Lui cantava. Il mondo possiede. Lui apparteneva. Più si fece piccolo, più divenne grande. E così insegnò che la vera altezza dell'uomo non è quanto si innalza sopra gli altri, ma quanto si china per amarli.

Le virtù di Francesco non furono precetti astratti, ma vita vissuta. L'umiltà lo portava a inginocchiarsi davanti ai più semplici. La carità lo spingeva a donare anche l'ultima briciola. La gioia pura e contagiosa, sgorgava dalla sua anima anche nella sofferenza. Francesco ci ha mostrato che la felicità non è una meta da raggiungere fuori di noi, ma una sorgente che sgorga quando ci svuotiamo di egoismo e ci riempiamo d'amore. La sua rinuncia non fu una sottrazione, ma un'addizione infinita. Più si spogliò, più si arricchì. Più si fece piccolo, più divenne grande.

Il miracolo più grande di Francesco, non le stimmate, non i lupi ammanziti. Il miracolo più grande di Francesco è la sua voce che ancora oggi, dopo 8 secoli, risuona. La sua storia ci scuote e ci interroga. Ci chiede, e tu, cosa vuoi fare della tua unica, preziosa vita? Continuerai a inseguire ciò che sfugge o ti volgerai verso ciò che non appassisce mai? Ci sfida a guardare oltre le apparenze, oltre il rumore, oltre l'avidità. Ci implora di abbracciare la fragilità, di cercare la pace, di riscoprire la bellezza nel dono di sé. Perché Francesco non è un santo di polvere e immagini antiche. Francesco è vivo. Vivo in ogni gesto di compassione, in ogni mano tesa, in ogni parola di perdono. Vivo in ogni cuore che sceglie la semplicità sulla ricchezza, la pace sulla violenza, l'amore sull'indifferenza. E proprio nel profondo del nostro essere possiamo sentire la sua voce. Una voce che ci sussurra, fratello, sorella, non aver paura. Lascia andare, ama, ricorda che la vera bellezza non sta in ciò che possiedi, ma in ciò che sei capace di donare. È in quel dono, in quella scelta radicale, in quell'abbraccio universale. Noi tutti, ogni giorno, possiamo continuare a scrivere il suo più grande miracolo.

tutti, io sono Maya Verga, saluto tutti gli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio inedito intitolato Amiche per Sempre, buon ascolto!

Benvenuti amici all'interno del contenitore musicale denominato Suoni Senza Età. Come ben sapete, questo è il viaggio che unisce le generazioni. Adele, il primo artista che ci pone attenzione all'interno della nostra trasmissione eterna, con una bellissima performance musicale da Rolling in the Deep. La canzone è Hello, tratto in segno di inizio di una fase maggiormente più matura di Adele, e apre spesso i concerti. Rolling in the Deep è il titolo più ricco di significati, e naturalmente Hello ne prende possesso all'interno di questa bellissima performance. Grazie per essere con noi. Questo è Suoni Senza Età.

Oggi, amici, la musica è concepita in questo modo. Dobbiamo naturalmente far fronte all'evoluzione dei tempi. Grazie a questi programmi come Suoni Senza Età spaziamo nelle epoche e negli anni e ci rendiamo conto che questa evoluzione musicale poi non, almeno a mio giudizio, non ha portato dei vantaggi, anzi siamo un po' regrediti. Però questo è quello che, come si suol dire, ci viene offerto e noi amanti della musica non possiamo far altro che accontentarci ed assaporare le nuove musicalità. Frankie I Energy e Jovanotti pedala e batteria. Questo era il brano che in un certo senso ci ha fatto una lodevole compagnia. Adesso Betty World Round per Sandy B, un titolo che celebra l'amore e la forza virale che fa girare tutto il mondo. Un classico house del 1996, perfetto per la pista da ballo. Sandy B, Sandra Barber, che è una cantante newyorkese, lanciò il brano con il mitico remix di Deep Dish, che lo portò al primo posto in Billboard Dance Chart. Il titolo deriva dalla espressione idiomatica What's make the world go round? Cosa fa girare il mondo? Qui intensa come l'amore che unisce tutti nei club.

0: ci siamo catapultati in quelli che sono i fasti musicali dell'era anni 90, che fu uno spartiacque molto importante del genere house, che effettivamente in quelle epoche abbiamo sviluppato una serie appunto di proposte musicali che ancora oggi sono ad appannaggio della novità. Basti pensare il disco Freed for Desire di Gala, è diventato un tormentone anche ed acclamato in tutte le manifestazioni sportive, in particolar modo nei tifo da stadio. E questo fa pensare un po' a quello che avevo detto poc'anzi, come ovviamente non vi sia stata una progressione ma una regressione musicale, però insomma questo ci dà l'opportunità, grazie a dei programmi di questa fattura, di poter attingere da quelli che sono i calderoni, i contenitori musicali delle epoche, e poter fornire quella che è stata l'evoluzione in divenire della musica. Make the world go round. Questa era Sandy B, direttamente dal 1996. Adesso una canzone del 1972, scritta da Lou Reed, denominata Perfect Day, scritta dopo una giornata a Central Park con Betty Constra, che in quel momento era non la futura moglie ma la fidanzata. Evoca sangria, natura e pace interiore. Lou Reed negò sempre che parlasse di eroina come Perfect Day, come slang per lo sballo, insistendo che era solo una ragazza nel parco, un giorno semplice, un giorno, come si suol dire, perfetto. Le interpretazioni alternative lo legano ad un amore perduto con Shelley Halbin o a conflitti personali, con quella frase appunto all'interno del brano che dice "You reap what you sow", come riflessione appunto amata. Il titolo è geniale per la sua semplicità, sembra innocuo ma nasconde strati, amore, droga, nostalgia, rendendolo eterno e aperto a letture personali. Un'altra curiosità: divenne poi iconico grazie a Trainspotting in Overdose Scene e Charity Single BBC 1997 con star niente proprio di meno che David Bowie e Bono Vox. Number one in UK, Perfect Day, Lou Reed.
1: Just a perfect day, drink sangria in the park, and then later

Una persona che è vissuta troppo poco, ma che ha lasciato tanto e tanto ancora lascerà in futuro, perché ovviamente i messaggi che erano racchiusi nei contenuti musicali di Rino Gaetano erano panacea per le popolazioni in quel momento e quelle in divenire. Mano a mano, uno dei grandi classici all'interno di Suoni Senza Età. Adesso andiamo ai giorni nostri con American Girls, un singolo di Harry Styles, che è un titolo che celebra ironicamente il fascino magnetico delle ragazze americane, visto attraverso gli occhi di un single che osserva gli amici innamorarsi di loro in tutto il mondo. È il secondo singolo del quarto album Kiss All The Time Disco Occasionally del 2026 di marzo. Soprattutto dopo Aperture ha raggiunto milioni di stream in pochi giorni. Harry Styles ha raccontato che il brano nasce da matrimoni di tre amici stretti, lui resta singoli e nota come tutti amino American Girls, simbolo di un amore idealizzato e libero. Il titolo è naturalmente uno stereotipo che del pop come libertà, come stile di vita in USA. Ma c'è molta malinconia. Styles riflette sulla solitudine mentre gli amici appunto si sistemano, quindi molto riflessivo. Harry Styles a American Girls qui a Suoni Senza Età.

0: magia.
1: Ed eccoci qui al rientro in seconda parte per Suoni Senza Età, il viaggio musicale che unisce le generazioni. Iniziamo con un brano del 1995 della formazione inglese denominata Simply Red, Fairground, un titolo che evoca la fiera come metafora del viaggio della vita e un luogo di gioia effimera, libertà, momenti condivisi, nonostante la consapevolezza della transitorietà. Quindi molto riflessivo. Uscì nel 1995 da Life il primo Simply Red in UK, con 4 settimane consecutive di presenza all'interno della classifica di pertinenza. Il titolo nasce da un'idea di Mick Hucknall per un brano in stile, come si suol dire, cavalleresco, che usa dei sample come Give It Up dei Good Men del 1993 e campiona il prodotto appunto di Sergio Mendez. Fairground, Simply Red a Suoni Senza Età.

Bellissima questa vecchia proposta classica. C'è stato un tempo negli anni 90 dove metteva le mani Michael Bolton, si trasformava tutto in oro. Il re Mida del pop americano. Vabbè, poi aveva anche una bella voce. Ci sono stati davvero tanti, ma poi tanti successi che si sono inanellati in corso d'opera. E uno era Can't I Touch You? Puntini di sospensione. There. Michael Bolton qui all'interno di Suoni Senza Età. Adesso decisamente andiamo nel 1984, un prodotto disco che entrò nel fenomeno della commercialità della disco italiana. Non era proprio un italo disco, ma aveva quelle sembianze, perché era prodotto dai Sin System, un gruppo di quattro amici tedeschi che si professavano non professionisti della musica. Uno era ingegnere, due erano studenti ed uno era fotografo. Fu un titolo che esprimeva un invito urgente ed appassionato a non lasciar perdere il momento. Stay With Me, perfetto per un brano synth pop degli anni Ottanta che celebrava la notte ed i sogni condivisi. Stay With Me riflette il mantra dell'Ecstasy Dreams, evocando una notte magica, una notte appunto da non perdere tra luci, neo e passioni. Il titolo cattura energia di Eurodance dell'epoca e invece diceva No Time to Lose, Are You Ready? Creando quindi quella urgenza come un invito irresistibile a buttarsi nella notte, vita notturna.

Nell'ultimo decennio si è affermato anche il sound di Ed Sheeran. Shape of You è una delle tracce maggiormente rappresentative che danno merito all'intento musicale profuso di questo artista. Adesso ci postiamo nel 1982. You'd Say You'd Give Me Some More è una canzone di KC and the Sunshine Band e il titolo gioca su una promessa che non è mantenuta di amore in più, con il genitore tra parentesi You Said, che dà il tono accusatorio e deluso. Il 1982 fu incluso in Night Work, periodo di transizione dopo il picco degli anni 70, e You Said aggiunge il dramma: lei aveva promesso some more, più tempo, più passione, ma ora lo tradisce con un altro, come dice il testo. Il ritornello è ossessivo, da 8 ripetizioni di You Say You'd Give Me Some More, tipico di KC and Sunshine Man, nel tentativo appunto di proiettare quella ipnosi da pista che aveva anche da giocare su quelli che erano i temi basati sulla gelosia. Insomma, loro erano degli artisti che ci sapevano fare.

graffiante, graffiante il suo ritmo, è graffiante la sua, il suo carattere, il suo temperamento. Have you ever seen the rain? Bonnie Tyler. Siamo arrivati al termine di Suoni senza età anche per questa edizione. Come ben sapete, vi lasciamo con quella che è la rubrica di chiusura, ovvero sia il disco dimenticato, quel disco che va a smuovere le coscienze e che va a scavare nei ricordi più profondi. Quest'oggi ci lasciamo con Limelight, un brano iconico di Alan Parsons Project, il brano che è importante dal punto di vista dell'universalità, in quanto cattura tutto quello che è la celebrità, luce accattivante, nasconde ombre profonde, perfetto per il lavoro introspettivo. Grazie per essere stati con noi. Questo era Suoni senza età.

Ciao cari ascoltatori di Antenna Web, io sono Antonello D'Angeli e sono di ritorno ora da scuola, abbastanza stremato dopo 4 ore di insegnamento di matematica e di fisica. E questo è il mio nuovo singolo dal titolo Ogni fragile ormeggio. E un buon ascolto a tutti. Ciao!

Ciao a tutti amici e ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Anela e state per ascoltare Plastic Girl, remixato da DJ Mario Fargetta. Buon ascolto!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Valerio Marino. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è un brano tratto dal mio ultimo album. Buon ascolto!